0: Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
1: Che malattia era?
0: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
1: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
2: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
0: Farete un verbale?
2: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
0: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
2: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
3: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
2: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
3: Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
2: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
3: Grazie, colonnello.
5: Tornate con me, colonnello.
2: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea, per quanto possa sembrare
5: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
2: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
3: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
2: Arrivederci, Grodi. Massimo ha trovato un vero amico.
1: Frank, dite, Massimo.
3: C'è qualcosa che tu non sai?
1: No, non c'è nulla.
3: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
1: Non ci pensate più.
3: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
6: E la vostra auto?
5: Sì.
6: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
3: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
5: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
3: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Va, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Matt.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine.

0: Questo è il risultato di mandarla al cinema.
1: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
1: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
0: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Kita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
4: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
4: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
4: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
4: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
4: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oh, oddio,
2: ho salutato papà con un bacio, ho fatto

0: Piano, non si è neanche svegliato.
1: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
0: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
1: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
1: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: Per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: Attenda in linea, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no.

0: Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? Una su 100.000.
1: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuay, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so,

Allora, la quinta corsa, possiamo

0: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
1: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
0: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, ciao, Rod!
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Ah, grazie, signor Maine.
6: Basta!
2: Fermo! No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
2: Ah, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
3: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
3: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
7: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
7: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles.
9: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
7: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
7: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
7: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
7: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
10: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
3: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
10: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
3: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
10: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
3: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
10: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norma.
10: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
7: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
10: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
7: Non conosci la parola basta, eh?
10: Non mi piace questo discorso, Oliver.
7: Avrei preferito non vederlo.
10: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
7: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
10: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
7: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
10: altri.
7: Perché
10: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
7: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
10: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
7: Non urlare.
10: Conosco tanta gente che lo farebbe.
7: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
10: Che vuoi dire con questo?
7: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
10: Va bene,
7: da tanto
10: Oliver,
7: tempo.
10: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
7: Buono solo per il divertimento.
10: E adesso mi vado a fare

0: prima bevuta.
1: Scotch e soda.
0: Scotch e soda.
2: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch. No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.

0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
2: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta.
0: La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
2: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
4: Tu senti che ha qualcosa.
3: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
5: No, no. Te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
3: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
5: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
6: Rest you soon, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: とごめん。おおおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny,
0: che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
3: Oh,

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: È fatto, fatto.
6: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
7: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
8: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
9: Siamo pronti, signor Burke.
6: Va bene, giriamo.
7: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
8: Silenzio!
6: Pronto, Norman?
12: Sì.
6: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
5: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
5: Va bene. Sono pronta.
6: Pronti a girare. Silenzio.
13: Chuck.
6: Azione.
14: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
5: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
14: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
5: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
14: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky... Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester...
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
7: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
1: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
9: Glielo porto subito, signore.
10: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
11: Si vede che lavori qui da poco tempo.
12: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
11: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
13: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Manda la porta sempre sulle case eccezionali.

0: Società Autotrasporti Acque? No, per il momento il signor Vito non c'è.
1: Acme? No, Smith non è qui.
0: Società Autotrasporti Acme.
2: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
2: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
2: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
2: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
2: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
2: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
2: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non
2: prendi
0: capisco.
2: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
2: e signore. Io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
2: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
3: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
2: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano
1: notato? Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
2: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
3: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
4: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
5: È uno schianto, Libby.
6: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
7: Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
3: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
6: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
6: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
7: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
7: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
7: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo.

0: Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
0: Ah, credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
0: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
2: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
2: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
2: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
2: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
2: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie. Tu...
2: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
2: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
2: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
2: E se smettessi di bere?
1: Sì!
2: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
2: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
2: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
2: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: E il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, Prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi.
2: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
5: Presto, per favore.
2: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
6: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
6: Sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
5: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
2: Davvero?
5: Signor
2: ecco
5: Henkel.
2: Qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
2: Arrivederci.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: No, volevo dire addio.
7: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
8: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
8: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.
8: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
7: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
8: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
9: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
10: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
8: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
10: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
8: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
10: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci,
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Ma

0: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
0: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
0: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
0: Mm-hmm.
1: Non è così?
0: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
0: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
0: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
0: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
0: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
0: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
0: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
0: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Dico, quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stato...

0: stanca, resteremo qui.
1: Oh no, non sono così stanca.
0: Ah sì che lo sei, hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
1: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
0: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
1: Allora potrei anche sposarti.
0: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto?

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle

0: signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, andiamo.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
2: Grazie.
3: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
2: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
4: Ehi, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
5: Libby, di' all'orchestra di suonare.
4: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
5: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
4: Ciao, Oliver.
6: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
4: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
0: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie. Scotch, liscio.

0: Ciao, Libby.
1: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
1: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
1: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
1: Amici un corno! Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
1: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
3: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
3: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
1: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
3: Va bene, signor Libby, se lo dice.
1: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
4: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
5: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
6: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
5: Cosa c'è?
6: Niente.
5: Oliver, dimmi.
6: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo fuori.
5: Vengo anch'io.
6: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
5: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
7: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
5: Sei riuscito a fare qualcosa?
6: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
7: Pronti, vostro onore.
8: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
7: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
8: William Gregory.
9: Eccomi qua, sono io.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
8: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
9: Non mi sento molto bene.
8: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
9: Colpevole, credo.
8: Quando sei uscito l'ultima volta?
9: 2 giorni prima di Natale.
8: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
10: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
8: Quanti anni hai, Rails?
11: 17, signore.
8: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
11: Sì, signore.
8: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
11: No, signore.
8: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
11: Giudice, io...
8: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
10: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
8: Come si dichiara?
0: Colpevole.
8: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
8: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
8: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
8: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
7: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
8: José Rodriguez.
10: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
8: Come si dichiara?
9: Credo di essere colpevole, signor
8: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no!
1: Stampa.
0: Toglietevi dai piedi!
2: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
0: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderai il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: è proprio sicura. Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a $250.000. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i $250.000. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Jean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Sì, ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: E perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.

0: Si può? Si può?
1: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
1: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
1: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
1: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
1: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
1: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
1: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
1: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
1: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
1: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
1: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
1: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
1: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
1: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
1: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
1: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
1: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
1: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
1: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
0: No.
1: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
1: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
1: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
0: No.
1: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
1: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
1: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
1: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
1: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
1: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
1: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
1: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti.
2: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo.

0: è per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
1: Salve.
2: Salve, Peter.
1: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
1: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
1: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
1: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
1: È stata proprio lei.
2: No, io non ci credo.
1: E quello lì chi era?
2: È Ponch, naturalmente.
1: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
1: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
2: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
1: Che succede?
2: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
1: Cosa, io e lei?
2: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa?
0: No.
1: È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta.
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herb.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non vada a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con...

0: Con lei?
1: Sì, è qui.
2: Che cosa dice?
0: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
2: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
2: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
2: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
2: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dov'ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Line? Quale Line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Highline! Highline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia! Taxi!
2: Dyle, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Eh?
4: Sei tu?
5: Sì.
4: Apri dalla tua parte.
5: Sì, aspetta un minuto.
4: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
5: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
4: Oh. Scobie!
5: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
4: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
5: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
4: Seduto.
5: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
4: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
5: Lo credo. Oh, si è strappato qualcosa?
4: No.
5: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
4: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
5: Che cosa?
4: Ti fa male?
5: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
4: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
5: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
4: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
5: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
4: Sì.
5: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
4: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
5: Alexander.
4: Ok, Alexander. Ho finito.
5: Bene.
4: Sei un uomo nuovo.
5: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
4: Esiste una signora Dyle?
5: Sì, ma siamo divorziati.
4: Questo lo diceva Peter Joshua.
5: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
4: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
5: Non si può.
4: Ci deve essere un sistema.
5: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
4: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
5: No, perché porta i mocassini.
4: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
5: E perché non un piedi neri bugiardo?
4: Tu che cosa sei?
5: Un sincero piedi bianchi.
4: Vieni qui. Siediti.
5: Vuoi guardare come sono i piedi?
4: Sì.
5: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
4: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
5: Anche Giulietta aveva 15 anni.
4: Ma io non ho 15 anni.
5: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
4: Vuoi essere un po' serio?
5: Hai detto una parola spaventosa.
4: Che parola ho detto?
5: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
4: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
5: Regina, lascia stare.
4: Ok.
5: Beh, che stai facendo?
4: Ho lasciato stare.
5: E chi ti ha detto di farlo?
4: Tu l'hai detto.
5: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
4: Oh.
5: Ora basta.
4: Alex, credo proprio di amarti.
5: Sta suonando il telefono.
4: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
5: Sì.
4: E nemmeno io.
5: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
4: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
6: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
4: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
6: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
4: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo.

0: subito.
1: Ehi, hey, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.
2: Siedi qui, bello.
3: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
3: Allora dov'è la pistola?
4: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
1: È lui chi l'ha invitato.
5: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie.
4: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
4: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
1: Vogliamo il denaro e di corsa.
5: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
1: E allora chi ce l'ha?
5: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
1: Io?
5: O tu?
1: Oh...
5: O lui.
4: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
1: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
5: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
1: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
5: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
1: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
5: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
5: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
1: No, la mia no.
5: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
1: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
5: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
5: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
5: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
5: Coraggio.
4: Tex.
2: La roba di Charlie.
4: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
4: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
4: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
4: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
4: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
4: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
4: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
4: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
3: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
6: Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
6: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
6: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
6: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
6: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato! Lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
0: No.
4: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
6: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.
0: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Jim Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Puoi entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: è impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro?
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Un'impresa normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma siamo
1: divorziati.
0: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
3: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali.

0: funerali tenuto il 22 marzo?
1: No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régis?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva

0: venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
0: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
0: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
0: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
0: Sì.
1: E quello blu?
0: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
0: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
0: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
2: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Fallirò gli albiti!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Quell'uomo è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert.
0: Signora.
3: La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto

ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Devon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Devon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia.
Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Stars. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6-schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come vi dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì.
0: È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato uno All-Star Game

0: due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
1: Ma tu giochi?
0: No,
1: tu no.
0: Ma che? No,
1: tu
0: no, no, no,
1: tu no.
0: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri, questo invece è di 21, è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì.
1: Un grande tabellone lì,
0: sì.
1: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
0: in interviste.
1: Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza.

0: potenza mondiale.
1: Perché... a livello di integrazione, credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, sì, sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
1: Chiaro.
0: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella del baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce. Gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante. Qui, nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. E loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù, queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI, che può essere utilizzato per la disciplina canonica, per il baseball?

0: ci sarà il basket 3x3, certo. Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ci auspichiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
1: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi. La
0: assolutamente noi, assolutamente.
1: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
0: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
1: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
0: È clamoroso.
1: Grazie,
0: clamoroso.
1: Antonio.
0: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua

0: L'acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo annuncia un piano straordinario per Taranto. I sindacati rispondono con 8 ore di sciopero. Sarà un mese decisivo per costruire tutele reali su salute, ambiente e occupazione. Paura nel borgo di Taranto. Tenta di occupare abusivamente un appartamento già abitato regolarmente, prendendo la porta a martellate. Arrestato 42enne di origini marocchine. Pronto il parco urbano della Salinella, il sindaco Bitetti assicura nascerà una nuova economia per Taranto basata sullo sport. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. L'ex Ilva di Taranto ancora al centro del dibattito locale e nazionale. Dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero da parte dei sindacati, è ora il momento di pensare a delle risposte concrete su salute, ambiente e lavoro. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La chiusura dell'area caldo entro 90 giorni cambia completamente il futuro dell'ex Ilva e apre per Taranto uno scenario industriale e occupazionale senza precedenti. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha stravolto il vertice convocato a Palazzo Chigi, inizialmente dedicato alla possibile cessione dell'azienda al gruppo Indiano Jindal, trasformato in una riunione d'emergenza sullo stop di cokerie, altiforni e acciaierie. Il governo ha annunciato un piano straordinario per Taranto con nuovi ammortizzatori sociali, ulteriore cassa integrazione, tutele salariali, incentivi per accompagnare eventuali uscite e investimenti capaci di offrire alternative occupazionali. Al momento però il piano resta ancora da costruire. Martedì si riunirà al Ministero delle Imprese un tavolo tecnico con governo, commissari, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto. Entro un mese dovrà essere presentata una proposta concreta. Fino alla conclusione del confronto, governo e commissari si sono impegnati a sospendere eventuali iniziative unilaterali. I sindacati hanno intanto annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. La FIOM chiede un intervento urgente, un piano straordinario per la sicurezza industriale, occupazionale e salariale. La cessione dell'azienda nel frattempo resta congelata, Jindal ha confermato il proprio interesse, ma un nuovo bando potrà partire soltanto dopo aver ridefinito il perimetro degli impianti da vendere, probabilmente limitato all'area a freddo. Resta poi il nodo dell'area a caldo che dovrà essere messa in sicurezza e bonificata. Intanto sono stati stanziati altri 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa nel breve periodo. Per Taranto si apre così un mese decisivo, servono risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale, prima che il territorio si ritrovi ancora una volta a pagare il prezzo più alto.
0: Ci spostiamo adesso nel borgo di Taranto, momenti di paura per il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento da parte di un 42enne di origini marocchine, successivamente fermato dai carabinieri. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Momenti di paura nel centro di Taranto, dove un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento si è concluso con l'arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore residente tra Foggia e Taranto avrebbe cercato di entrare con la forza in un'abitazione regolarmente occupata, colpendo la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'affittuario che si trovava all'interno. Determinante l'intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che hanno bloccato l'uomo mentre il tentativo era ancora in corso, evitando conseguenze più gravi. Il 42enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili. Vicende che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini e richiedono controlli sempre più capillari sul territorio.
0: Ci spostiamo adesso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove questa mattina si sono concluse le operazioni di prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente accaduto nel Tarantino. Dopo il periodo di osservazione di 6 ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l'avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti. Il cordoglio di Vito Bavaro, direttore generale della dell'ASL di Taranto a nome di tutta l'azienda. Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto, ha dichiarato. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro tutta la gratitudine dell'ASL di Taranto perché, con il consenso espresso, hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone. E restiamo sempre nel tema della sanità, perché torniamo a occuparci del caso di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie, che è stato costretto a prenotare la visita di accesso alla terapia antalgica a pagamento. Vediamo.
3: Immaginate una persona che non può deambulare, con dolori importanti, dal mese di ottobre arriva a luglio di quest'anno e si vede rispondere che con l'urgenza deve comunque aspettare 6 mesi, 8 mesi per fare una visita.
0: Torniamo a parlare del caso del cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione anche dal ticket per le prestazioni sanitarie, che soffre di una patologia cronica e ha dovuto affrontare una vera e propria odissea tra viaggi per il Sud Italia, telefonate chilometriche, mail e lunghi mesi di attesa per veder riconosciuto un diritto fondamentale, quello ad essere curato.
3: Tutto inizia ad ottobre, quando tentiamo di prenotare questa risonanza magnetica, ma ovviamente senza nessun risultato, perché le liste erano chiuse e la prima disponibilità sarebbe stata comunque alla riapertura delle liste alla fine del 2027. Data l'urgenza, ci siamo attivati presso ASL di un'altra della regione Basilicata e siamo dovuti arrivare a gennaio per fare una risonanza magnetica fino a Villa d'Agri, quindi dopo Potenza. Fatta questa risonanza, tentiamo di prenotare una prima visita neurochirurgica e anche lì ci troviamo davanti ad una situazione di attesa e di impossibilità di prenotazione. Ci rivolgiamo quindi all'ASL di Bari e quindi prenotiamo questa visita al di Venere. Facciamo questa visita e viene prescritta una elettromiografia. Anche lì altro problema, perché non c'erano disponibilità per effettuare questa elettromiografia, quindi anche lì mettiamo mano al portafoglio, altri soldi per farla privatamente questa elettromiografia. Poi facciamo questa seconda visita neurochirurgica e ci consigliano, dal momento che per fortuna non era necessario un intervento, ci consigliano di rivolgerci a Taranto, perché dice: siete di Taranto, andate a Taranto a fare la terapia antalgica. Arriviamo nel momento in cui, con una ricetta con l'urgenza, quindi entro 10 giorni doveva essere prevista, effettuata la visita, una prima visita in terapia antalgica, e ci ritroviamo davanti nuovamente all'impossibilità di poter prenotare e di poter finalmente ricevere un ascolto, una cura per un dolore che si protrae dal mese di ottobre. Cioè, ma dopo invece in intramenia la disponibilità era per dopo 2 ore, quindi questa è veramente una vergogna. Chi non ha la possibilità di anticipare 200 euro per una visita che gli spetta di diritto anche in tempi brevi, che cosa fa? Non si cura. Abbiamo scoperto che c'era la possibilità di ricevere questo rimborso, abbiamo inoltrato la richiesta e sono 9 giorni, 10 giorni che aspettiamo. E chiaramente io credo e spero che non dovremmo aspettare oltre, altrimenti ci dovremmo rivolgere a dei legali.
0: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di sport e riqualificazione. Consegnato questa mattina il parco urbano della Salinella, un investimento di oltre 5 milioni di euro destinato a cambiare il volto del quartiere. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: Dalla preparazione ai giochi del Mediterraneo a un'eredità destinata a restare anche dopo l'evento, è stato presentato questa mattina il nuovo parco urbano della Salinella, uno degli interventi con cui il comune di Taranto

0: Tanto punta a ridisegnare il quartiere e a rafforzare la vocazione sportiva. La nuova struttura è pensata non solo per ospitare alcune attività della manifestazione, ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per i residenti e l'intera città. L'investimento supera i 5 milioni di euro. È già stata avviata la procedura per individuare il soggetto che ne curerà la gestione e le attività future. L'opera comprende anche un parcheggio illuminato da 116 posti auto.
1: Devo dire che è una trasformazione urbana che si vede, si sente, la percepiscono i cittadini, c'è il campo, il parco urbano della Salinella, questa struttura meravigliosa per la quale ringraziamo l'assessore Lonoce e i lavori pubblici. E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate tre proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che ricordo ovviamente è collegata al centro Magna Grecia.
2: Non abbiamo finito anche perché si stanno facendo le opere di asfalto intorno a tutti gli impianti sportivi e quindi continueremo a fare sempre per migliorare la nostra città.
0: Il sindaco ha invitato la città a guardare con fiducia il percorso avviato, pur senza nascondere le criticità ancora da affrontare.
3: Dobbiamo trasmettere un sentimento di ottimismo, di positività per la nostra popolazione. E concentrarci non solo sulla fase relativa alle gare, quindi inaugurazione, chiusura dei giochi, ma soprattutto per quello che sarà Taranto dal 4 di settembre.
0: Bitetti ha poi richiamato gli episodi che nelle ultime settimane hanno interessato alcune strutture sportive cittadine, dall'incendio allo stadio al sabotaggio di un campo di gara, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione nella tutela delle opere realizzate.
4: E un altro bel progetto di riqualificazione urbana riguarda questa volta il quartiere Paolo VI, in particolare l'ex scuola media Giuseppe Ungaretti, un edificio lasciato da anni al degrado e all'abbandono che presto tornerà a nuova vita con un progetto collegato ai servizi sociali. Vediamo. I libri abbandonati a terra ed esposti alle intemperie sono l'ultima traccia visibile di ciò che questo edificio è stato, una scuola. Insieme ad un cartello ormai sbiadito dal tempo, ricordano che qui in Viale 4 Novembre al quartiere Paolo VI sorgeva la scuola media Giuseppe Ungaretti, parte dell'istituto comprensivo Pirandello, oggi trasferita nel Plesso Falcone. Dove prima c'erano aule e studi, oggi resta solo silenzio e degrado. Chiusa per inagibilità con la promessa di una rapida ristrutturazione, la struttura giace da anni nell'abbandono più totale. Finestre infrante trasformano i pavimenti in trappole di vetro, i muri sono imbrattati e danneggiati, alcuni segnati persino da incendi. Le stanze, un tempo luoghi di crescita e cultura, sono diventate rifugi di fortuna, materassi sporchi, bottiglie vuote, resti di bivacchi notturni. All'esterno lo scenario non migliora, anzi, il cortile che un tempo risuonava delle risate dei ragazzi è oggi sommerso dai rifiuti. Mobili, elettrodomestici, persino vasche da bagno, materiali di risulta, stoviglie e vestiti, una vera e propria discarica a cielo aperto dove la vegetazione secca e incolta si mescola ai segni di vecchi roghi, alimentando il rischio di nuovi incendi. Una vera e propria ferita aperta nel cuore del quartiere, simbolo di occasioni mancate e di incuria, ma uno spiraglio si intravede. Contattata telefonicamente, l'assessora al patrimonio Luana Riso ha confermato la volontà dell'amministrazione Bitetti di riqualificare l'immobile. L'edificio sarebbe già stato inserito all'interno di un progetto legato ai servizi sociali, restituendogli così una funzione utile alla comunità. Al momento però tutto è ancora nelle fasi embrionali, è stata avviata la richiesta di fondi regionali e si procede con cautela, senza dettagli ufficiali su tempi e interventi. Resta però la speranza che questo edificio possa tornare ad essere un presidio di vita e non più simbolo di abbandono. E questa mattina, presso la sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, la seconda conferenza stampa di presentazione del memorial dedicato a Massimo Battista. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Un ricordo che si trasforma in impegno concreto, e questo lo spirito del Memorial Massimo Battista, di cui si è parlato ancora questa mattina a Taranto, nella sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Un'iniziativa nata dalla volontà della famiglia Battista di unire memoria e solidarietà con una raccolta fondi destinata al reparto ematologico dell'ospedale Moscati. Presentati anche il dibattito dedicato alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro, i sorteggi e la consegna delle maglie alle squadre sempre coinvolte.
6: Il 2 agosto ci sarà il memorial dedicato

0: appunto a papà, un memorial che abbiamo voluto fortemente io e la mia famiglia, mia mamma in primis, per onorare la persona che papà è stata e soprattutto tutto quello che lui ha fatto per questa città, perché penso che se lo meriti. È un memorial che sarà diviso tra un dibattito sulla sicurezza e sul lavoro e poi seguirà un torneo di calcio, uno sport che mio padre ha sempre amato fin da sempre, è stato sempre un tifoso molto appassionato.
1: E da decenni che diciamo che quella fabbrica è illegale per via dell'amianto e che solamente per quello sarebbe dovuta essere chiusa. E da dieci anni che diciamo, anzi forse pure più di 10 anni, che diciamo che bisogna trovare un piano B, che il piano B sono lo smantellamento, la decontaminazione e la bonifica. E la formazione degli operai nelle opere di bonifica. In 10 anni gli operai dello stabilimento sarebbero dovuti essere formati proprio per effettuare queste bonifiche. E invece alla politica e ai sindacati è piaciuto ciscare nel manico e prolungare un'agonia.
2: E torniamo a parlare del corso di laurea in farmacia a Taranto. Dalla regione stanziati oltre 7 milioni di euro con una copertura totale fino al 2042 per il corso di laurea. La nostra Ilaria Lì ha ascoltato ai microfoni Mino Borraccino, consigliere regionale del PD. Vediamo.
3: La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza il disegno di legge numero 121 relativo alla variazione del bilancio di previsione 2026 e al recupero delle eccedenze di gettito. Tra le misure previste figura il riversamento di 35 milioni di euro dall'avanzo di amministrazione 2025 del Consiglio regionale al bilancio della Regione, con l'obiettivo di anticipare la restituzione delle eccedenze di gettito utilizzate per il ripiano del disavanzo sanitario. Nella variazione di bilancio è previsto anche il ripristino e il consolidamento delle risorse destinate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, attivato nella sede di Taranto.
4: Abbiamo mostrato ancora una volta grande attenzione per la città di Taranto. Oggi nella delibera di assestamento di bilancio del Consiglio regionale abbiamo inserito una voce importante, quella della definizione di maggiore risorse per il corso di facoltà di farmacia all'Università di Taranto. Rafforziamo l'idea di Taranto quale città universitaria, Taranto che può rinascere grazie alla presenza di giovani, grazie alla presenza della freschezza, delle nuove energie e quindi di un'università che diventa un tutt'uno con il tessuto sociale, economico, culturale e produttivo della nostra città.
3: L'intervento assicura un finanziamento pluriennale del corso con una programmazione delle risorse fino al 2042 per un investimento complessivo superiore a oltre 7 milioni di euro. La misura dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale di bilancio 2025 e punta a garantire continuità all'offerta formativa nella sede ionica.
2: Sugli incendi che stanno letteralmente flagellando l'Italia, ma anche la Puglia, in questa estate 2026 arriva il report di Legambiente Italia in fumo 2026. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Incendi sempre più devastanti in Puglia. Dal 1 giugno al 17 luglio sono già andati in fumo 1041 ettari di territorio regionale. La provincia più colpita è Lecce con 399 ettari bruciati, seguita dalla BAT con 238. Il Tarantino è al terzo posto con 212 ettari, davanti al Foggiano con 179 e al Brindisino con 13. Un bilancio ancora provvisorio che non tiene conto dei roghi degli ultimi giorni. Numeri che preoccupano anche il territorio ionico e che secondo Legambiente Puglia dimostrano come gli incendi non siano più un'emergenza occasionale, ma un fenomeno strutturale aggravato dalla crisi climatica, dalla siccità, dall'abbandono delle campagne e dalla mancata gestione di molti terreni colpiti dalla xylella. L'associazione chiede alla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla prevenzione, operativo 12 mesi l'anno e con il coinvolgimento di comuni, vigili del fuoco, protezione civile, ARIF, carabinieri forestali, università e associazioni ambientaliste. Tra le priorità indicate ci sono la mappatura delle aree più esposte al rischio, la manutenzione di strade, pinete e fasce tagliafuoco, il controllo delle discariche abusive, il sostegno ai proprietari per la pulizia dei terreni ed un maggiore impiego di droni e telecamere termiche per individuare tempestivamente i focolai. Quando decollano i Canadair, una parte della battaglia è già persa, sottolinea la presidente di Legambiente Puglia, Daniele.

0: La SAL Zedo. Per questo, conclude l'associazione, la prevenzione deve iniziare già in autunno e in inverno con risorse certe ed una programmazione continua per evitare che il territorio continui a pagare un prezzo altissimo in termini di ambiente, economia e sicurezza.
1: Dallo sport alla gastronomia, in vista dei giochi del Mediterraneo, arriva un gelato che porta il nome e i colori del nostro mare. Vediamo Giovanna Calabrese.
2: Dai campi di gara alle eccellenze del territorio. In vista dei giochi del Mediterraneo nasce anche un gusto di gelato dedicato alla manifestazione. Si chiama Mediterraneo 2026 e punta a raccontare Taranto attraverso i sapori e i colori che la rappresentano. L'ispirazione arriva dai due mari della città. Il gelato si distingue per una glassa blu che richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, mentre la ricetta valorizza alcune produzioni tipiche del territorio pugliese.
3: Abbiamo ideato questo gelato perché volevamo che anche con un dolce potessimo dare il benvenuto ai tanti turisti che verranno qui a Taranto, ma soprattutto agli sportivi.
2: L'idea nasce con l'obiettivo di trasformare un prodotto artigianale in un simbolo della città durante i giochi, offrendo ad atleti, delegazioni e visitatori un sapore ispirato al territorio e alle sue eccellenze.
3: Abbiamo realizzato un gelato artigianale naturale con una base latte, quindi al limone, e poi abbiamo anche voluto realizzare una variegatura davvero interessante per i nostri amanti sportivi. Abbiamo quindi realizzato una variegatura con mandorle pugliesi, poi miele di agrumi di Castellaneta e limone candito, una variegatura davvero molto interessante che possa dare la carica giusta a tutti coloro che sono impegnati in questo evento straordinario.
2: Un'iniziativa che unisce gastronomia, tradizione e promozione del territorio nel segno di una manifestazione che guarda non solo allo sport, ma anche alla valorizzazione dell'identità locale.
3: E così ho voluto realizzare questo gelato che non è altro che un percorso gastronomico pieno di identità locali.
1: Domenico Modugno e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti del quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, il servizio di Teresa Picchieri.

0: Le note immortali di Domenico Modugno hanno risuonato sul mare di San Vito, regalando al pubblico una serata di musica e grandi emozioni. Ieri sera allo Yachting Club di Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival ha proposto Trapunto di Stelle, non solo un omaggio al grande artista pugliese, ma anche un viaggio tra i successi che hanno reso celebre la canzone italiana nel mondo, con l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi e i Radicanto.
1: Il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla.
2: Il Radicanto quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera e quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

Si chiama Manduria la forma dell'acqua ed è un bel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Manduria, finanziato con i fondi regionali POC 2021-2027. Vediamo. Il progetto Manduria, la forma dell'acqua, finanziato con fondi POC 2021-2027 della Regione Puglia, punta alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, con particolare attenzione al Parco delle Mura Messapiche e al sito di San Pietro Mandurino.

0: Ispirandosi idealmente alle città invisibili di Calvino, l'iniziativa mira a recuperare e rilanciare l'identità culturale di Manduria. Centrale il ruolo simbolico e storico dell'acqua, elemento che ha guidato nei secoli l'insediamento umano. Il progetto prevede interventi concreti come nuovi scavi archeologici, ma anche il ripristino della viabilità antica messapica e medievale, il restauro della chiesa di San Pietro Mandurino e la riqualificazione di spazi verdi accessibili.
1: Manduria è un bacino endorreico, significa che l'acqua arriva nella parte carsica e non ha vie di uscita all'esterno, se non poi alle foci di Borraco e di Chidro. Quindi quello che succede all'interno della terra, e quindi parliamo di canali, cavità, scegni, è il disegno dell'acqua. La città si è strutturata su questo, sull'acqua come presenza, come mancanza, come gestione. Questo progetto nasce da un ascolto. Durante un cantiere del Ministero della Cultura, il segretariato regionale ha deciso di indire una manifestazione di interesse proprio per ascoltare il territorio. Questo atteggiamento di ascolto ha portato a unire insieme diverse realtà che hanno espresso i loro desideri o pidesideri sul futuro di Manduria e il ruolo che il parco archeologico avrebbe potuto giocare.
2: Un tassello importante a quello che già insomma, nel parco archeologico delle Mura Messapiche è noto. E lavori eseguiti da tantissimi anni anche dalla stessa soprintendenza. Io stesso sono stato presidente della commissione di collaudo del lotto del PON ministeriale, che ha restituito quindi l'area come la vedete oggi. L'implementazione degli scavi è sicuramente un'ulteriore fase di ricerca che appunto, come ho detto, aggiungerà ulteriori tasselli alla conoscenza, e l'area di San Pietro Mandurino restituirà, oltre che un sito importante per la comunità, anche un nuovo luogo all'interno del circuito della rete del beni culturali di Manduria.
3: Abbiamo un tesoro a cielo aperto che dobbiamo cercare di inserire in tutti i circuiti nazionali e internazionali, al pari di altre realtà anche più piccole, ma che sono giustamente inserite e magari non hanno nemmeno un ettaro di quello che abbiamo noi. 1300 tombe scavate con gli scavi dei Grassi dal 55 al 60, 100 di queste tombe integre, le nostre anfore, le nostre trozzelle, anche scudi di guerrieri, insomma, sono tutte cose che fanno di Manduria sicuramente una realtà eccezionale, oso dire.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Scelti per proteggere.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili amici sportivi, gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con 100 Sport, il TG sportivo di Studio 100. Massima attenzione a quelle che sono le notizie del territorio, con particolare risalto al Taranto Calcio che prosegue il proprio ritiro in quel di Chianciano Terme. Dopo il raduno di lunedì si è arrivati al secondo giorno di lavoro effettivo con una seduta mattutina che ha consentito a mister Giuliatto di continuare a valutare lo stato fisico dei suoi calciatori. Già nel pomeriggio di ieri ai nostri microfoni, intervistato da Peppe Delisanti, il mister aveva sottolineato come la squadra sembri essere a buon punto ed essere già pronta per incominciare questo percorso che poi porterà al campionato in chiusura del mese di agosto. Prima di guardare il servizio però andiamo a collegarci subito con il nostro inviato a Chianciano Terme, ovvero Giuseppe Delisanti. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Secondo giorno di lavoro intenso a Chianciano.
3: Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente è stato il secondo giorno di lavoro intenso per la squadra. Adesso la formazione rosso-blu si sta riposando perché poi alle 16 si tornerà sul campo. Ci sarà la sessione pomeridiana, una sessione mattutina abbastanza intensa dove si è lavorato con test atletici, con focus metabolici e poi c'è stato un lavoro dal punto di vista tecnico-tattico. Io qui mi vorrei soffermare un attimo perché proprio nella partitella che vi stavo già anticipando nel TG si sono visti i primi movimenti, bene lo Savio, bene lo Iodice, bene Corvino. Chissà che questa non possa essere effettivamente una prima idea dal punto di vista tattico per mister Alberto Giuliatto, che ha lavorato molto, come dicevo prima, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della corsa, squadra che ovviamente sta iniziando il lavoro dal punto di vista delle gambe, perché sappiamo bene che adesso è fondamentale mettere minuti, mettere soprattutto slancio davanti a sé, e quindi si lavora in questo senso e vedremo naturalmente nei prossimi giorni quali potrebbero essere le attività. Poco fa ovviamente la formazione ionica ha pranzato qui nell'Atlantic Hotel, quello che sta permettendo al Taranto di soggiornare fino al 13 di agosto. Un buon primo, devo dire, quest'oggi decisamente piacevole, un primo con delle pennette con ricotta e pomodorino, poi un secondo con petto di pollo. Quindi Dario, questa chicca oggi diciamo che è stata decisamente piacevole e gustativa per le nostre papille, però al di là di tutto è stato e fino a questo momento è un ritiro di crescita per il Taranto e si attendono naturalmente novità anche per quanto riguarda il discorso degli allenamenti congiunti. Come ben saprete il 5 è stata annullata l'amichevole con l'Ancona e quindi per adesso le altre due partite sono state confermate, quindi attendiamo il calendario nei prossimi giorni o comunque nelle prossime ore, quindi capiremo anche da questo aspetto su cosa lavorerà il Taranto.
2: Stiamo accompagnando la squadra, annunciando passo passo, insomma, quello che è il lavoro che viene svolto sul campo, il lavoro che viene svolto in...

0: In palestra, ascoltando le parole dei protagonisti, come è accaduto nella intervista realizzata ieri dallo stesso Degli Santi, dal nostro Giuseppe Degli Santi a Mister Giugliatto, e poi vi stiamo raccontando anche le chicche, perché vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del bus oggi nel campo di allenamento e addirittura ci soffermiamo su quelle che sono le declinazioni culinarie del ritiro del Taranto Calcio, e questo non può che farci piacere. Giuseppe, se sei d'accordo, ci guardiamo il servizio che hai preparato, poi lo commentiamo assieme.
1: Assolutamente sì. Prosegue senza sosta il ritiro della SS Taranto, arrivato ormai al terzo giorno di preparazione. La squadra continua a lavorare con grande intensità per mettere benzina nelle gambe e gettare le basi in vista di una stagione che dovrà necessariamente essere da protagonista. Dopo i test fisici svolti nei primi giorni e la prima sgambata stagionale, nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato sul terreno di gioco per una nuova doppia sessione di lavoro. Il programma ha previsto inizialmente test atletici con focus metabolico, utili a monitorare la condizione dei calciatori e i carichi di lavoro, per poi lasciare spazio alla parte tecnico-tattica, con il pallone tornato protagonista della seduta. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di costruire passo dopo passo una squadra pronta sia dal punto di vista atletico che sotto l'aspetto del gioco, sfruttando ogni giorno di ritiro per affinare meccanismi e intesa. Come confermato dal tecnico Giugliatto, la rosa è attualmente completata all'80-85%. Mancano quindi ancora alcuni tasselli per definire l'organico che affronterà il prossimo campionato. Proprio il ritiro sarà decisivo per valutare le ultime scelte, con particolare attenzione alla questione degli under, elemento fondamentale nella costruzione della squadra. Nei prossimi giorni il lavoro proseguirà con la stessa intensità, mentre società e staff continueranno a monitorare il mercato per completare una rosa chiamata a disputare un campionato di alta classifica.
0: Ecco, queste le ultime da Chianciano che ci ha riportato il nostro Giuseppe Degli Santi. Io gli chiedo le sensazioni che si respirano, perché ci ha parlato di un lavoro intenso, ci ha parlato di delle prime prove generali di amalgama, specialmente per ciò che riguarda il tridente composto da Corvino, dallo Savia e dallo Iodice, ma c'è dell'altro, perché il Taranto porta in dote un attacco pesante grazie agli innesti di Rajkovic e di Oltremarini. C'è una certa aspettativa, una certa curiosità per comprendere quelle che saranno le frecce nella faretra di Mister Giugliatto. Ti chiedo se c'è qualcuno che ti ha impressionato in questi primi scampoli di campo.
1: Guarda Dario, dal punto di vista dell'affinità è ovvio che siamo ancora alle battute iniziali, però c'è voglia, c'è tanta curiosità nel vedere all'opera questo tridente, ma tu giustamente hai sottolineato gli attaccanti importanti che sono arrivati, Rajkovic, Oltremarini, senza dimenticare poi lo stesso La Bianca, che è un under, e quindi bisogna valutare anche questo percorso di crescita del ragazzo. In questo momento mi ha sorpreso sicuramente la condizione fisica dei ragazzi in generale, perché davvero, come ha detto Giugliatto ieri, la squadra è arrivata bene, carica e volenterosa soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso in ritiro, e ci sono assolutamente segnali positivi, sono dei segnali che vanno colti. C'è voglia di lavorare, c'è tanta umiltà soprattutto, e questo è un dettaglio da non trascurare, Dario, perché quando una formazione poi giovane come quella ionica, che ha comunque degli elementi importanti di esperienza, che hanno fatto categorie come la Serie D, insomma sappiamo bene quanto è importante calarsi anche nella giusta categoria, vediamo delle cose positive. È ovvio che già oggi pomeriggio, da quest'altra sgambata, potremo recuperare qualche altra informazione. Indubbiamente dal punto di vista tattica e da tattica, Giugliatto sicuramente vorrà promuovere quello che ha fatto vedere poi nelle ultime annate a maglie, quindi questa potrebbe essere al momento la chiave di lettura che va fatta. Poi ci sono altre chicche sicuramente, come ti stavo già accennando prima, con qualcuno che la mattina sto vedendo che spesso e volentieri si vuole fare la camminata, quindi si vuole anche esplorare un po' Chianciano Terme, che è una zona importante della Toscana, del territorio in provincia di Siena, quindi è anche piacevole girarsi un po' attorno e respirare quest'aria che permette comunque di stare insieme, di stare in gruppo a livello di collettivo, e questo non può fare che bene alla realtà tarantina, che ha bisogno di vivere dei giorni massima tranquillità per poi programmare al meglio un'annata sportiva fondamentale, al di là poi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di ripescaggio o meno. Questa deve essere l'annata in cui il Taranto deve essere protagonista.
0: Giuseppe, qual è il programma odierno? Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio è prevista un'altra sessione di allenamento?
1: Assolutamente sì, come dicevo già prima, ore 16, saremo già sul campo a seguire i ragazzi nella seduta pomeridiana, tanta intensità, tanto palleggio anche da questo punto di vista, perché c'è l'aspetto tattico che va considerato e poi naturalmente si lavorerà dal piano fisico. Tutta l'attenzione naturalmente è spostata anche sullo staff tecnico di Alberto Giuliato, che sta seguendo e sta monitorando con attenzione i ragazzi.
0: Delisanti, mi raccomando, noi ci vediamo nel pomeriggio attraverso i contenuti e i contributi che vorrai inviarci e che noi pubblicheremo sui nostri canali social e che i nostri utenti potranno seguire in tempo reale. Ovviamente attendiamo informazioni anche su quello che è l'evolversi della sessione di allenamento. Noi confidiamo nella tua professionalità, mi raccomando, a letto presto, cena leggera, così come i calciatori, perché abbiamo bisogno di essere ragguagliati pedissequamente su quello che accade in quel di Chianciano Terme.
1: Tu lo sai che in questi giorni stiamo mangiando leggero, ti ho fatto vedere anche l'immagine tra l'altro.
0: Bravo.
1: Oggi, quindi sono a dieta con tutti i ragazzi. Benissimo. Al di là poi del menù, effettivamente, che dicevo già a Maria Laura prima nel collegamento precedente del TG, stiamo mangiando bene, abbiamo mangiato decisamente in maniera importante oggi, quindi è arrivata una bella pennetta con ricotta e pomodorini, petto di pollo, però vedi sempre leggero.
0: Sempre leggero. Mi raccomando, mi raccomando.
1: Leggeri, grazie.
0: Grazie Giuseppe, buon lavoro, ci aggiorniamo nel pomeriggio, grazie ancora.
1: Ciao Dario, grazie a te, un abbraccio e buon lavoro.
0: Allora, fatto il punto su quella che è la situazione in quella di Chianciano Terme, noi ci spostiamo in Serie D e più precisamente andiamo a Fasano, dove il direttore sportivo Francesco Montervino sta preparando un colpo da 90 per la categoria. Sono in corso, sarebbero in corso, interlocuzioni fitte con un calciatore importante nato a Taranto, anzi nato originario di Pulsano, vale a dire Filippo Falco, che sarebbe finito nel mirino del club biancazzurro. Guardiamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
2: Il Fasano prova a piazzare un colpo di grande esperienza e qualità. Il club biancazzurro ha infatti avviato i contatti con Pippo Falco, fantasista classe 92 con un passato importante tra Serie A e Serie B. L'idea della società è quella di portare il calciatore in ritiro, permettendogli di lavorare insieme al gruppo e allo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva sul possibile tesseramento. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di valutare le condizioni e la fattibilità dell'operazione. Falco, cresciuto nel Lecce, ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Benevento, Pescara, Perugia e Stella Rossa, mettendo in mostra nel corso della sua carriera tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno. Per il Fasano sarebbe un innesto di assoluto spessore, capace di alzare il livello tecnico della rosa e di alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Al momento non c'è ancora un accordo, ma i colloqui sono avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione andrà in porto.
0: E adesso parliamo di volley con la Prisma Taranto, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, che continua a muovere il mercato nel tentativo di completare un roster capace di assemblare un gruppo che porti in dote esperienza ma anche freschezza. In questo senso si inserisce l'arrivo dello schiacciatore classe 2005 Luigi Angelillo. Nuovo rinforzo per la Prisma Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005. Nato ad Acquaviva delle Fonti, alto 1,94 m, Angelillo è cresciuto nel settore giovanile della SD Pallavolo Gioia prima di confrontarsi con il campionato di Serie B con la Gioia Volley Gioia. Nel suo percorso anche la partecipazione a 3 finali nazionali giovanili. Nelle ultime 4 stagioni ha invece giocato stabilmente in Serie C, maturando esperienza e continuità. A Taranto entrerà a far parte di un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti, affiancandoli a giocatori più esperti. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia, ha dichiarato Angelillo. Con l'impegno quotidiano e il lavoro di squadra potremo toglierci importanti soddisfazioni.
3: Adesso parliamo di box, e quando si parla di box si parla ovviamente di Cuero Chiloiro, con particolare riferimento alla notte della box del Città di Ginosa. Grande soddisfazione in palestra, nella casa della box tarantina, diversi giovanissimi capaci di mettersi in mostra in una manifestazione che ha richiamato attorno a sé tantissima gente.
0: Grande successo a Ginosa per la prima edizione del trofeo Città di Ginosa organizzato dalla Quero Chiloiro e dall'Olimpia Sport and Wellness nella gremita piazza 4 novembre. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Vincenza Piccenna e del presidente dell'Olimpia Sport Alessandro Di Franco, che ha sottolineato il lavoro organizzativo svolto dal tecnico Gianluca Cirielli. Il trofeo è stato assegnato al pugile di casa Giuseppe Falcone, vincitore nei 60 kg contro Graziano D'Angelo, pari invece per l'altro atleta ginosino Vito Rosato contro Vittorio Gianfrate. Bilancio straordinario per la Quero Chiloiro, che ha conquistato 9 vittorie in altrettanti incontri, imponendosi anche nel confronto tra

Puglia e Abruzzo. Tra i protagonisti Alessandro Don Vito, Nicola Cesarano, Antonio Palmitesta, Vincenzo Carparelli e i giovanissimi Mattia Scarano, Massimo Felone, Samuele Del Gaudio e Lorenzo Tramontano. Per la società tarantina si è trattato dell'undicesimo evento organizzato nel 2026. I prossimi appuntamenti sono in programma il 31 luglio a Castellaneta Marina e il 9 agosto a Torre Canne. Questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, a seguire le nostre pagine social, sia Facebook che Instagram, ma anche il nostro canale YouTube, per restare aggiornati su tutti gli avvenimenti del ritiro del Taranto in quel di Chianciano, ma non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.

0: Radio Studio Cento. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, iniziano i giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino, papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella. Perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio, ma al Salinella il 13 agosto del 75 cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa. Devo dire, una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie.
1: Bello.
0: Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome. Devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città. Affidabilità sportiva e sociale, no? Tra inclusione, recupero, divulgazione, cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi. C'è il pugilato a San Giorgio. Che ruolo avrà, se lo avrà, la pugilistica Quero, come altre società,
1: sì,
0: presumo?
1: Avremo, collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la boxe.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica,

0: Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della WBA, c'è stato tutto un sottoclub professionistico, sì, a dicembre scorso.
1: Intanto
0: in provincia abbiamo organizzato sabato scorso a Ginosa ed è stato un successo anche quello. Sicuramente sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione.
1: Cioè, dopodomani?
0: Dopodomani. È la nona edizione di Box Sotto le Stelle a Castellaneta Marina. È uno degli eventi più seguiti in estate, quello. Poi concludiamo, ecco, il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio.
1: Cioè, un tour estivo vero e proprio.
0: Sì, il nostro motto è siamo aperti per ferie, ecco. Però dobbiamo appunto chiudere un po' per manutenzione.
1: Anche in Calabria siete stati.
0: In Calabria, Rocca Imperiale, Marina. Anche quello è stato una sensazione. Sì, proprio sul mare è stata suggestiva.
1: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
0: Sì.
1: In collaborazione con società del territorio.
0: Società del territorio, ma anche interregionali, per esempio a Ginosa. 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi.
1: Ragazzi,
0: a Rocca Imperiale contro i calabresi.
1: La nuova generazione, ragazzi, stanno tornando a questa disciplina. La nobile arte, si diceva una volta, no?
0: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi. Come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti. Ed è salutare, cioè,
1: è una bella disciplina che tutti i muscoli vengono richiamati in causa,
0: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
1: Tu l'hai praticato prima di diventare maestro?
0: Prima di diventare maestro, sì.
1: Ma che titolo anche lo hai?
0: Sono stato 3 volte campione d'Italia.
1: E tu sei modesto, tanti. Però diciamolo, parliamo con 3 volte campione d'Italia. Senti, arriverà tutta la fascia.
0: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
1: Quando?
0: Nel 2001 e in diverse occasioni.
1: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
0: No, ho fatto un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo.
1: Ricordiamo.
0: A Tarragona.
1: L'ultima edizione?
0: Due edizioni fa. A Tarragona Francesco Magri.
1: Tarantino, che tra l'altro uno dei più bravi boxer degli ultimi 10 anni.
0: Italiano in carica nei super welter.
1: Sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
0: C'è Rossetti che è un altro campione italiano.
1: Da poco.
0: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
1: Ecco che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport nativo. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo come li vive questi giochi? No? È emozionato? Perché
0: andiamo
1: insieme.
0: Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse organizzato a Taranto.
1: Però poi la dislocazione.
0: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
1: Allora, vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata, perché l'inaugurazione è lì. E alle 21, allo Iacoboni, il 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
0: Certo.
1: Ci sarai?
0: Certo.
1: La palestra quindi è compatta per questo
0: evento? Sì, la palestra
1: evento.
0: È compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
1: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box, arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugili vedremo? Che pugilato vedremo?
0: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo.

0: Comunque anche la Francia, anche pugili per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
1: Quindi un livello
0: Però
1: tecnico
0: un
1: alto?
0: livello tecnico alto, sì, però anche delle nazioni, altre nazioni un po', diciamo, più piccole, sicuramente faranno delle
1: Gli outsider.
0: sorprese.

0: Sì, sono ostici.
1: Ma quando è che non fai un combattimento tu?
0: Io non mi alleno da 20 anni,
1: Non ti
0: veramente.
1: alleni da 20 anni. Cioè, non ti alleni
0: Purtroppo
1: per.
0: adesso lo sanno tutti, però sì, non
1: Però
0: mi
1: dai, sei
0: alleno
1: in
0: da
1: forma.
0: 20 anni per un po' di problemi fisici,
1: Ah, quindi.
0: però sto sempre in palestra, ovviamente.
1: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai.
0: Eh sì, che non mi alleno. In
1: Ah, proprio.
0: concomitanza, sì, non mi alleno più,
1: Ovviamente qua per
0: non
1: allenamento
0: combatto
1: parliamo di
0: più, non mi
1: allenamento con
0: alleno
1: la
0: più.
1: maiuscola, non della
0: Sì.
1: corsetta e
0: Ma
1: del.
0: nemmeno quella faccio più,
1: Quello.
0: poi infatti si vede.
1: No, dai, dai, ancora no, anzi, sei ancora un bel pugile, ancora. Hai gli occhi, però, come tutti i pugili, noi li immaginiamo sempre non cattivi, ma agonisticamente pronti a combattere. Invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo. Poi però i pugili salgono sul ring e c'è una
0: E
1: trasformazione.
0: questo è il pugile, però non è che
1: Non è per fare
0: cioè non
1: male.
0: nella vita,
1: Eh no,
0: appunto, nella
1: infatti.
0: vita i pugili sono,
1: Infatti.
0: almeno si dice, sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi, però sul ring ovviamente quello è lo sport,
1: C'è sportività, però chi picchia duro vince.
0: ma non c'è violenza, cioè ecco,
1: Spieghiamola questa cosa perché è sempre
0: allora,
1: sottile.
0: la violenza è un'aggressività non controllata. Però
1: Ok.
0: il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono e quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. L'aggressività c'è ma non per abbattere l'avversario, deve essere utile appunto per vincere la gara, ma come in tutti gli
1: Cioè il
0: sport.
1: pugno è un gol, il pugno è un canestro?
0: Sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari, con cui
1: E
0: collaboro.
1: questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo
0: Sì.
1: e delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluta papà
0: Grazie.
1: Vincenzo con tanto affetto,
0: Grazie,
1: come
0: Angelo.
1: sempre. Allora, conto alla
0: Grazie
1: rovescia, oggi si ferma qui, domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei Giochi del Mediterraneo. A domani, sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao!
0: voi. Non mancate.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben ritrovati a Di Buon Mattino, il nostro appuntamento quotidiano che vi tiene compagnia mentre fate colazione o mentre vi preparate per andare a lavoro, per vivere questo giovedì 30 luglio, anche oggi una giornata ricca di eventi nella nostra città. Noi prima, ovviamente, come di consueto, andiamo a vedere quelle che sono le notizie della rassegna stampa nazionale, poi andremo ad approfondire anche quelle locali. Parleremo ovviamente del meteo e poi tanti argomenti di attualità. Parleremo di sport, sport come strumento di pace, parleremo delle pseudoscienze, dell'importanza

l'importanza della corretta divulgazione scientifica e poi anche un'anticipazione su quella che è la prima seduta del Consiglio Comunale di Taranto, la prima delle due sedute che ci saranno oggi e domani, che sarà incentrato particolarmente oggi sulla Tari, domani sulla situazione di clima ambiente. Ne parleremo con il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Adesso cominciamo appunto a vedere quelle che sono le notizie principali della nostra rassegna stampa nazionale con l'agenzia stampa ANSA, come di consueto, e in prima pagina ovviamente troviamo ancora le tensioni belliche in Medio Oriente. Notte di duri raid USA sull'Iran, risposta ai loro tentati attacchi contro le nostre forze. Teheran uccise 3 persone, Trump finiremo l'Iran molto presto. L'Iran attacca in Giordania, l'asse tra gli Stati Uniti e l'Arabia risponde in Iraq. L'ira di Trump. L'Arabia Saudita esce allo scoperto nella guerra che voleva evitare. E invece nella parte laterale, notizie dell'ultima ora, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike e poi Ucraina, almeno 8 morti negli attacchi russi di stanotte. Stati Uniti, terminata una serie, l'abbiamo visto prima, di duri attacchi contro l'Iran. Bolivia, ordinato l'arresto di Evo Morales per terrorismo e rivolta armata. E ancora i media, Riad al lavoro per costruire coalizioni a difesa del Mar Rosso degli Houthi. In Nicaragua, rapporto denuncia oltre 250 giornalisti costretti all'esilio dal regime. Trump, Walsh fantastico, gli piacerebbe vedere tassi più bassi. Zelensky, Mosca prepara un massiccio attacco, potrebbe essere stanotte. E sempre continuando con le notizie laterali, sisma in Giappone, almeno 13 morti e 100 feriti, allerta per una nuova magnitudo 7, c'era stata anche l'allerta tsunami nella giornata di ieri. E per quanto riguarda invece il lavoro, firmato il contratto della sanità, aumento di 240 euro agli infermieri. L'audizione Fauci sotto torchio sul Covid, il Senato lo accusa di oltraggio, Trump folli le sue idee, andremo ad approfondire dopo questa notizia in cui appunto si rifiuta di parlare delle origini dell'epidemia da Covid-19 che ha colpito il mondo 6 anni fa. E poi per la nazionale, ecco il Mancini bis, farò una bella Italia e mi perdonerete, in riferimento ovviamente alle vicende degli anni passati, la ricetta di Ranieri, ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. E dalla FIGC, polemica sulle immagini TV a pagamento, Malagò afferma se c'è un errore rimedieremo. E allora cominciamo adesso, dopo aver visto quelle che sono le notizie principali dell'agenzia stampa, dal Corriere della Sera, con i nostri quotidiani nazionali. E anche in questo caso ovviamente troviamo furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. I fondi per la difesa, in Italia caso safe deciderà anche il Parlamento, è complicata e divide la partita dei fondi per la difesa da attingere al safe, ma il ministro per gli affari europei Tommaso Foti smorza i toni, deciderà anche il Parlamento. Cresce intanto il fronte arabo, alleato degli Stati Uniti, sauditi alla guerra, l'errore degli Ayatollah e cosa cambia adesso. E poi politica impazzita, l'approfondimento di Antonio Polito, i faziosi e il buonsenso. Andiamo ancora più giù, alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale ed è scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere. I notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. E poi la replica di Conte a Grillo che torna e attacca il Movimento 5 Stelle affermando pensano solo alle poltrone. Conte replica, per lui Draghi era grillino, fate voi. E poi ancora Forza Italia, le tensioni, legge elettorale, i senatori di Forza Italia sfidano Tajani e l'approfondimento sulla nazionale azzurra, Mancini le scuse del commissario tecnico, ho sbagliato e mi spiace, la presentazione con Ranieri. E poi visto da vicino la sua arte prodigiosa di dribblare l'imbarazzo. E ne parlavamo prima, l'accusa di oltraggio al Senato, le origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere, lo scienziato non risponde alle domande sulle origini del Covid e davanti al Senato degli Stati Uniti invoca il quinto emendamento. Il caso Wuhan al centro dell'audizione, le accuse

di Trump aveva idee folli. E ancora un altro caso di presunto attentato che si è rivelato invece una storia inventata. L'attentato al cronista ha fatto tutto lui, indagato Adriano Cappellari, giornalista ventenne del Vicentino, amico di Don Patriciello. IPM comprò e fece saltare delle bombole per simulare un attentato ai suoi danni. E ancora ritorniamo sulla sanità, ha firmato il contratto che prevede l'aumento di 240 euro per gli infermieri e poi la studentessa Eliater odiata in rete per errore. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda il mercato nero, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita, le forniture militari sottratte al fronte e rivendute clandestinamente rischiano di finire in Europa. I gruppi criminali, a cominciare dall''ndrangheta, sono già pronti ovviamente a sfruttarle. Allarme dell'Unione Europea, boom di reati e di sequestri. E poi l'approfondimento di Marco Travaglio, il cazzaro dell'estate. E ancora due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, lor signori scudati e cittadini invece schedati. Questo doppio gioco di parole, oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale anti-proteste. E ancora nelle notizie che troviamo poi all'interno del giornale, trascinati in guerra, arabi, anti-arabi, fiamme in Egitto e raid dei sauditi. La guerra dei due Giuseppe, primarie 5 Stelle mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio. Ovviamente il riferimento alla guerra a Grillo e Conte. E poi ancora la rissa con Craxi e Company, Tajani scapoccia con i suoi e insulta i fascisti, tra virgolette, di Fratelli d'Italia. Cassazione contro De Luca, stragi, legittimo indagare su neri e mandanti extra. E ancora addio alle croste di Berlusconi, la galleria diventa un Eurospin. Figuracce continue per quanto riguarda la nazionale italiana, insomma c'è un po' di malcontento generale, Mancini a gettone e Malagò in affari, 100 milioni in tasca. E ancora gli effetti della guerra in Medio Oriente, inflazione su e salari giù, bonus carburanti nullo, ENI a più 3 milioni e mezzo in 6 mesi, 3 miliardi e mezzo, scusate, in 6 mesi. E passiamo adesso al giornale. La resa dei conti nei 5 Stelle, una delle notizie principali, il vaffa di Grillo a Conte, il fondatore del Movimento 5 Stelle, torna in campo per far fuori il segretario del partito. Dovevamo cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, afferma. E l'ex premier Giuseppe Conte, in imbarazzo, replica: lui considerava Draghi un grillino. Ancora all'interno un approfondimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci, le chat inchiodano la vitola e poi il caso nelle Marche. Vannacci bocciato in sicurezza. Mentre per quanto riguarda il controcorrente di Tommaso Cerno, quel cavaliere, sempre un approfondimento appunto su Silvio Berlusconi che si fidava degli italiani. E ancora Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio, due italiani su tre sì alle preferenze. E poi nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore No Tab, con l'inviato appunto in Val Susa. E poi retroscena, cene intrighi nell'estate prima del voto, polemica a Roma, mancava solo la piscina per islamiche. In Iran invece la guerra senza tregua che ora si allarga, come abbiamo visto, ai sauditi. E poi la partita più difficile di Baresi, ricordato come il capitano di tutti. E infine di Luigi Mascheroni, la stabilità che dittatura, tra un mese il governo Meloni diventerà il più duraturo della storia repubblicana. Andiamo avanti con il messaggero. E allora, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il governo presenta il decreto, ma c'è l'ira delle opposizioni, i dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, ma sulla privacy arriva l'allarme del garante. La russa, mediazione su voto e giustizia, tensione in Forza Italia sulle preferenze, mentre tra Grillo e Conte spunta un altro duello. Italia, perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del commissario tecnico dopo l'addio del 2023, la missione invece di Ranieri è quella di riconquistare i bambini. E
E ancora l'editoriale di Angelo De Mattia, lo

sociale rivoluzione tedesca e il secondo di Fabrizio Galimberti, Le rotte parallele di Roma e Berlino. E continuiamo con gli attacchi alle basi degli Stati Uniti in Giordania e a Hormuz. Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. Alla Farnesina 26 paesi, vertice di Roma, basta violenze in Cisgiordania. E poi all'interno l'analisi di Stefano Silvestri, Iran e Ucraina, rischio saldatura tra i due conflitti. E poi nella pubblica amministrazione un nuovo contratto per 3 milioni di euro. L'industria core è fatturato più 5,3% con la firma degli infermieri, completati tutti i rinnovi. Cappellari indagato per incendio, l'abbiamo visto prima, e simulazione. Indagato, ho subito un attentato, afferma il giornalista ventenne, ma in realtà si era inventato tutto. E poi rivelazione video, guaritore e il tumore, emozione social, la chemio è finita, lo sto superando, l'ho nascosto con la parrucca, afferma appunto l'attrice. E poi ancora iniziativa del governo, effetto Kranz, guida alla sicurezza in locali ed eventi dopo la tragedia accaduta. Andiamo adesso con il Sole 24 ore ad approfondire quelle che sono le notizie di carattere economico finanziario. Concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Nel decreto correttivo l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio ci sarebbero semplificazioni degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. E poi i risultati dei big di Piazza Affari, Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026, l'Eni invece raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Andiamo nella parte più laterale, cerimonia del ventaglio, la Russa vede Meloni al colle e apre sul voto anticipato, gli approfondimenti politici. E poi la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Fed lascia i tassi invariati ma l'inflazione alta e l'economia solida. E poi per Walsh un mancato ritorno alla normalità. Per la sanità abbiamo già detto che al contratto 240 euro in più agli infermieri, firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. E poi WeBuild lancia un'OPA su Trevi, l'operazione vale 295 milioni. Energia, nuove regole per l'efficienza, il documento del Ministero riconosce anche la validità dell'economia circolare. Regina afferma risultato frutto di un lavoro condiviso ma anche di un confronto costruttivo. E poi scivolone delle borse, l'ira di Trump contro Teheran riaccende la corsa del petrolio. Abbiamo notato anche questo rialzo incredibile della benzina e ben poco insomma ha potuto il governo con lo sconto valido solo fino al 6 agosto che riguarda peraltro solo il diesel. Passiamo alla Gazzetta dello Sport per dare un'occhiata alla prima pagina delle notizie sportive. Colomuani preso e Alabegovic quasi, 1-2 Juve dopo un lungo inseguimento e col 9 dal Paris Saint-Germain, blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco. E poi FIFA in vendita, rivolta contro Infantino, Leghe, UEFA e Club affermano boicottiamo il mondiale. Malagò presenta la sua Italia, Mancini ho sbagliato nel 2023 ma ora voglio i trofei. Italia tradita come quando perdi la donna della vita, afferma il nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra, ma mi farò perdonare con una squadra bella e propositiva. Ranieri, scuole calcio troppo care. La necessità appunto di ricostruire il rapporto a partire degli sportivi, insomma dei calciatori italiani a partire dai bambini e dalle scuole calcio. E poi il Milan su Sulè. E ancora altre notizie di calciomercato, doppio affare in difesa, muscoli da toro per Comuzzo Comert, Abate invece si blinda. Andiamo adesso alla Repubblica, torniamo a vedere quelle che sono le notizie dei quotidiani nazionali. Ancora una volta in prima pagina si parla di questa identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, per l'opposizione siamo al Grande Fratello. Con un decreto legislativo il governo Meloni si prepara ad ampliare i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale. E poi dopo il caso Notav, pacchetto sicurezza con pene più aspre. Il VAF

0: Fanti politico di Giuseppe Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità e anche l'Arabia in guerra. Attacco all'Iran con gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita assediata su tre fronti è entrata alla fine in guerra. E ancora la mappa, il dossier, la mappa della democrazia che si restringe. La diamo per scontata questa nostra imperfetta democrazia di Fabio Tonacci, ma dopo la guerra fredda ci siamo convinti che sia lo stato naturale delle cose. Non è così. E poi ancora per la rubrica Le idee, cittadini di oggi nella scuola multiculturale, ancora sulla nazionale italiana, Mancini, Ranieri, Malagò e il peso della responsabilità. E poi, per quanto riguarda la rubrica La storia, minacce inventate e falso attentato, indagato appunto il cronista ventenne del Vicentino. E chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale con la stampa, appunto. Imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia. L'esecutivo apre alle richieste delle regioni. Pronte le aree di accelerazione, allarmi stipendi al di sotto dell'inflazione. Il commento di Veronica De Romanis, slogan e promesse, l'eterno ritorno del debito pubblico e poi l'analisi, quei salari bassi che mortificano i nostri ragazzi. In prima pagina scontro sui controlli facciali, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, ma per l'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arresti già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. E poi per il direttore della mostra non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi e ancora la legge elettorale, caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, la polemica, il ritorno di Grillo, il Movimento 5 Stelle pensa solo alle poltrone. Per quanto riguarda la difesa, safe il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea e poi l'approfondimento sul calcio, le scuse di Mancio, le scuse di Mancini e poi il doppio colpo della Juve. L'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia. E poi gli over 70, la svolta del Ministero, carta d'identità senza scadenza, i rinnovi saranno fatti a vita. E poi un bel caso, la bimba di Cuneo, Matilde, che regala le sue trecce ai malati. La vera bellezza non è sfoggiare una capigliatura lunga o fluente, riccia o liscia, appunto. Un bel gesto di solidarietà da parte di questa bambina che fa sicuramente riflettere. E allora terminiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo ad approfondire quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci ritornati in studio. Allora, adesso andiamo ad approfondire quelle che sono le nostre notizie, le notizie locali, iniziando la rassegna stampa con il Corriere del Mezzogiorno che apre con questo caso politico a Vieste, bufera a Vieste per l'abbandono dell'aula consiliare dei consiglieri di maggioranza per bloccare l'intervento dell'ex assessore Paglialonga. Vieste contro il consigliere degli Audio, il caso Starace. Risponde: c'è odio attorno a me e la maggioranza in comune fa saltare il numero legale. Nessuna discussione sull'ex assessora indagata. E poi l'ostracismo al costruttore De Santis, l'ira giusta causa e Movimento 5 Stelle, no al console di Israele.

0: per la presidenza dell'ANCE. E infine di Davide Grittani, un atto di coraggio sul fine vita, la legge e il dibattito in corso. Tra le notizie principali, accuse alla sanità dei soliti noti, dalla regione Puglia, pesanti rilievi della procuratrice su mobilità passiva e spesa dei farmaci, e nel mirino ci sono anche ritardi del PNRR. La Corte dei Conti, siamo allarmati dal deficit, ASL diverse, ma i DG sono sempre gli stessi. E poi turni anche di 12 ore ALT ai contratti di 32 autisti nel Salento, emergenza 118. E poi una denuncia: auto senza pass tra i posti dei disabili. La mia ragazza aspetta il trapianto e nei lidi di Gallipoli non trova parcheggio. Gli stalli per disabili nei parcheggi vicino ai lidi di Gallipoli sono occupati da chi però è senza pass. E il caso è stato sollevato da alcuni turisti, pronto l'intervento del sindaco. A Mesagne scappa il tetto, crolla, operaio salva il figlio ma muore schiacciato. La vittima ha lavorato per Rai 1. Antonio De Rico, operaio di 66 anni, è morto ieri in un cantiere edile a Mesagne, schiacciato da una tettoia. L'uomo in passato aveva collaborato anche con la Rai ed è deceduto nel tentativo riuscito di salvare il proprio figlio dal crollo. E poi a Taranto, ex Ilva allo sbando, De Caro e Bitetti incontrano il ministro Urso, siamo preoccupati. E poi dopo il pestaggio scattano le zone rosse, maggiori controlli al Parco Rossani sul litorale di San Girolamo, a Japigia e al Libertà, accogliendo la richiesta del sindaco di Bari Leccese. Il Comitato per la Sicurezza, riunitosi ieri in prefettura, ha disposto un'intensificazione dei controlli in città. E mistero Banda, il Lecce adesso gli chiede i danni. La Mac Banda ha attaccato del Lecce, è sparito da 15 giorni. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, che in prima pagina parla dell'ex Ilva di Taranto e dei progetti per il siderurgico tarantino, chiusura dell'area a caldo. Da mercoledì un tavolo tra governo ed enti locali. Si cercano delle alternative. L'analisi è il fallimento di tutte le nostre classi dirigenti. Ovviamente, nel parlare di questa vertenza, di questa problematica che inquadra non soltanto il lavoro ma anche la salute e l'ambiente che va avanti ormai da troppi anni. I focus: Brindisi riparte, investimenti per 2.000 posti, presentato il piano, e poi la vertenza occupazionale di Natuzzi, prima intesa sulle ferie, incontro in Confindustria. E ancora per la cronaca, di nuovo il caso dell'operaio di 66 anni morto a Mesagne, salva il figlio e muore travolto da una tettoia, schiacciato durante lavori edili. E poi a Porto Cesareo va smontato il lido VIP costruito sulle dune. Il TAR dice no al ricorso presentato dal Baia. La Corte dei Conti, sanità per i pugliesi, situazione grave. De Caro, taglieremo gli sprechi. Sia il bilancio 2025, ma dubbi sulla formazione del deficit. E sul fine vita c'è uno scontro di idee dopo l'appello a De Caro del ristoratore Tuccino, e ancora un approfondimento sulla nazionale italiana. Oggi il calendario di Serie C con il Bari e altre pugliesi lucane. Sulla nazionale Mancini torna il figliol prodigo. La mia Italia, ripartiremo. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola, che ovviamente parla in prima pagina della questione della sanità pugliese. Corte dei Conti, passa il rendiconto, ma forti rilievi sui tanti sprechi. L'opposizione all'attacco pretendono che siano individuate le responsabilità politiche. De Caro tiene bassi toni e si impegna a tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Sull'ex Ilva, Urso incontra De Caro e Bitetti, governatore della regione Puglia e sindaco di Taranto. All'ospedale di Trani, calcinacci che cadono nella sala operativa. Il SAP, le prigioni scoppiano e parte l'esposto, una criticità di cui parliamo costantemente, alla quale però ancora non si trova soluzione, che riguarda ormai un po' tutta Italia. A Bari, ospedale Covid alla fiera, ma quanto ci costi? Più di 2 milioni di euro per i ritardi. Ecco, a proposito degli sprechi e delle problematiche, insomma, della sanità. Il festival Giovani Voci e Antichi Ritmi per la Taranta, e poi il progetto di Lino Banfi che chiama Kevin Spacey nel nuovo film. E allora terminiamo qui la nostra rassegna stampa locale. Adesso andiamo a vedere quali sono le principali notizie dal nostro meteo e poi ritorniamo in studio per parlare di pseudoscienze e dell'importanza di una corretta divulgazione scientifica. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo già detto nei giorni passati, l'alta pressione si è impossessata del continente europeo, presenta diversi massimi, come vedete alle mie spalle, e la cupola anticiclonica, quella che invece insiste alle quote superiori, sta conquistando il Mediterraneo occidentale e la Francia meridionale, tenderà a conquistare anche l'Italia a breve. E possiamo anche dire che le nostre regioni saranno le ultime a essere interessate dalla cupola più intensa, dai valori più alti, quindi diciamo che in un certo senso siamo tra tutte le regioni italiane quelle che se la caveranno un po' meglio, almeno in questa fase. Naturalmente di nubi, di piogge in questo periodo non se ne parla, non solamente da noi, ma su gran parte del continente europeo, e questo diciamo è un campanello d'allarme anche per quanto riguarda le temperature estreme, per quanto riguarda il rischio di incendi. Detto questo, possiamo passare però a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, è abbastanza eloquente, come vedete il cielo sereno, poco nuvoloso, ormai non ci sono più neanche le nubi cumuliformi pomeridiane nelle aree interne, se ci saranno non determineranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si è attenuato, quello da nord, pertanto il vento sarà debole, variabile, a regime di brezza lungo le coste. E le temperature parlano da sole, 24 gradi di minima è abbastanza alta, così come alta 36 gradi di massima. Teniamo conto che nelle aree interne durante le ore centrali del giorno questi valori potrebbero anche essere superiori. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole a regime variabile o di brezza, il mare risulta poco mosso. Uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, eccola. Cambia poco, praticamente abbiamo dovuto cambiare semplicemente la data perché i valori termici restano sostanzialmente quelli, anche lo stato del mare rimane tranquillo e il sole sarà assoluto protagonista anche della giornata di venerdì. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci ritornati in studio e continuiamo questa puntata di Buon Mattino di giovedì 30 luglio parlando di pseudoscienze in medicina. Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie.
0: Allora, è importante insomma parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio insomma pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria, fuori dai denti, bugie e bufale smaltate, per la collana Scienze e Causa, che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
3: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, noi entriamo in vari campi, in vari settori, e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Tutti nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative, che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico, perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sulla odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose soprattutto per pazienti che magari presi da queste teorie che sono addirittura divulgate anche da medici possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
0: Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica. Comunque da medici, come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
3: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie new age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina. E di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza. E questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
4: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi in diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
0: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da $1 milione, perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
4: Sicuramente. Bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentrosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
0: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una diciamo credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata, perché spesso la bocca, diciamo, che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
4: Sì, soprattutto, ha detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
0: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
3: Beh, stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa, ci occuperemo anche di medicina estetica, e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza in senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.
0: Perfetto, noi continueremo ovviamente a seguirvi all'interno di questo progetto che sicuramente è molto interessante ma soprattutto fondamentale per capire come orientarsi e distinguere insomma ciò che è reale da ciò che invece non lo è e anche per una questione appunto di salute. Bene, grazie al dottor Armando De Vincentis e alla dottoressa Marisa Caprara, ci risentiremo presto. Buona giornata e buon lavoro a voi.
4: Grazie a voi.
0: Bene, adesso noi andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a parlare di sport come strumento di pace, ma anche di politica. A tra poco.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
12: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
13: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati nuovamente in studio per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 chilometri che tra l'altro ha seguito, ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha unito, ha seguito gli antichi tracciati della via Appia e della via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
4: Ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare alla Nuova Roma, che è a Costantinopoli. Le emozioni in primis sono state proprio la risposta che i popoli hanno dato a questo progetto, quindi la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo della strada romana, quindi proprio il simbolo della strada, e l'ho trasportata in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal Comune di Roma fino al Comune di Istanbul, e su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere la cooperazione nel Mediterraneo.
3: Quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace?
4: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio, e ho spiegato loro quello che stavo facendo, perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica via Appia e l'antica via Egnazia, che poi come itinerario, perché sono, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Egnazia, e poi sono stati loro le persone che ci abitano, che hanno organizzato la parte istituzionale, e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
3: Ecco, infatti ne parlavamo proprio nei giorni scorsi con la direttrice del Martà, Stella Falzone, in occasione dell'inaugurazione della mostra L'Arte della Vittoria per i Giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta a questa città. Ma lo sport da sempre è stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
4: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore per promuovere questa pace, questa cooperazione, e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo, e questo può creare, può far portare di nuovo Taranto al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era, era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
3: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
4: Beh, mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25, che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo gettando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia. Con i giochi del Mediterraneo già si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui. Quindi stiamo già creando dei nuovi progetti con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
3: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento? È come se avesse un po' impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
4: Assolutamente, assolutamente, anzi secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto, perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla ma riaccenderla.
3: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
4: Allora, i prossimi progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo, questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale, però in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche diciamo degli eventi culturali, sportivi, sociali che facciano conoscere il nostro territorio.
3: Perfetto, allora noi ti seguiremo in questo tuo messaggio, in questo viaggio che vuole portare la pace, insomma, anche nel Mediterraneo e riannodare un po' i rapporti tra queste culture che alla fine sono un po' tutte sorelle, essendo nate sullo stesso bacino. Grazie ad Adriano Tegas e un saluto anche a Fondazione Taranto 25 che continueremo a seguire per i numerosi progetti che mette in campo per il nostro territorio.
4: Grazie.
3: E allora adesso noi andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo di politica ma parliamo anche di climaambiente. Oggi e domani una doppia seduta del Consiglio Comunale, in quella di oggi all'interno dell'ordine del giorno che è abbastanza corposo, si parlerà dell'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti, su cui sono intervenute numerose forze politiche e non solo, anche diverse associazioni di categoria, tra tutte anche Confcommercio Taranto. Il presidente Spadafino ha un po' stigmatizzato questo aumento, fatto passare come un obbligo di legge, che però va a penalizzare non solo i cittadini ma anche le imprese che sono già abbastanza, insomma, vessate da tutta una serie di situazioni. Domani invece un consiglio monotematico proprio sulla situazione di climaambiente. Allora noi dovremmo avere collegato in questo momento il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno Gregorio, ben trovato.
5: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
3: Allora, parlavamo di questo aumento della TARI stimato tra il 6 e l'8%, sul quale insomma anche il Movimento 5 Stelle è intervenuto in maniera piuttosto dura e significativa. Vogliamo parlare anche di quello che si discuterà, insomma, all'interno del Consiglio Comunale di oggi?
5: Sì, sicuramente, diciamo, uno dei punti all'ordine del giorno sarà l'aumento delle tasse, quindi di nuovo un ennesimo aumento TARI per le tasche dei cittadini di Taranto, perché purtroppo ci ritroveremo di nuovo a pagare un prezzo molto salato per un servizio molto scarso, perché basta guardarci intorno nella nostra città e vedere in che condizioni si trova e capire che le cose non vanno per niente bene. Purtroppo di questo punto all'ordine del giorno ti dirò, Maria Laura, ma lo dico anche a tutti i cittadini, purtroppo non si è potuto neanche discutere in commissione bilancio, perché è arrivato in una maniera, diciamo, un po' sorprendente proprio all'ultimo, quindi non c'è stata neanche una discussione tra noi consiglieri per poter un attimo anche rimediare a questo aumento, che è stato giustificato come un aumento dovuto, un aumento, diciamo, che per legge è dovuto a esserci, ma non è così, perché basta vedere una città proprio qui vicino a noi che è Bari, dove la TARI non è aumentata ma è diminuita, e ci sono gli strumenti per poter intervenire e non aumentare la TARI.
3: Quindi diciamo che prevedi una seduta piuttosto concitata, soprattutto quella di oggi ma anche quella di domani, perché domani poi si parlerà proprio delle difficoltà, se non sbaglio, della partecipata di climaambiente.
5: Sì, domani ci sarà il monotematico su climaambiente e non potremo entrare nei dettagli tecnici, perché purtroppo stiamo aspettando ancora la relazione di questa azienda esterna che dovrà relazionare sui conti di climaambiente. Poi abbiamo scoperto comunque ieri che c'è stato l'insediamento del nuovo amministratore delegato, quindi nel tecnico non potremo entrare, ma climaambiente, oltre a essere, diciamo, avere problemi tecnici, è soprattutto un problema politico, perché climaambiente è stata gestita per oltre 30 anni da un partito politico. Quindi ci dovrà essere assolutamente qualcuno che si dovrà assumere le proprie responsabilità.
3: Ecco, a proposito del nuovo amministratore unico, Gaetano Nacci, che ha esperienza nel settore, una figura tecnica, un ingegnere, l'abbiamo detto, di 54 anni, che proviene da Ostuni, che è anche amministratore unico di AMI Utrani. È stata la scelta tecnica che da più parti si richiedeva al sindaco Bitetti, quindi non più, diciamo, una figura politica come avvenuto in passato, ma qualcuno che, permettimi il termine, ne capisca un po' del settore, per cercare di tirare questa nave che sta ormai affondando fuori appunto da questo naufragio. però è chiaro che tutto dipenderà anche dai risultati della due diligence. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ci ha detto che questa diciamo indagine interna sulla situazione disastrosa a livello finanziario di Chimambiente terminerà a settembre, quindi solo allora diciamo che si potranno un po' tirare le somme in maniera più approfondita, come dicevi anche giustamente tu, e capire qual è la direzione in cui bisogna procedere.
5: Sì, certo, questa era una decisione da dover intraprendere immediatamente da parte del sindaco e non dopo un anno dove si è continuato a fare disastri, perché bisognava rispettare quello che è il manuale Cencelli per la politica, e quindi affidare gli incarichi poi è sempre a persone di partito. Il tecnico bisognava farlo insediare subito per poter salvare il salvabile, perché non è detto che l'azienda in questo momento sia ancora salvabile, noi ce lo auspichiamo, anche perché ci continueremo a battere affinché Chimambiente resti pubblica e non che passi in mano ai privati. Ma bisognava fare delle scelte coraggiose molto prima anche, sicuramente.
3: Ecco, a proposito di quest'ultima tua affermazione sulla natura pubblica o privata, insomma, dell'azienda, diciamo che l'assessore Cataldino è sempre stato piuttosto categorico nel voler mantenere la gestione pubblica. Quando però noi poi andiamo a chiedere al sindaco Bitetti cosa ne pensa, diventa un po' più possibilista. È chiaro che la gestione pubblica della partecipata è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, ma nello stesso tempo l'impressione ormai sempre più diffusa è che non si escluda del tutto la possibilità che l'azienda possa essere privatizzata e che magari la decisione venga presa proprio al termine della due diligence, cioè fatta passare insomma come una scelta inevitabile. Voi come Movimento 5 Stelle cosa farete?
5: Noi continueremo a batterci come abbiamo fatto fino ad adesso. Se ci sono queste incomprensioni tra l'assessore e il sindaco, che sono evidenti, e non a caso abbiamo convocato un monotematico per sapere quale sia la verità, perché nel momento in cui l'ex presidente Alfredo Spalluto dichiara a tutta la stampa che c'è una crisi aziendale, significa che c'è un problema, quindi che non va tutto, diciamo, bene e non... diciamo non c'è da preoccuparsi per l'azienda Chimambiente. Evidentemente il sindaco sa molte più cose che, diciamo, sono state un attimo non ancora divulgate, soprattutto anche a noi consiglieri, perché sappiamo ben poco, nonostante abbiamo fatto diversi accessi agli atti, vogliamo la documentazione. Io mi posso esprimere

0: accedesse agli atti, purtroppo ad oggi ancora non ci è stata fatta pervenire alcuna documentazione, tra cui anche il contratto di servizio che a detta del sindaco era già pronto 3 o 4 mesi fa, ma ad oggi ancora non ne abbiamo potuto prendere visione.
1: Ecco, è chiaro che un eventuale cambio di direzione sulla gestione dell'azienda e quindi una volontà magari, una diciamo, visione un po' più possibilista sulla privatizzazione di Chimambiente potrebbe tra l'altro scatenare anche qualche divisione in maggioranza, una maggioranza che già di per sé ci appare sempre piuttosto turbolenta con una pluralità di posizioni e a volte anche di divisioni al suo interno. E il consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio, per esempio, in una delle primissime sedute della nuova consiliatura dichiarò che in caso di privatizzazione di Chimambiente sarebbe passato all'opposizione. Quindi forse magari mettere questo consiglio monotematico sulla vicenda, a pochi giorni dai giochi del Mediterraneo, ti sembra una mossa, diciamo, prudente? Oppure è chiaro che il sindaco cercherà di, mantenere un po' l'equilibrio, come ha sempre fatto finora, e poi di rimandare la, tra virgolette, resa dei conti a settembre?
0: Purtroppo siamo stati, diciamo, costretti a fissare questo monotematico poco prima dell'inizio dei giochi, perché ti ripeto, purtroppo noi consiglieri, non so quelli di maggioranza, ma posso parlare per quelli di opposizione, perché l'abbiamo firmato tutti la convocazione di questo monotematico, non abbiamo potuto prendere ad oggi ancora visione di alcun documento di Chimambiente, quindi vorremmo fare chiarezza. Vorremmo capire quale sia la responsabilità politica di Chimambiente, perché nel momento in cui un'azienda municipalizzata viene ridotta a un poltronificio, i risultati poi sono quelli che, diciamo, sotto gli occhi di tutti i cittadini. Ecco perché è stato fissato questo monotematico, che, diciamo, a livello tecnico sicuramente già verrà rinviato a settembre, ma a livello politico dobbiamo affrontarlo immediatamente.
1: Anche perché, insomma, c'è bisogno di una persona che possa girare anche tra i quartieri, nel senso rendersi conto di quella che è, non so adesso quanto il nuovo amministratore unico abbia questa possibilità, perché sappiamo che c'erano già state in passato, prima della decisione che poi diciamo, si è spostata su Alfredo Spalluto, c'erano state già delle interlocuzioni tra Nacci e il sindaco Bitetti che poi non erano andate a buon fine proprio perché non era una persona che poteva stare sul posto. Ma è chiaro che c'è bisogno di conoscere la città e anche quelle che sono le esigenze dei quartieri per una differenziata che va cucita in alcuni casi proprio su misura dei cittadini, altrimenti assistiamo alle scene a cui assistiamo quotidianamente, ovvero di cassonetti, di contenitori per la differenziata che sono invece riempiti di indifferenziata. Ma al di là di questo e al di là di questo consiglio monotematico, per chiudere, quali sono gli altri punti rilevanti all'ordine del giorno del consiglio di oggi invece?
0: Oggi, essendo un consiglio comunale amministrativo, ovviamente ci saranno sempre debiti fuori bilancio, che purtroppo a malincuore, diciamo, dovranno essere votati, e saranno sempre gli ulteriori, diciamo, soldi dei cittadini che dovranno uscire per diverse sentenze già stabilite. Dopodiché ci sarà un punto molto importante, che è il punto numero 6, che è quello del piano casa, dove si andrà ad ampliare in maniera volumetrica alcune abitazioni del più 20%, e dove ci sarà una demolizione ci sarà anche l'ampliamento del 35%. E su questo, su questa proposta del piano casa, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un emendamento, che è quello di vincolare una parte delle entrate dell'ente comunale per, diciamo, vincolarle al verde urbano, quindi con piantumazione di alberi, con dell'installazione della pavimentazione verde per evitare le isole di calore, sperando sempre che poi la maggioranza lo possa approvare.
1: Progetto di cui sicuramente, insomma, la nostra città in particolare ha bisogno, soprattutto adesso che BRT, insomma, ha causato purtroppo alcuni danni da questo punto di vista che saranno però poi compensati, almeno questo è quanto ci è stato riferito dagli assessori Gravame e Patronelli. Bene, grazie allora al consigliere Gregorio Ossano, ci rivedremo poi questo pomeriggio al

0: Consiglio comunale e ovviamente domani per capire appunto quale sarà la direzione dei lavori della massima assise cittadina. Buon lavoro, a presto.
1: Grazie, grazie a voi, a più tardi.
0: Bene, la nostra puntata di Buon Mattino termina qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi raccomandiamo di restare con Studio 100 per i nostri programmi e vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi. Andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro

è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutta, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba.
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto, e da qui do un passo avanti, come prima piego, e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono, e cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba, appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate, i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni. Avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe, come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni, altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso.
giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo, ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5, 6,
L'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa. L'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello. Posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto e il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro, siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto. Sento il respiro. E lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni, naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa. E mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ugh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli sì. Antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo...

0: Torniamo a Volvo.
1: Torniamo a, allora, Volvo, a Volvo. Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere?
0: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting,
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
1: no,
0: per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccola e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice, che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono

0: dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche. Magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, quindi sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Bosch, tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
4: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimod ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stata molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampia

0: nettamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente, 35.600

0: 60 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
3: anche prima
2: tanto
3: del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce credo abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
3: Icona va bene per tutto, no?
2: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
3: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
2: sì.
3: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
2: certo.
3: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente

0: veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla. Sì,
1: esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra, proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. L'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia È un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative del cliente.

0: che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che

0: una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
0: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
0: 350.000
1: Sì.
0: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa affermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
0: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
0: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
0: Non
1: sì.
0: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
0: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
1: pazienza.
0: però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non
0: non
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
0: no,
1: mondiale, quindi
0: ma
1: di
0: lui
1: quello
0: però
1: giusto.
0: non lo porta quando gioca,
1: Meno
0: quindi
1: male.
0: lo lascia in mano a
1: Se no,
0: qualcuno
1: se no.
0: fuori dal campo.
1: Esatto,
0: Si
1: altro che
0: chiama,
1: garanzia, se
0: guarda,
1: no.
0: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
0: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
0: Sì, che
1: CT della
0: però ha
1: Na.
0: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo
0: mancata durante il
1: esattamente sì.
0: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni, beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma l'importanza del rapporto, in generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
2: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record.

0: del calcio, e la sua partnership, la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben ritrovati a Di Buon Mattino, il nostro appuntamento quotidiano che vi tiene compagnia mentre fate colazione o mentre vi preparate per andare a lavoro, per vivere questo giovedì 30 luglio, anche oggi una giornata ricca di eventi nella nostra città. Noi prima, ovviamente, come di consueto, andiamo a vedere quelle che sono le notizie della rassegna stampa nazionale, poi andremo ad approfondire anche quelle locali. Parleremo ovviamente del meteo e poi tanti argomenti di attualità. Parleremo di sport, sport come strumento di pace, parleremo delle pseudoscienze, dell'importanza della corretta divulgazione scientifica e poi anche un'anticipazione su quella che è la prima seduta del Consiglio Comunale di Taranto, la prima delle due sedute che ci saranno oggi e domani, che sarà incentrato particolarmente oggi sulla Tari, domani sulla situazione di Clima Ambiente. Ne parleremo con il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Adesso cominciamo appunto a vedere quelle che sono le notizie principali della nostra rassegna stampa nazionale con l'agenzia stampa ANSA, come di consueto. E in prima pagina ovviamente troviamo ancora le tensioni belliche in Medio Oriente. Notte di duri raid USA sull'Iran, risposta ai loro tentati attacchi contro le nostre forze. Teheran uccise tre persone. Trump, finiremo l'Iran molto presto. L'Iran attacca in Giordania. L'asse tra gli Stati Uniti e l'Arabia risponde in Iraq. L'ira di Trump. L'Arabia Saudita esce allo scoperto nella guerra che voleva evitare. E invece, nella parte laterale, notizie dell'ultima ora, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike e poi Ucraina, almeno 8 morti negli attacchi russi di stanotte. Stati Uniti, terminata una serie, l'abbiamo visto prima, di duri attacchi contro l'Iran, Bolivia, ordinato l'arresto di Evo Morales per terrorismo e rivolta armata. E ancora i media, Riad al lavoro per costruire coalizione a difesa del Mar Rosso degli Houthi. In Nicaragua, rapporto denuncia oltre 250 giornalisti costretti all'esilio dal regime. Trump, Walsh fantastico, gli piacerebbe vedere tassi più bassi. Zelensky, Mosca prepara un massiccio attacco, potrebbe essere stanotte. E sempre continuando con le notizie laterali, sisma in Giappone, almeno 13 morti e 100 feriti, allerta per una nuova magnitudo 7, c'era stata anche l'allerta tsunami nella giornata di ieri. E per quanto riguarda invece il lavoro, firmato il contratto della sanità, aumento di 240 euro agli infermieri. L'audizione Fauci sotto torchio sul Covid, il Senato lo accusa di oltraggio, Trump folli le sue idee. Andremo ad approfondire dopo questa notizia, in cui appunto, si rifiuta di parlare delle origini dell'epidemia da Covid-19 che ha colpito il mondo 6 anni fa. E poi per la nazionale, ecco il Mancini bis, farò una bella Italia e mi perdonerete, in riferimento ovviamente alle vicende degli anni passati. La ricetta di Ranieri: ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. E dalla FIGC, polemica sulle immagini TV a pagamento, Malagò afferma: se c'è un errore rimedieremo. E allora cominciamo adesso, dopo aver visto quelle che sono le notizie principali dell'agenzia stampa, dal Corriere della Sera con i nostri quotidiani nazionali.

E anche in questo caso, ovviamente, troviamo furia di Trump su Teheran, colpiremo duro la rabbia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. I fondi per la difesa. In Italia, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, è complicata e divide la partita dei fondi per la difesa da attingere al Safe. Ma il ministro per gli affari europei, Tommaso Foti, smorza i toni, deciderà anche il Parlamento. Cresce intanto il fronte arabo, alleato degli Stati Uniti, i sauditi alla guerra, l'errore degli Ayatollah e cosa cambia adesso? E poi politica impazzita, l'approfondimento di Antonio Polito, i faziosi e il buonsenso. Andiamo ancora più giù, alta tensione sulla sicurezza, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale ed è scontro in Senato, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. I notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. E poi la replica di Conte a Grillo che torna e attacca il Movimento 5 Stelle affermando pensano solo alle poltrone. Conte replica, per lui Draghi era Grillino, fate voi. E poi ancora Forza Italia, le tensioni, legge elettorale, i senatori di Forza Italia sfidano Tajani e l'approfondimento sulla nazionale azzurra, Mancini, le scuse del commissario tecnico, ho sbagliato e mi spiace, la presentazione con Ranieri. E poi, visto da vicino, la sua arte prodigiosa di dribblare l'imbarazzo. E ne parlavamo prima, l'accusa di oltraggio al Senato, le origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere, lo scienziato non risponde alle domande sulle origini del Covid e davanti al Senato degli Stati Uniti invoca il quinto emendamento. Il caso Wuhan al centro dell'audizione, le accuse di Trump aveva idee folli. E ancora un altro caso di presunto attentato che si è rivelato invece una storia inventata. L'attentato al cronista ha fatto tutto lui, indagato Adriano Cappellari, giornalista ventenne del Vicentino, amico di Don Patriciello. IPM comprò e fece saltare delle bombole per simulare un attentato ai suoi danni. E ancora ritorniamo sulla sanità, ha firmato il contratto che prevede l'aumento di 240 euro per gli infermieri e poi la studentessa Eliater odiata in rete per errore. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda il mercato nero, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita, le forniture militari sottratte al fronte, rivendute clandestinamente, rischiano di finire in Europa. I gruppi criminali, a cominciare dall''Ndrangheta, sono già pronti ovviamente a sfruttarle. Allarme dell'Unione Europea, boom di reati e di sequestri. E poi l'approfondimento di Marco Travaglio, il cazzaro dell'estate. E ancora due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, lor signori scudati e cittadini invece schedati. Questo doppio gioco di parole, oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale anti-proteste. E ancora nelle notizie che troviamo poi all'interno del giornale, trascinati in guerra, arabi, anti-arabi, fiamme in Egitto e raid dei sauditi. La guerra dei due Giuseppe, primarie 5 Stelle mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio. Ovviamente il riferimento alla guerra a Grillo e Conte. E poi ancora la rissa con Craxi e Company. Tajani scapoccia con i suoi e insulta i fascisti, tra virgolette, di Fratelli d'Italia. Cassazione contro De Luca, stragi, legittimo indagare su neri e mandanti extra. E ancora addio alle croste di Berlusconi, la galleria diventa un Eurospin. Figuracce continue per quanto riguarda la nazionale italiana, insomma c'è un po' di malcontento generale, Mancini a gettone e Malagò in affari, 100 milioni in tasca. E ancora gli effetti della guerra in Medio Oriente, inflazione su e salari giù, bonus carburanti nullo, Eni a più 3 milioni e mezzo in 6 mesi, 3 miliardi e mezzo, scusate, in 6 mesi. E passiamo adesso al giornale. La resa dei conti nei 5 Stelle, una delle notizie principali, il vaffa di Grillo a Conte, il fondatore del Movimento 5 Stelle, torna in campo per far fuori il segretario del partito. Dovevamo cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, afferma. E l'ex premier Giuseppe Conte, in imbarazzo, replica, lui considerava Draghi un grillino. Ancora all'interno un approfondimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci.

Le chat inchiodano la Vitola e poi il caso nelle Marche Vannacci bocciato in sicurezza. Mentre per quanto riguarda il controcorrente di Tommaso Cerno, quel cavaliere, sempre un approfondimento appunto su Silvio Berlusconi che si fidava degli italiani. E ancora Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio, due italiani su tre sì alle preferenze. E poi nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore No TAV con l'inviato appunto in Valsusa. E poi retroscena, cene e intrighi nell'estate prima del voto, polemica a Roma, mancava solo la piscina per islamiche. In Iran invece la guerra senza tregua che ora si allarga come abbiamo visto ai sauditi. E poi la partita più difficile di Baresi, ricordato come il capitano di tutti. E infine di Luigi Mascheroni, la stabilità che dittatura, tra un mese il governo Meloni diventerà il più duraturo della storia repubblicana. Andiamo avanti con il Messaggero. E allora, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il governo presenta il decreto, ma c'è l'ira delle opposizioni, i dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, ma sulla privacy arriva l'allarme del garante. La Russa, mediazione su voto e giustizia, tensione in Forza Italia sulle preferenze, mentre tra Grillo e Conte spunta un altro duello. Italia, perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del commissario tecnico dopo l'addio del 2023, la missione invece di Ranieri è quella di riconquistare i bambini. E ancora l'editoriale di Angelo De Mattia, lo Stato sociale rivoluzione tedesca, e il secondo di Fabrizio Galimberti, le rotte parallele di Roma e Berlino. E continuiamo con gli attacchi alle basi degli Stati Uniti in Giordania e a Hormuz. Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. Alla Farnesina 26 paesi, vertice di Roma, basta violenze in Cisgiordania. E poi all'interno l'analisi di Stefano Silvestri, Iran e Ucraina, rischio saldatura tra i due conflitti. E poi nella pubblica amministrazione un nuovo contratto per 3 milioni di euro. L'industria corre, fatturato più 5,3%, con la firma degli infermieri completati tutti i rinnovi. Cappellari indagato per incendio, l'abbiamo visto prima, e simulazione. Indagato, ho subito un attentato, afferma il giornalista ventenne, ma in realtà si era inventato tutto. E poi rivelazione video, guaritore e il tumore, emozione social, la chemio è finita, lo sto superando, l'ho nascosto con la parrucca, afferma appunto l'attrice. E poi ancora iniziativa del governo, effetto Kranz, guida alla sicurezza in locali ed eventi dopo la tragedia accaduta. Andiamo adesso con il Sole 24 ore ad approfondire quelle che sono le notizie di carattere economico-finanziario. Concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Nel decreto correttivo l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio ci sarebbero semplificazioni degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. E poi risultati dei big di Piazza Affari, Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026, l'ENI invece raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Andiamo nella parte più laterale, cerimonia del ventaglio, la Russa vede Meloni al colle e apre sul voto anticipato gli approfondimenti politici. E poi la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Fed lascia i tassi invariati, ma l'inflazione alta e l'economia solida. E poi per Walsh un mancato ritorno alla normalità. Per la sanità abbiamo già detto che al contratto 240 euro in più agli infermieri, firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. E poi WeBuild lancia un'OPA su Trevi, l'operazione vale 295 milioni. Energia, nuove regole per l'efficienza. Il documento del Ministero riconosce anche la validità dell'economia circolare. Regina afferma risultato frutto di un lavoro condiviso, ma anche di un confronto costruttivo. E poi scivolone delle borse, l'ira di Trump contro Teheran riaccende la corsa del petrolio. Abbiamo notato anche
questo rialzo incredibile della benzina e ben poco, insomma, ha potuto il governo con lo sconto.

0: sconto, valido solo fino al 6 agosto, che riguarda peraltro solo il diesel. Passiamo alla Gazzetta dello Sport per dare un'occhiata alla prima pagina delle notizie sportive. Colomuani preso e Alabegovic quasi, 1-2 Juve dopo un lungo inseguimento e col 9 dal Paris Saint-Germain, blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco. E poi FIFA in vendita, rivolta contro Infantino, Leghe, UEFA e Club affermano boicottiamo il mondiale. Malagò presenta la sua Italia, Mancini ho sbagliato nel 2023 ma ora voglio i trofei, Italia tradita come quando perdi la donna della vita, afferma il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra, ma mi farò perdonare con una squadra bella e propositiva. Ranieri, scuole calcio troppo care. La necessità appunto di ricostruire il rapporto a partire degli sportivi, insomma dei calciatori italiani, a partire dai bambini e dalle scuole calcio. E poi il Milan su Le. E ancora altre notizie di calciomercato, doppio affare in difesa, muscoli da toro per Comuzzo Comert, Abate invece si blinda. Andiamo adesso alla Repubblica, torniamo a vedere quelle che sono le notizie dei quotidiani nazionali. Ancora una volta in prima pagina si parla di questa identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, per l'opposizione siamo al Grande Fratello. Con un decreto legislativo il governo Meloni si prepara ad ampliare i poteri della polizia sul riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale. E poi dopo il caso Notav, pacchetto sicurezza con pene più aspre. Il baff antipolitico di Giuseppe Grillo al Movimento 5 Stelle ha perso identità. E anche l'Arabia in guerra. Attacco all'Iran con gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita assediata su tre fronti è entrata alla fine in guerra. E ancora la mappa, il dossier, la mappa della democrazia che si restringe, la diamo per scontata questa nostra imperfetta democrazia di Fabio Tonacci, ma dopo la guerra fredda ci siamo convinti che sia lo stato naturale delle cose, non è così. E poi ancora per la rubrica Le idee, cittadini di oggi nella scuola multiculturale, ancora sulla nazionale italiana, Mancini, Ranieri, Malagò e il peso della responsabilità. E poi per quanto riguarda la rubrica La storia, minacce inventate e falso attentato, indagato appunto il cronista ventenne del Vicentino. E chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale con La Stampa appunto. Imprese al nord, ecco il piano taglia burocrazia, l'esecutivo apre alle richieste delle regioni, pronte le aree di accelerazione, allarmi stipendi al di sotto dell'inflazione. Il commento di Veronica De Romanis, slogan e promesse, l'eterno ritorno del debito pubblico e poi l'analisi, quei salari bassi che mortificano i nostri ragazzi. In prima pagina scontro sui controlli facciali, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta ma per l'opposizione è il Grande Fratello. TAV, gli arresti già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. E poi per il direttore della mostra non è colpa di Venezia se Hollywood è in crisi, e ancora la legge elettorale, caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, la polemica, il ritorno di Grillo, il Movimento 5 Stelle pensa solo alle poltrone. Per quanto riguarda la difesa, safe il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea e poi l'approfondimento sul calcio, le scuse di Mancini e poi il doppio colpo della Juve. L'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia. E poi gli over 70, la svolta del Ministero, carta d'identità senza scadenza, i rinnovi saranno fatti a vita. E poi un bel caso, la bimba di Cuneo, Matilde, che regala le sue trecce ai malati. La vera bellezza non è sfoggiare una capigliatura lunga o fluente, riccia o liscia, appunto un bel gesto di solidarietà da parte di questa bambina che fa sicuramente riflettere. E allora terminiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale. Noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo ad approfondire quelle che sono le notizie locali. A tra poco.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo. Oh, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci ritornati in studio. Allora, adesso andiamo ad approfondire quelle che sono le nostre notizie, le notizie locali, iniziando la rassegna stampa con il Corriere del Mezzogiorno che apre con questo caso politico a Vieste, bufera a Vieste per l'abbandono dell'aula consiliare dei consiglieri di maggioranza per bloccare l'intervento dell'ex assessore Paglialonga. Vieste contro il consigliere degli Audio, il caso Starace. Risponde: c'è odio attorno a me e la maggioranza in comune fa saltare il numero legale. Nessuna discussione sull'ex assessora indagata. E poi l'ostracismo al costruttore De Sanctis, l'ira giusta causa e Movimento 5 Stelle, no al console di Israele per la presidenza dell'ANCE. E infine di Davide Grittani, un atto di coraggio sul fine vita, la legge e il dibattito in corso. Tra le notizie principali, accuse alla sanità dei soliti noti dalla Regione Puglia, pesanti rilievi della procuratrice su mobilità passiva e spesa dei farmaci. E nel mirino ci sono anche ritardi del PNRR. La Corte dei Conti: siamo allarmati dal deficit, ASL diverse, ma i DG sono sempre gli stessi. E poi, turni anche di 12 ore, ALT ai contratti di 32 autisti nel Salento, emergenza 118. E poi una denuncia: auto senza pass tra i posti dei disabili. La mia ragazza aspetta il trapianto e nei lidi di Gallipoli non trova parcheggio. Gli stalli per disabili nei parcheggi vicino ai lidi di Gallipoli sono occupati da chi però è senza pass. E il caso è stato sollevato da alcuni turisti, pronto l'intervento del sindaco. A Mesagne scappa, il tetto crolla, operaio salva il figlio ma muore schiacciato. La vittima ha lavorato per Rai 1. Antonio D'Enrico, operaio di 66 anni, è morto ieri in un cantiere edile a Mesagne, schiacciato da una tettoia. L'uomo in passato aveva collaborato anche con la Rai ed è deceduto nel tentativo riuscito di salvare il proprio figlio dal crollo. E poi a Taranto, ex Ilva allo sbando, De Caro e Bitetti incontrano il ministro Urso, siamo preoccupati. E poi dopo il pestaggio scattano le zone rosse, maggiori controlli al Parco Rossani sul litorale di San Girolamo, a Japigia e al Libertà, accogliendo la richiesta del sindaco di Bari Leccese. Il Comitato per la Sicurezza, riunitosi ieri in prefettura, ha disposto un'intensificazione dei controlli in città. E mistero Banda, il Lecce adesso gli chiede i danni. La Mac Banda ha attaccato del Lecce, è sparito da 15 giorni. Andiamo avanti con la Gazzetta del Mezzogiorno che in prima pagina parla dell'ex Ilva di Taranto e dei progetti per il siderurgico tarantino, chiusura dell'area a caldo. Da mercoledì un tavolo tra governo ed enti locali. Si cercano delle alternative. L'analisi è il fallimento di tutte le nostre classi dirigenti. Ovviamente nel parlare di questa vertenza, di questa problematica che inquadra non soltanto il lavoro ma anche la salute e l'ambiente che va avanti ormai da troppi anni. I focus: Brindisi riparte, investimenti per 2.000 posti, presentato il piano. E poi la vertenza occupazionale di Natuzzi, prima intesa sulle ferie, incontro in Confindustria. E ancora per la cronaca, di nuovo il caso dell'operaio di 66 anni morto a Mesagne, salva il figlio e muore travolto da una tettoia, schiacciato durante lavori edili. E poi a Porto Cesareo va smontato il lido VIP costruito sulle dune. Il TAR dice no al ricorso presentato dal Baia. La Corte dei Conti, sanità per i pugliesi, situazione grave, De Caro, taglieremo gli sprechi. Sia il bilancio 2025, ma dubbi sulla formazione del deficit. E sul fine vita c'è uno scontro di idee dopo l'appello a De Caro del ristoratore Tuccino e ancora un approfondimento sulla nazionale italiana. Oggi il calendario di Serie C con il Bari e altre pugliesi lucane. Sulla nazionale Mancini torna il figlio il prodigo, la mia Italia, ripartiremo. E chiudiamo la nostra rassegna stampa locale con l'edicola che ovviamente parla in prima pagina della questione della sanità pugliese. Corte dei Conti passa il rendiconto ma forti rilievi sui tanti sprechi. Le opposizioni all'attacco pretendono che siano individuate le responsabilità politiche. De Caro tiene bassi toni e si impegna a tenere sotto controllo la spesa sanitaria. Sull'ex Ilva Urso incontra De Caro e Bitetti, governatore della regione Puglia e sindaco di Taranto, all'ospedale di Trani, calcinacci che cadono nella sala operatoria. Il SAP e le prigioni scoppiano e parte l'esposto, una criticità di cui parliamo costantemente, alla quale però ancora non si trova soluzione, che riguarda ormai un po' tutta Italia. A Bari ospedale Covid alla fiera, ma quanto ci costi? Più di 2 milioni di euro per i ritardi. Ecco, a proposito degli sprechi e delle problematiche, insomma, della sanità. Il festival Giovani Voci e Antichi Ritmi per la Taranta e poi il progetto di Lino Banfi che chiama Kevin Spacey nel nuovo film. E allora terminiamo qui la nostra rassegna stampa locale, adesso andiamo a vedere quali sono le principali notizie dal nostro meteo e poi ritorniamo in studio per parlare di pseudoscienze e dell'importanza di una corretta divulgazione scientifica. A tra poco.
2: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo già detto nei giorni passati, l'alta pressione si è impossessata del continente europeo, presenta diversi massimi, come vedete alle mie spalle, e la cupola anticiclonica, quella che invece insiste alle quote superiori, sta conquistando il Mediterraneo occidentale e la Francia meridionale, tenderà a conquistare anche l'Italia a breve. E possiamo anche dire che le nostre regioni saranno le ultime a essere interessate dalla cupola più intensa, dai valori più alti, quindi diciamo che in un certo senso siamo tra tutte le regioni italiane quelle che se la caveranno un po' meglio, almeno in questa fase. Naturalmente di nubi, di piogge in questo periodo non se ne parla, non solamente da noi, ma su gran parte del continente europeo, e questo diciamo è un campanello d'allarme anche per quanto riguarda le temperature estreme, per quanto riguarda il rischio di incendi. Detto questo, possiamo passare però a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, è abbastanza eloquente, come vedete, il cielo sereno, poco nuvoloso. Ormai non ci sono più neanche le nubi cumuliformi pomeridiane nelle aree interne, se ci saranno non determineranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si è attenuato, quello da nord, pertanto il vento sarà debole, variabile, a regime di brezza lungo le coste. E le temperature parlano da sole, 24 gradi di minima è abbastanza alta, così come alta 36 gradi di massima. Teniamo conto che nelle aree interne durante le ore centrali del giorno questi valori potrebbero anche essere superiori. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole, a regime variabile o di brezza, il mare risulta poco mosso. Uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, eccola. Cambia poco, praticamente abbiamo dovuto cambiare semplicemente la data perché i valori termici restano sostanzialmente quelli, anche lo stato del mare rimane tranquillo e il sole sarà assoluto protagonista anche della giornata di venerdì. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci ritornati in studio e continuiamo questa puntata di Buon Mattino di giovedì 30 luglio parlando di pseudoscienze in medicina. Ci colleghiamo adesso con due importanti esponenti di divulgazione scientifica che sono Armando De Vincentis, psicologo e psicoterapeuta, e Marisa Caprara, che è odontoiatra e divulgatrice appunto scientifica. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.

0: grazie per l'invito.
1: Grazie. Allora, è importante, insomma, parlare della divulgazione scientifica, ma soprattutto di non parlare di pseudoscienze in medicina. Ultimamente ha tenuto banco sui social il caso della dottoressa che parlava delle creme solari come nocive e diceva che è importante invece esporsi al sole senza protezione. Messaggio, insomma, pericolosissimo anche alla luce dell'aumento dei casi di melanoma proprio per l'esposizione eccessiva al sole e senza protezione, ma non si tratta delle uniche informazioni poco corrette nel campo della medicina. A proposito di questo, c'è un libro scritto proprio dalla dottoressa Caprara che riguarda l'odontoiatria fuori dai denti, bugie e bufale smaltate per la collana Scienze e Causa che è curata proprio da Armando De Vincentis. Allora, vogliamo parlare del contenuto di questo libro, di che cosa si tratta e che cosa mira a confutare?
0: Sì, allora, come sai, da anni mi occupo di divulgazione scientifica, no? Entriamo in campi, in vari campi, in vari settori, e ovviamente non possiamo non occuparci di medicina. Nel tempo ci sono molti divulgatori che si sono occupati di medicine alternative, che riguardano qualsiasi campo, qualsiasi branca, a partire dall'oncologia soprattutto, come il caso che abbiamo visto in questi giorni della dottoressa con il melanoma che non sarebbe provocato dal sole. Però pochi si erano occupati della pseudoscienza in ambito odontoiatrico, perché ho scoperto, non solo come divulgatore, ma anche come paziente, che ci sono teorie che circolano sull'odontoiatria, sui denti, che sono assolutamente prive di fondamento e che possono essere pericolose, soprattutto per pazienti che magari, presi da queste teorie, che sono addirittura divulgate anche da medici, possono sottoporsi a delle cure che non sono assolutamente adeguate e che possono essere pericolose, a partire da meridiani energetici oppure da rimedi fai da te in casa.
1: Ecco, a proposito di questo, diciamo che una delle motivazioni che portano al proliferare di queste pseudoscienze è anche il fatto che ormai, anche grazie ai social, siamo sottoposti a un bombardamento continuo, quotidiano, quasi ossessivo di informazioni di fronte a cui spesso l'utente non sa come orientarsi e magari viene anche ingannato appunto dal fatto che determinate affermazioni arrivano da persone che fanno parte della comunità scientifica, comunque da medici. Come ci si fa ad orientare all'interno di questo mare di informazioni che spesso non sono corrette?
0: Sì, il problema è che a volte ci sono medici che sotto certi aspetti smettono di essere medici e si fanno portatori di teorie New Age, quindi abbracciano delle teorie che nulla hanno a che fare con la medicina e di conseguenza non fanno altro che riportare le loro preferenze, diciamo, ideologiche e filosofiche nella scienza. E questo è sbagliato. Infatti, anche in odontoiatria, si presentano dalla dottoressa persone che sono già state da dentisti e pretendono delle cure particolari.
2: Esattamente, il problema nasce proprio dai colleghi. In diversi studi e quindi determinati pazienti mi si presentano con delle teorie che vengono appunto tramandate da colleghi, teorie che non hanno un fondamento scientifico, sono proprio delle pseudoscienze a questo punto, sì.
1: Ecco, se volessimo trovare un filo conduttore per cercare di orientarsi all'interno di tutto questo, come si fa a distinguere una notizia errata da una corretta? Ovviamente si tratta di una domanda da 1 milione di dollari perché non è facilissimo, però come capire, come distinguere una pseudoscienza da una corretta invece divulgazione scientifica?
2: Sicuramente bisogna prendere anche informazioni del professionista, perché nel momento in cui ci troviamo davanti un sito dove la collega o il collega riporta specializzato in dentosofia, qui dobbiamo farci qualche domanda. Ecco perché nasce appunto questo libro.
1: E mi colpisce, diciamo, un messaggio finale anche di questo volume, che è quello che il dentista non è un medico di serie B. Questa è una, diciamo, credenza, un messaggio che spesso viene veicolato anche questo in maniera errata.

0: perché spesso la bocca diciamo che un po' l'associamo più che altro ad una questione estetica e invece si tratta innanzitutto e soprattutto di salute.
1: Sì, soprattutto, ho detto bene, perché la bocca non è un organo a parte e il medico dentista è un medico che collabora a braccetto con il ginecologo, il cardiologo, perché il paziente deve capire che molto spesso delle problematiche possono nascondere delle patologie più serie. Un semplice ascenso, per esempio, può dare delle complicanze anche più gravi.
0: Allora, per concludere, prima di salutarvi, Armando, nella tua lotta ormai eterna, diciamo, contro la pseudoscienza e contro, insomma, le informazioni non corrette, quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Stiamo continuando a portare avanti questo discorso con nuovi libri, anche con la dottoressa. Ci occuperemo anche di medicina estetica e quali sono i limiti etici e anche pratici che si possono applicare in questa disciplina. Ma oltre a questo, con altri autori ci stiamo occupando anche di fenomeni che non riguardano soltanto la medicina, ma la pseudoscienza, nel senso lato, a partire dalla criminologia, a partire dall'ufologia, a partire anche da altre discipline che comunque possono presentarsi con la maschera della scienza, ma che in realtà nascondono la finta scienza.
0: Perfetto, noi continueremo ovviamente a seguirvi all'interno di questo progetto che sicuramente è molto interessante, ma soprattutto fondamentale per capire come orientarsi e distinguere, insomma, ciò che è reale da ciò che invece non lo è, e anche per una questione appunto di salute. Bene, grazie al dottor Armando De Vincentis e alla dottoressa Marisa Caprara. Ci risentiremo presto. Buona giornata e buon lavoro a voi.
1: Grazie.
0: Bene, adesso noi andiamo nuovamente in pausa e poi torniamo a parlare di sport come strumento di pace, ma anche di politica. A tra poco.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci tornati nuovamente in studio per parlare di un bel progetto che unisce lo sport alla pace. Adriano Tegas, presidente della SD Kratos Massafra, che parte proprio da Massafra il 29 maggio a bordo della sua bicicletta per raggiungere Istanbul attraverso il progetto La Colonna della Civiltà e portare un messaggio di pace. Dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno Adriano, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, parliamo un po' di quella che è stata una vera e propria impresa, un percorso, un cicloviaggio di oltre 2000 chilometri che tra l'altro ha seguito, ha unito un po' oltre allo sport e alla pace anche la storia, perché ha unito, ha seguito gli antichi tracciati della via Appia e della via Egnazia. Quali sono innanzitutto le emozioni di questo viaggio che hai intrapreso?
4: Ho percorso 1300 chilometri da Massafra, quindi in provincia di Taranto, in bicicletta per arrivare alla Nuova Roma, che è Costantinopoli. Le emozioni in primis sono state proprio la risposta che i popoli hanno dato a questo progetto, quindi la cooperazione che si è creata tra l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia fino alla Turchia. Io ho trasportato una colonna che è scesa da Roma, la colonna che è il simbolo della strada romana, quindi proprio il simbolo della strada, e l'ho trasportata in bicicletta fino a Istanbul per consegnarla a Costantinopoli a un'associazione ciclistica. E insieme ho portato anche una pergamena che mi è stata consegnata da Roma attraverso le associazioni, quindi c'è stata anche una cooperazione tra le istituzioni, quindi dal comune di Roma fino al comune di Istanbul, e su questa pergamena tutti hanno voluto lasciare un timbro, un messaggio proprio per promuovere la cooperazione nel Mediterraneo.
3: Quindi durante questo viaggio che hai intrapreso a bordo della tua bicicletta tu hai incontrato ovviamente una serie di persone che volontariamente hanno voluto unirsi a questo progetto, a questo messaggio di pace?
4: Sì, erano praticamente, io ho contattato in primis le persone civili, quindi chi abita il territorio, e ho spiegato loro quello che stavo facendo, perché l'obiettivo era proprio di promuovere queste due antiche strade, quindi l'antica via Appia e l'antica via Egnazia, che poi come itinerario, perché sono, credo che promuovere questo itinerario può far solo bene ai nostri territori, anche perché Taranto viene attraversata, nel cuore pulsante di Taranto passava e passa ancora l'antica via Egnazia, e poi sono stati loro le persone che ci abitano che hanno organizzato la parte istituzionale, e quindi hanno creato cooperazione anche tra loro stessi.
3: Ecco, infatti ne parlavamo proprio.

0: nei giorni scorsi con la direttrice del Martà Stella Falzone in occasione dell'inaugurazione della mostra L'arte della vittoria per i giochi del Mediterraneo. La storia e lo sport sono due elementi imprescindibili per Taranto e sicuramente, insomma, due elementi su cui bisogna puntare con maggior decisione se vogliamo dare veramente una svolta a questa città. Ma lo sport da sempre è stato anche uno strumento di pace. Ricordiamo che durante le Olimpiadi nell'antica Grecia si fermavano tutte le guerre che erano in corso in quel momento. Lo sport deve recuperare, secondo te, questa funzione?
1: Assolutamente, assolutamente. Lo sport deve essere diciamo, il catalizzatore per promuovere questa pace, questa cooperazione e in più può essere anche sempre diciamo, il cuore pulsante per esportare la nostra cultura, le nostre tradizioni nel Mediterraneo e questo può, può creare, può far portare di nuovo Taranto nel centro, al centro del Mediterraneo, ciò che lo era anche nella storia. Taranto è sempre stata una città, una polis che era, era il centro del Mediterraneo e della Magna Grecia.
0: Ecco, da sportivo come stai vivendo questa attesa per i giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte? Cosa ti aspetti, diciamo?
1: Beh, mi aspetto che ci sia continuità, che sia un trampolino di lancio per il nostro territorio. Infatti, grazie a Fondazione Taranto 25 che mi hanno sostenuto fortemente in questo progetto, stiamo buttando, diciamo, le basi, stiamo creando le basi per un futuro dove proprio cercare di portare sia con i giochi del Mediterraneo già si accenderà una grande fiamma, no? Porteremo qui tanti atleti da tutto il Mediterraneo, però con Taranto Fondazione 25, i soci e tutto il direttivo stiamo già pensando al futuro e far, diciamo, rinsaldare, far rimanere questa cooperazione con il Mediterraneo qui, quindi stiamo già creando dei nuovi progetti con piccole azioni potrebbero dare continuità a questo grandissimo evento che diciamo, si svolgerà nel nostro territorio ed è una grande opportunità.
0: Ecco, da sportivo, a dispetto di queste classifiche nazionali che ci relegano sempre in fondo alle classifiche anche per quanto riguarda l'indice di sportività, noti invece un certo fermento proprio anche grazie a questo evento, è come se avesse un po' impresso una svolta nuova al mondo sportivo locale per cercare di migliorare quello che ancora manca.
1: Assolutamente, assolutamente, anzi secondo me potrei dire che potrebbe essere un risveglio della centralità sportiva della provincia di Taranto perché i giochi del Mediterraneo si impronteranno proprio sull'atleta di Taranto, no? Se andiamo al Museo Martà c'è l'atleta di Taranto che è il simbolo principale dello sport ed era un campione, quindi dovremmo solo riaccendere questa fiamma, non accenderla ma riaccenderla.
0: E allora, prima di salutarci, Adriano, quali sono i tuoi prossimi progetti sportivi e non?
1: Allora, i prossimi progetti mi porteranno sempre lungo il Mediterraneo, questa volta cercherò di andare nella parte, mentre quest'anno sono stato nella parte orientale, cercherò di riagganciare i rapporti con la parte occidentale, però e in più, ripeto, con Taranto Fondazione 25 stiamo cercando di creare anche diciamo degli eventi culturali, sportivi, sociali che facciano conoscere il nostro territorio.
0: Perfetto, allora noi ti seguiremo in questo tuo messaggio, in questo viaggio che vuole portare la pace insomma anche nel Mediterraneo e riannodare un po' i rapporti tra queste culture che alla fine sono un po' tutte sorelle essendo nate sullo stesso bacino. Grazie ad Adriano Tegas e un saluto anche a Fondazione Taranto 25 che continueremo a seguire per i numerosi progetti che mette in campo per il nostro territorio.
1: Grazie.
0: E allora adesso noi andiamo avanti e cambiamo argomento, parliamo di politica, ma parliamo anche di clima ambiente. Oggi e domani una doppia seduta del Consiglio Comunale, in quella di oggi all'interno dell'ordine del giorno che è abbastanza corposo, si parlerà dell'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti su cui

0: ha un po' stigmatizzato questo aumento, fatto passare come un obbligo di legge, che però va a penalizzare non solo i cittadini, ma anche le imprese che sono già abbastanza, insomma, vessate da tutta una serie di situazioni. Domani invece un consiglio monotematico proprio sulla situazione di clima ambiente. Allora, noi dovremmo avere collegato in questo momento il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno Gregorio, ben trovato.
1: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo aumento della Tari stimato tra il 6 e l'8%, sul quale, insomma, anche il Movimento 5 Stelle è intervenuto in maniera piuttosto dura e significativa. Vogliamo parlare anche di quello che si discuterà, insomma, all'interno del Consiglio Comunale di oggi?
1: Sì, sicuramente, diciamo, uno dei punti all'ordine del giorno sarà l'aumento delle tasse, quindi di nuovo un ennesimo aumento Tari per le tasche dei cittadini di Taranto, perché purtroppo ci ritroveremo di nuovo a pagare un prezzo molto salato per un servizio molto scarso, perché basta guardarci intorno nella nostra città e vedere in che condizioni si trova e capire che le cose non vanno per niente bene. Purtroppo di questo punto all'ordine del giorno ti dirò, Maria Laura, ma lo dico anche a tutti i cittadini, purtroppo non si è potuto neanche discutere in commissione bilancio, perché è arrivato in una maniera, diciamo, un po' sorprendente proprio all'ultimo, quindi non c'è stata neanche una discussione tra noi consiglieri per poter un attimo anche rimediare a questo aumento, che è stato giustificato come un aumento dovuto, un aumento, diciamo, che per legge è dovuto a esserci, ma non è così, perché basta vedere una città proprio qui vicino a noi che è Bari, dove la Tari non è aumentata ma è diminuita, e ci sono gli strumenti per poter intervenire e non aumentare la Tari.
0: Quindi diciamo che prevedi una seduta piuttosto concitata, soprattutto quella di oggi, ma anche quella di domani, perché domani poi si parlerà proprio delle difficoltà, se non sbaglio, della partecipata di Chimambiente.
1: Sì, domani ci sarà il monotematico su Chimambiente e non potremo entrare nei dettagli tecnici perché purtroppo stiamo aspettando ancora la relazione di questa azienda esterna che dovrà relazionare sui conti di Chimambiente. Poi abbiamo scoperto comunque ieri che c'è stato l'insediamento del nuovo amministratore delegato. Quindi nel tecnico non potremo entrare, ma Chimambiente, oltre a essere, diciamo, avere problemi tecnici, ha soprattutto un problema politico, perché Chimambiente è stata gestita per oltre 30 anni da un partito politico. Quindi ci dovrà essere assolutamente qualcuno che si dovrà assumere le proprie responsabilità.
0: Ecco, a proposito del nuovo amministratore unico Gaetano Nacci, che ha esperienza nel settore, una figura tecnica, un ingegnere, l'abbiamo detto, di 54 anni, che proviene da Ostuni, che è anche amministratore unico di Amiutrani. È stata la scelta tecnica che da più parti si richiedeva al sindaco Bitetti, quindi non più, diciamo, una figura politica come avvenuto in passato, ma qualcuno che, permettimi il termine, ne capisca un po' del settore, per cercare di tirare questa nave che sta ormai affondando fuori appunto da questo naufragio. Però è chiaro che tutto dipenderà anche dai risultati della due diligence. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ci ha detto che questa diciamo, indagine interna sulla situazione disastrosa a livello finanziario di Chimambiente terminerà a settembre, quindi solo allora diciamo che si potranno un po' tirare le somme in maniera più approfondita, come dicevi anche giustamente tu, e capire qual è la direzione in cui bisogna procedere.
1: Sì, certo, questa era una decisione da dover intraprendere immediatamente da parte del sindaco e non dopo un anno dove si è continuato a fare disastri, perché bisognava rispettare quello che è il manuale Cencelli per la politica e quindi affidare gli incarichi poi sempre a persone di partito. Il tecnico bisognava farlo insediare subito per poter salvare il salvabile, perché non è detto che l'azienda in questo momento sia ancora salvabile. Noi ce lo auspichiamo, anche perché ci continueremo a battere affinché Chimambiente resti pubblica e non che passi in mano ai privati. Ma Ma bisognava fare delle

0: scelte coraggiose molto prima anche sicuramente.
1: Ecco, a proposito di quest'ultima tua affermazione sulla natura pubblica o privata, insomma, dell'azienda, diciamo che l'assessore Cataldino è sempre stato piuttosto categorico nel voler mantenere la gestione pubblica. Quando però noi poi andiamo a chiedere al sindaco Bitetti cosa ne pensa, diventa un po' più possibilista. È chiaro che la gestione pubblica della partecipata è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, ma nello stesso tempo l'impressione ormai sempre più diffusa è che non si escluda del tutto la possibilità che l'azienda possa essere privatizzata e che magari la decisione venga presa proprio al termine della due diligence, cioè fatta passare insomma come una scelta inevitabile. Voi come Movimento 5 Stelle cosa farete?
0: Continueremo a batterci come abbiamo fatto fino ad adesso. Se ci sono queste incomprensioni tra l'assessore e il sindaco, che sono evidenti, non a caso abbiamo convocato un monotematico per sapere quale sia la verità, perché nel momento in cui l'ex presidente Alfredo Spalluto dichiara a tutta la stampa che c'è una crisi aziendale, significa che c'è un problema, quindi che non va tutto, diciamo, bene e non. E diciamo non c'è da preoccuparsi per l'azienda Chimambiente. Evidentemente il sindaco sa molte più cose che diciamo sono state un attimo non ancora divulgate, soprattutto anche a noi consiglieri, perché sappiamo ben poco, nonostante abbiamo fatto diversi accessi agli atti, vogliamo la documentazione. Io mi posso esprimere come volontà del consigliere Gregorio Ostano del Movimento 5 Stelle su Chimambiente. Per renderla pubblica, ma mi posso esprimere ancora senza nessun dato alla mano, perché purtroppo, nonostante le numerose di richieste di accesso agli atti, purtroppo ad oggi ancora non ci è stata fatta pervenire alcuna documentazione, tra cui anche il contratto di servizio che a detta del sindaco era già pronto 3 o 4 mesi fa, ma ad oggi ancora non ne abbiamo potuto prendere visione.
1: Ecco, è chiaro che un eventuale cambio di direzione sulla gestione dell'azienda e quindi una volontà magari, diciamo, visione un po' più possibilista sulla privatizzazione di Chimambiente potrebbe tra l'altro scatenare anche qualche divisione in maggioranza, una maggioranza che già di per sé ci appare sempre piuttosto turbolenta, con una pluralità di posizioni e a volte anche di divisioni al suo interno. E il consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio, per esempio, in una delle primissime sedute della nuova consiliatura dichiarò che in caso di privatizzazione di Chimambiente sarebbe passato all'opposizione. Quindi forse magari mettere questo consiglio monotematico sulla vicenda, a pochi giorni dai giochi del Mediterraneo, ti sembra una mossa, diciamo, prudente? Oppure è chiaro che il sindaco cercherà di mantenere un po' l'equilibrio, come ha sempre fatto finora, e poi di rimandare la, tra virgolette, resa dei conti a settembre?
0: Purtroppo siamo stati, diciamo, costretti a fissare questo monotematico poco prima dell'inizio dei giochi, perché ti ripeto, purtroppo noi consiglieri, non so quelli di maggioranza, ma posso parlare per quelli di opposizione, perché l'abbiamo firmato tutti la convocazione di questo monotematico, non abbiamo potuto prendere ad oggi ancora visione di alcun documento di Chimambiente, quindi vorremmo fare chiarezza. Vorremmo capire quale sia la responsabilità politica di Chimambiente, perché nel momento in cui un'azienda municipalizzata viene ridotta a un poltronificio, i risultati poi sono quelli che diciamo sotto gli occhi di tutti i cittadini. Ecco perché è stato fissato questo monotematico, che diciamo a livello tecnico sicuramente già verrà rinviato a settembre, ma a livello politico dobbiamo affrontarlo immediatamente.
1: Anche perché, insomma, c'è bisogno di una persona che possa girare anche tra i quartieri, nel senso rendersi conto di quella che è, non so adesso quanto il nuovo amministratore unico abbia questa possibilità, perché sappiamo che c'erano già state in passato, prima della decisione che poi diciamo, si è spostata su Alfredo Spalluto, c'erano state già delle interlocuzioni tra Nacci e il sindaco Bitetti, che poi non erano andate a buon fine proprio perché non era una persona che poteva stare sul posto. Ma è chiaro che c'è bisogno di conoscere la città e anche quelle che sono le esigenze dei quartieri per una differenziata che

0: va cucita in alcuni casi proprio su misura dei cittadini, altrimenti assistiamo alle scene a cui assistiamo quotidianamente, ovvero di cassonetti, di contenitori per la differenziata che sono invece riempiti di indifferenziata. Ma al di là di questo e al di là di questo consiglio monotematico, per chiudere, quali sono gli altri punti rilevanti all'ordine del giorno del consiglio di oggi invece?
1: Oggi, essendo un consiglio comunale amministrativo, ovviamente ci saranno sempre debiti fuori bilancio che purtroppo a malincuore dovranno essere votati e saranno sempre gli ulteriori soldi dei cittadini che dovranno uscire per diverse sentenze già stabilite. Dopodiché ci sarà un punto molto importante che è il punto numero 6, che è quello del piano casa, dove si andrà ad ampliare in maniera volumetrica alcune abitazioni del più 20% e dove ci sarà una demolizione ci sarà anche l'ampliamento del 35%. E su questa proposta del piano casa, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un emendamento che è quello di vincolare una parte delle entrate dell'ente comunale per vincolarle al verde urbano, quindi con piantumazione di alberi, con dell'installazione della pavimentazione verde per evitare le isole di calore, sperando sempre che poi la maggioranza lo possa approvare.
0: Progetto di cui sicuramente, insomma, la nostra città in particolare ha bisogno, soprattutto adesso che Birretti, insomma, ha causato purtroppo alcuni danni da questo punto di vista, che saranno però poi compensati, almeno questo è quanto ci è stato riferito dagli assessori Gravame e Patronelli. Bene, grazie allora al consigliere Gregorio Ossano, ci rivedremo poi questo pomeriggio al Consiglio Comunale e ovviamente domani per capire appunto quale sarà la direzione dei lavori della massima assise cittadina. Buon lavoro, a presto.
1: Grazie, grazie a voi, a più tardi.
0: Bene, la nostra puntata di Buon Mattino termina qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi raccomandiamo di restare con Studio 100 per i nostri programmi. Vi diamo appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma.

0: questo punto della stagione.
1: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
0: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto, noi non abbiamo tantissimissimi posti perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua, è proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per la Mardina non sono solo qui da noi, questo non può che farci piacere perché chiaramente il turista che poi viene da fuori e porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
1: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
0: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati, invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
1: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate proprio con il Gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
1: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica,
2: non manca mai e quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque di una musica star, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre,
1: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika,
1: questa serata
2: aprirà,
1: particolare.
2: Sì, aprirà la serata per gli Adica Pongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
1: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, e però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo perché è un appuntamento del quale abbiamo già

0: raccontato l'anno scorso e quindi poi approfondiamo. Agosto, quindi, che cosa ci aspetta?
1: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento, diciamo, multiplo, che è organizzato dalla Onlus che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma, tante attività alle quali si può partecipare con una donazione e quindi poi
0: Ne
1: col
0: parliamo con
1: culminare
0: Gaia
1: ne
0: poi
1: parliamo con
0: dopo.
1: Gaia, assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione perché è comunque un evento bello, con una, diciamo, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo, credo, con una festa di fine estate, no? Tutti gli
0: Certo.
1: appuntamenti di Lido Gandrio come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
0: Vabbè, quindi
1: Quindi
0: continuate a seguire, come si dice, no?
1: continuiamo.
0: Continuate a seguire le attività di Lido
1: Certo,
0: Gandoli,
1: sulle nostre pagine.
0: anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere il mare
1: Certo.
0: alle
1: Il
0: spalle,
1: mare è protagonista.
0: mare protagonista, quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora
1: Giusto.
0: ragazze, grazie,
1: Grazie a te.
0: tanto
1: Grazie
0: ci
1: a te,
0: rivedremo
1: Sandy.
0: più in là sicuramente e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchin e Paola Alessandro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo che, come dicevo, si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, carichi di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, ho visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà, per quello che ti riguarda, la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana. Perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi non ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo.
3: Quindi classici, per esempio, come mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo.
3: Sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre Mother Funkit, è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei e Enzo Mignogna, prima degli Adi Capongo.
3: Certo, vi bella aspetto accoppiata. Qui.
2: Bella accoppiata.
3: Ci vediamo in queste terrazze a Ridogandoli il 31 luglio.
2: 31 luglio, Marica ti sei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamento. In collegamento.

0: Veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto, dalle parti nostre,
1: Ma
0: vogliamo fare un'intervista seria.
1: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
0: Con Vincenzo Albano.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ciao.
1: O buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Vincenzo Albano, ma tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
1: Allora, io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
0: Però sei di Taranto,
1: però sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
0: Oh, e l'inverno? È Zelig.
1: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
0: Tornerà. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa,
1: no.
0: Però un giorno tornerà.
1: Mollo la macchina e prendo la BRT.
0: Beh, sfruttiamola questo punto.
1: Cavolo, certo, ho già il biglietto pronto io.
0: Senti, Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto.
1: Aia.
0: Nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
1: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione. È una vocazione.
0: Però a te piace la musica.
1: Molto.
0: Ed eri quasi portato a fare il musicista.
1: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar. Ecco.
0: Cosa che avresti voluto fare, dire la verità.
1: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
0: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
1: Non lo direste mai.
0: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
1: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento.
0: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
1: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici. Molto divertente, devo dire. Ma guarda, al riguardo invitarvi domani?
0: Sì, domani.
1: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, che problema c'è? Agosto.
0: Andiamo incontro ad agosto.
1: Bisceglie, 4 agosto con...
0: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
1: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
0: Ma ci sarai a Martina Franca?
1: Credo, spero, insomma.
0: Devo chiamare a Mauro Pulpito.
1: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
0: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
1: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie.
0: Allora,
1: e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
0: Vogliamo dirlo. Che non lo fai?
1: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare...
0: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
1: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
0: Ecco,
1: io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
0: di fermata
1: in fermata della BRT.
0: Questa è una bella idea, vero?
1: Come,
0: ne dobbiamo parlare.
1: Come i Beatles.
0: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
1: Sì.
0: È un po' la lacrimuccia è scesa a tutti quando è finita, di la verità.
1: Io ero lì.
0: Appunto.
1: Sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole, deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig, dei 30

0: anni, e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zerigone, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto, parlando con qualche stand-up comedian, ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta, sì, e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand-up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand-up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere,
0: ecco,
1: moderni.
0: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
1: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
0: Esatto.
1: Cioè, proprio per...
0: ma ne avrei, però non voglio...
1: No.
0: Ecco.
1: Ma anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano. Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo.
0: Taranto-Milano
1: direttamente in BRT. Te. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio a Nardò in piazza.
0: 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole,
1: sì.
0: E quindi
1: è il mercoledì, domani
0: mercoledì.
1: E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie,
1: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Vabbè.
0: Poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online e ricordare la data.
0: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera.
1: Ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: una
1: per
0: tassa.
1: Una tassa, no, Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così, sì. Insomma.
0: Ma mi sono accorto adesso, c'è il mare, non è?
1: Guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates,
1: adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che negli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Si parla di equilibrio,
3: si parla di equilibrio.

0: si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: interessate.
0: E poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona i benefici, certo, del relax,
1: dello star bene a 360 gradi.
0: Senti,
1: sì. Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva?
0: Sì.
1: Poi ovviamente la location lo permetteva, visto che qui...
0: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
1: Ecco, allora già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Ganduli.
0: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà, certo, per avermi concesso, certo, di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto... ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
1: Sì.
0: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
1: cioè tutte le
0: tutto quello che
1: coincide,
0: che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare, prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
1: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
0: Martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
1: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Ganduli per avere informazioni su questo corso innovativo.
0: Va bene.
1: Buon lavoro.
0: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
1: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Ganduli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
2: Buonasera.
1: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita, e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
2: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
1: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
3: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e 1 medaglia d'argento.
1: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento

0: al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SAP, è proprio va a lui e al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione di questa disciplina. Ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
1: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile, effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece, svolgere SAP dico, è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
0: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare, insomma, che dovrai affrontare e soprattutto cosa ti aspetti? Perché magari, sai, non tutti poi pensano di intraprendere insomma, una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
2: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare, se non di più, di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo, ma io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
0: E allora l'invito è quello anche se non volete fare sappe perché magari lo ritenete impegnativo di venire qui a Lido Gandoli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi, insomma, questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
2: Grazie,
0: Sveva
2: grazie a voi.
0: Sabato, grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Gandoli nella squadra del SAP. Ciao Mario Tagarelli.
3: Ciao. Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
0: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle? Ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini, abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tubiduca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
4: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco. Il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia. Quindi, insomma, abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere, insomma, un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prioni. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo insomma di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca.

0: tocciamo anche nei cuori tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
2: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui diciamo, siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale,
1: finale.
2: e lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma. Sono eventi di aggregazione però, quindi voglio dire, comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma, comunque far stare le persone
1: Aggregativa.
2: aggregativa,
1: Sì. E
2: sì, assolutamente.
1: allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del Tubi Duca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma, personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola
2: A
1: Alessano,
2: te,
1: e
2: Fabio.
1: noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di Metropolitano di Taranto volle

Qui fa realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Cosa vai,
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi passare degli anni, il pescato è venuto sempre meno.
2: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
1: Non so se è stato colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
3: tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: autorizzati a raccoglierle. Perché quando iniziamo a vedere il primo palo c'è un
1: po' di più, se non te ne accorgi, quello che ci è capitato, perché io che sono professionista, la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta, noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che noi dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

Proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno.

mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. Sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere, 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta, sempre bella a chiazze, la prendete tutte che è un peccato lasciarla, ok, oh, uno spettacolo solo a vedere, te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così, a finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di Fitto, Foti e Abodi, oggi a Taranto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo. E tra le notizie del giorno anche ex Ilva, vertice il 5 agosto sul futuro industriale della città. E poi Consiglio Comunale oggi e domani, doppia seduta su Chimambiente, Tari e Piano Economico Finanziario. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Da Vibe Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale di Taranto. Giochi del Mediterraneo, oggi la visita di Raffaele Fitto a Taranto. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea insieme ai ministri degli affari europei, coesione e PNRR Tommaso Foti e dello sport Andrea Abodi ha effettuato un sopralluogo nei principali impianti sportivi in vista dell'avvio della manifestazione. Doppia seduta del Consiglio Comunale oggi e domani, al centro del dibattito della massima assise cittadina, clima ambiente, l'aumento della Tari e il piano economico finanziario.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Il vicepresidente esecutivo della

0: Commissione europea Raffaele Fitto e i ministri Tommaso Foti e Andrea Bodi oggi a Taranto per visitare i principali cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: A 3 settimane dall'apertura dei giochi del Mediterraneo, Taranto mostra finalmente il volto delle opere sportive. Questa mattina il commissario Massimo Ferrarese ha guidato la delegazione istituzionale con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo sport Andrea Bodi, il ministro Tommaso Foti negli impianti simbolo dei giochi. Dal centro tennis Magna Grecia allo stadio del nuoto, dal Pala Ricciardi fino al nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una verifica finale ma anche una consegna simbolica alla città dopo 2 anni definiti da Ferrarese una lotta contro il tempo. 41 impianti in 21 città, quasi 275 milioni di euro investiti e oltre 30.000 biglietti già venduti. Ferrarese rivendica il rispetto degli impegni e il risultato raggiunto nonostante le difficoltà. Il ministro Abodi guarda già al dopo giochi e all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, mentre il ministro Foti sottolinea il valore degli investimenti realizzati per il territorio. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, infine, Taranto 2026 può diventare un modello, opere concluse nei tempi e senza ulteriori costi. Ora la sfida passa dai cantieri agli atleti.
2: Oggi siamo in questo stadio meraviglioso, per me il più bello d'Italia, sarà una questione anche di affetto, ma non credo sia solo questo, e abbiamo visitato tutti gli altri impianti, solo in questa città, ma ne visiteremo negli altri comuni, sono 21 comuni, 41 impianti, c'è stata una maratona, abbiamo lavorato per questo, io ringrazio tutti coloro i quali sono stati al mio fianco.
3: Abbiamo fatto tanto, ancora dobbiamo continuare, abbiamo garantito che non ci siano extracosti, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio del comitato organizzatore, il governo ha messo a disposizione 75 milioni, il comitato ha più o meno mobilitato altri 20 milioni, tutti obiettivi che secondo me fanno di questa esperienza un punto di riferimento. Ma quello che per noi conta di più è il popolo tarantino, che possa trovare non soltanto nei giochi, ma nei luoghi che abbiamo costruito o ricostruito un motivo di sollievo, un motivo di serenità e una ritrovata umanità della quale abbiamo bisogno tutti, ma tanto più a Taranto.
4: È stato un grande lavoro, bisogna fare i complimenti al commissario Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti, a tutti coloro i quali assieme alle istituzioni hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile e soprattutto che è stata vinta nei tempi consoni e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate.
0: E andiamo avanti e apriamo una pagina dedicata all'ex Ilva. Il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale della città. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
1: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitelli, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
0: E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte mentre operava vicino ad una motoscopa. L'autobotte lo avrebbe schiacciato tra i due mezzi industriali in retromarcia e l'operaio ha riportato gravi lesioni e fratture sul corpo, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nell'area di una ditta dell'indotto di cui gli operai fanno parte all'interno dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d'Italia. Dalle poche notizie pervenute, visto che sul fatto è calato il totale silenzio, l'operaio è vivo per miracolo, vista la dinamica dell'incidente. Sempre da indiscrezioni si apprende che dopo l'incidente sia intervenuta la polizia giudiziaria con gli uomini dello Spesal. E i sindacati FIM, FIOM, WILM, USB proclamano lo sciopero per il giorno 3 agosto in merito alla situazione della vertenza ex Ilva. Le ore di sciopero saranno così programmate dalle 9 alle 16 per il primo turno e normalisti, 8 ore di sciopero per i lavoratori di secondo turno, 8 ore per i lavoratori di terzo turno. Ed intanto è arrivata anche la convocazione per i sindacati, l'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy per un incontro dedicato al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Andiamo avanti, ma ancora cronaca, un dettaglio nelle ferite ha fatto scattare i sospetti. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e arrestato un 21enne accusato di aver colpito un 35enne, ora ricoverato al Santissima Annunziata il servizio.
5: Un pugno, una caduta ed un'indagine partita da un dettaglio, una ferita che non sembrava compatibile con la versione fornita inizialmente. E da questo elemento che i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Leporano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Taranto e della stazione di Leporano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne del posto accusato allo stato attuale delle indagini di tentato omicidio. L'inchiesta è partita dopo il ricovero in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto di un 35enne trasportato dal 118 con gravi lesioni alla testa. In un primo momento l'uomo avrebbe riferito di essere rimasto ferito dopo una caduta accidentale, ma gli accertamenti dei sanitari hanno fatto emergere dubbi sulla compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata. Da qui sono scattate le indagini coordinate dalla Procura di Taranto, sopralluoghi, testimonianze e l'analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire l'episodio. Secondo l'ipotesi accusatoria, al termine di un alterco per futili motivi, il 21enne avrebbe colpito il 35enne con un violento pugno alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è tuttora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: E voltiamo ancora a pagina. Regione Puglia, conti in equilibrio ma resta l'allarme sanità. La Corte dei Conti promuove il rendiconto ma segnala una perdita di 349 milioni di euro nel sistema sanitario e richiama l'attenzione sui ritardi negli investimenti del PNRR. Ce ne parla Ilaria Lia.
6: La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, certificando il miglioramento dei conti regionali e il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con l'azzeramento del disavanzo di amministrazione. Un risultato che conferma il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato dalla Regione. Accanto agli aspetti positivi, però, la magistratura contabile richiama l'attenzione su alcune criticità, a partire dalla sanità. Il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale si è chiuso nel 2025 con una perdita di 349,1 milioni di euro, più che triplicata rispetto agli 84,4 milioni del 2024, con un peggioramento del 314%. La Corte evidenzia inoltre lo sforamento della spesa farmaceutica che ha raggiunto 1,75 miliardi di euro a fronte di un tetto programmato di 1,37 miliardi, mentre la spesa per i dispositivi medici ha inciso per il 7% del Fondo Sanitario Nazionale, oltre il limite fissato al 4,4%. Tra le osservazioni

0: anche la necessità di accelerare gli investimenti legati al PNRR e di migliorare la capacità di riscossione delle entrate regionali. Nel complesso, il giudizio della Corte fotografa una regione che presenta conti in equilibrio e una situazione finanziaria migliorata rispetto al passato, ma che dovrà intervenire soprattutto sulla sostenibilità della spesa sanitaria e sull'attuazione degli investimenti.
1: Sì, la parifica è stata positiva, per fortuna, anche se ci sono luci ed ombre, ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull'armonizzazione contabile, ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità, ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dalla PNRR e poi c'è il tema dei temi che è il disavanzo sanitario, 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell'utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo.
2: Un aiuto concreto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del territorio ionico. La regione recupera risorse inutilizzate per 5 milioni di euro e le investe per avviare corsi di riqualificazione con indennità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: 5 milioni di euro in arrivo dalla Regione Puglia per l'avviso pubblico per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale a rischio di espulsione dal mercato del lavoro del territorio ionico. Sono state recuperate risorse non utilizzate che verranno impiegate nel triennio 2026-2028 in favore dei lavoratori di Taranto in cassa integrazione guadagni straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% per periodi pari o superiori a 6 mesi. L'avviso offre a questi lavoratori la possibilità di partecipare a corsi di formazione brevi, mirati a sviluppare competenze nei settori emergenti come green economy, blue economy, agricoltura e turismo sostenibile, ma anche industria culturale e innovazione digitale. Prevista anche un'indennità di frequenza che aiuta a compensare la riduzione del reddito dovuta alla cassa integrazione, pari a circa 1.000 euro per ciascun corso frequentato. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il nostro principale dovere è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per compensare le difficoltà dei lavoratori di questo territorio. Con il recupero di queste risorse non ancora utilizzate, sosteniamo con un aiuto concreto i lavoratori dell'Ilva e di tutta l'area di Taranto, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento. I primi corsi dell'avvio GTF CIGS 2025 sono partiti il 20 maggio del 2026. L'intervento ha un valore complessivo di 15 milioni di euro ed è finanziato nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, Piano Territoriale Taranto. Si rivolge ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte nei processi di transizione produttiva e industriale.
2: Questa mattina, sempre con Maria Laura Paletta, abbiamo raggiunto il nuovo amministratore unico di Climambiente, Gaetano Nacci. Sentiamo le dichiarazioni raccolte.
3: Quella che è la situazione che ha potuto vedere in questi giorni. Quale, secondo lei, è la situazione di partenza e quali sono i passi che intende mettere in pratica?
4: Vabbè, intanto in questi giorni sono per me 4 ore perché ho iniziato questa mattina direttamente a conoscere l'azienda. Devo dire che al netto delle criticità che ci sono, ma che a mio avviso con la volontà, con l'impegno e la volontà di tutti si possono superare, questa è un'azienda che ha un potenziale straordinario. Io da operatore del settore vi devo dire che non so quante municipalizzate in Italia possano vantare una organizzazione che preveda oltre ai servizi anche un'impiantistica fatta con un impianto di selezione, un impianto di compostaggio, un impianto di termovalorizzazione, al netto delle criticità di ciascun segmento. Però se opportunamente riorganizzata e rifunzionalizzata, secondo me ha un potenziale che è davvero straordinario, motivo per il quale nelle prossime ore incontrerò gli advisor che stanno lavorando al piano per capire anch'io meglio i numeri e i parametri di questa, diciamo, riorganizzazione aziendale. Voglio dare il mio contributo e il mio valore aggiunto.

0: ma ritengo che ci sia un potenziale davvero straordinario insieme a questa azienda.
1: Parlando della raccolta differenziata, Taranto è evidente che abbia un problema in tal senso. A pochi chilometri di distanza abbiamo dei comuni come Leporano che sono tra i più virtuosi della regione Puglia addirittura per la differenziata. Qui invece non si riesce ancora a risolvere questa criticità. Ha già delle idee in merito su come fare?
0: Taranto implementa un sistema di raccolta con i cassonetti, il cosiddetto sistema di raccolta passivo. E purtroppo devo dire che quando ci sono delle eccellenze nell'immediato intorno di un paese che fa la raccolta differenziata con i cassonetti, spesso si verifica un turismo di rifiuti che non fa bene, e questo probabilmente è un dato sul quale fare una riflessione. È fuori dubbio però che tutto passa per il nuovo contratto di servizi, perché bisognerà organizzare una modalità di raccolta più efficiente ed efficace con una programmazione pluriennale. Io non conosco il documento che è stato elaborato, lo studierò nelle prossime ore, però mi parlano di un contratto di servizi pluriennale della durata di 8 anni. È evidente che con un segmento temporale di 8 anni l'azienda può fare una sua programmazione economica finanziaria e degli investimenti che sicuramente sostengono anche i risultati della raccolta differenziata.
1: Se in questo momento dovesse elencare quelle che sono le priorità del suo mandato, quali sarebbero?
0: Giochi del Mediterraneo, prima di tutto, perché diciamo sono tra pochi giorni, e se le devo dire la verità, proprio questa mattina il mio interesse principale è stato rivolto appunto ai Giochi del Mediterraneo, ai dati di bilancio, per comprendere quanto sia perseguibile un piano di rilancio. Dopodiché rifunzionalizzazione degli impianti nelle modalità che si andranno a identificare, piano dei servizi, nuovo piano industriale, nuovo contratto dei servizi e rilancio dell'azienda.
1: Nel nuovo contratto di servizi ovviamente c'è anche un'implementazione del personale.
0: Ma assolutamente, perché il passaggio, il decremento della raccolta dell'indifferenziato determina delle economie che possono essere utilizzate per incrementare la forza lavoro.
2: E come vi avevamo anticipato, oggi e domani doppia seduta di Consiglio Comunale in diretta per noi da Palazzo di Città. Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
3: Sì, buongiorno Teresa, un saluto a tutti gli ascoltatori di 700, come vedete alle nostre spalle, cominciano a riempirsi d'aula consigliare per la prima di queste due sedute consecutive della massima assise cittadina. Domani consiglio monotematico incentrato sul clima ambiente per richieste dei rappresentanti dell'opposizione. Avete appena ascoltato l'intervista dell'ispettore unico nominato proprio ieri Gaetano Nacci, che ha detto tra l'altro che si affaccerà alle riunioni del consiglio comunale sia oggi che domani. Oggi invece si parlerà dell'approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, un documento contabile che serve a stimare quelli che sono i costi della taglia da stazione e l'approvazione delle nuove tariffe della TAR passerà proprio dalla massima assise cittadina. Anche oggi si parla di un aumento stimato tra il 6 e l'8%. Si parlerà poi anche del piano casa, che sarà interessante dal punto di vista politico capire che cosa accadrà all'interno della quarta commissione servizi, perché ci sono in ballo ancora le dimissioni annunciate a mezzo social dal presidente Gianni D'Attacca, servizio di litigio con la consigliera e il gruppo misto di maggioranza Bianca Costiano. Ci sarà anche da stabilire il nuovo vicepresidente per l'incarico lasciato appunto al ruolo, che si è accettato la nomina ad assessora al patrimonio. Insomma, tanti aspetti da valutare dal punto di vista politico e non. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.
2: Grazie a Maria Laura Paletta. E andiamo avanti e continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri telespettatori. Un garage con regolare passo carrabile, ma gli accessi vengono spesso bloccati dalle auto in sosta. E la denuncia del proprietario che racconta i disagi e i lunghi tempi di attesa per l'intervento della polizia locale. Giovanna Calabrese.
4: Garage di Via Leonida, l'entrata di Via Leonida, passo carrabile, la macchina sta qua. Stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa, vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, via Leonida. Ma è passata un'ora ma non è venuto nessuno ancora.

0: ora per la rimozione.
1: Siamo tutti per la procezione, come si dice, la pattuglia per la
0: madre. Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? Come, e io come faccio a uscire?
1: Come si libera una pattuglia per la madre subito.
2: E la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
0: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri. Tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui, ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
2: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
0: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
3: A Taranto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina completati gli interventi in Piazza Ebalia. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
4: Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Taranto in vista degli ormai imminenti giochi del Mediterraneo. Gli interventi proseguono senza sosta nelle aree previste, anche in orario serale e notturno, per far sì che le strade interessate siano pronte per l'evento internazionale. Questa mattina il completamento dei lavori a Piazza Ebalia, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce.
5: L'intervento di oggi a Piazza Ebalia è iniziato venerdì scorso, di notte, dove si è fatta la scarifica di tutto l'asfalto. Questa mattina invece c'è la copertura di asfalto in tutta Piazza Ebalia. Da tenere presente che poi proseguiranno altri lavori così come cronoprogramma e faranno l'asfalto lungo tutti gli impianti sportivi. Consentitemi di ringraziare il RUP e i tecnici dei lavori pubblici che stanno lavorando in maniera sinergica facendo un ottimo ed eccellente lavoro di squadra.
3: Marciapiedi dissestati, panchine rotte e giochi sporchi. A Piazza Maturi i residenti denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti anche nelle vie circostanti. Ancora con Giovanna Calabrese.
6: Purtroppo c'è un po' di inciviltà anche, un po' di rispetto, ma le istituzioni, il comune si deve anche interessare di tutti i disagi che noi affrontiamo ogni santissimo giorno, iniziando dalle strade, soprattutto dei marciapiedi, perché qui io mi sono già rotto una caviglia e quindi non si può proprio camminare. Noi siamo costretti a camminare in mezzo alla strada.
2: Le criticità di Piazza Maturi continuano a far discutere i residenti. Marciapiedi dissestati, panchine rotte, giochi per bambini sporchi e strade piene di buche. E questo è il quadro denunciato da chi vive nel quartiere. Questa mattina è stato necessario l'intervento della polizia locale per mettere in sicurezza un'area dove un palo della pubblica illuminazione si trova a ridosso di un albero. In diversi punti, inoltre, le radici hanno sollevato l'asfalto e marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni. Sulla questione è intervenuto anche Michele Mazzariello, presidente di Taranto Popolare, che denuncia da tempo questa situazione di degrado.
7: Sono già venuti circa un mese fa a fare un sopralluogo perché dei cittadini lamentavano la sporcizia che c'è qui nella piazzetta e quindi noi siamo venuti qui sul posto. Dopo un mese non è cambiato niente, abbiamo fatto le segnalazioni agli assessori competenti, però come vedete la situazione è rimasta come era. 2, 4, 6 panchine hanno un costo di 5.000 euro, con 5.000 euro una bella pulizia e la sostituzione di qualche giochino abbiamo nuovamente una piazzetta messa a nuovo. Ovviamente l'amministrazione è presa da altre cose, dai giochi del Mediterraneo, da tutti gli impegni che ha, ma questa è normale amministrazione. Io penso che i cittadini di questa zona hanno anche il diritto di far venire dei bambini a far giocare in questa piazzetta.
2: Una situazione che continua ad alimentare il malcontento dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per restituire sicurezza e decoro alla piazza e alle vie circostanti.
3: E prende il via questa sera al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, rassegna che fino a domenica porterà sul palco artisti italiani ed internazionali. Vediamo.
8: Ci troviamo a San Giorgio, ragazzi, al Parco Due Mari, dove quest'anno parte la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Qui è tutto pronto. Gli ultimi ritocchi, ma ci siamo.
3: Parte questa sera dal Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che fino al 2 agosto punta ad animare l'estate del territorio ionico con 4 serate dedicate a pubblici e generi diversi. L'inaugurazione sarà di ingresso libero e gratuito, una scelta voluta dall'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino, per consentire a famiglie e giovani di vivere una serata di musica dal vivo. Ad aprire il cartello saranno i rapper napoletani Frezza e Dipinto, due tra i nomi emergenti della scena urban italiana. Il festival proseguirà venerdì con Nerissima Serpe e Simba 22, sabato con lo spettacolo Io sono le mie canzoni di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, mentre domenica il gran finale sarà affidato alla The Legends Night con alcuni protagonisti della scena musicale britannica. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre attiva un'area food and beverage dedicata al pubblico.
8: Vi aspettiamo e ricordate sempre il nostro motto: con la gente, per la gente, tra la gente.
3: E andiamo ora a Martina Franca perché la città entra nella rete del progetto Search for All, l'iniziativa che punta a promuovere un turismo sempre più accessibile ed inclusivo. Previsti percorsi dedicati e interventi per rendere alcuni luoghi della città fruibili a tutti. Il servizio è di Luciana Convertini.
9: Martina Franca è tra i 6 comuni coinvolti nel progetto Search for All, inserito nell'iniziativa Puglia Destination for All, attraverso il progetto Costa, comunità ospitali per il turismo accessibile. L'obiettivo è sviluppare un modello di turismo capace di garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, la possibilità di vivere pienamente il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Per Martina Franca è stato individuato un itinerario che comprende la chiesa rupestre dello Spirito Santo e gli orti del Duca, ai quali si affiancheranno spettacoli e laboratori accessibili.
10: È un turismo che mette al centro la persona, che non lascia indietro nessuno e soprattutto che considera l'accessibilità e l'inclusione non più una semplice opzione ma un valore fondamentale. Turismo accessibile e inclusivo significa sostanzialmente consentire a tutti i nostri turisti, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, di godere appieno della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale, ragione per la quale i 6 comuni della rete, tra cui Martina Franca appunto, hanno individuato un itinerario multisensoriale che mette insieme le bellezze di tutti i comuni e che consente ai nostri turisti con disabilità di accedere a dei luoghi che magari potrebbero essere di per sé impervi attraverso delle facilitazioni.
9: Il progetto coinvolge anche Monopoli, Castellana Grotte, Fasano, Ostuni e Locorotondo, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale orientata a un'accoglienza sempre più inclusiva.
3: E ve lo stiamo raccontando attivamente sui nostri canali. In questi giorni il Taranto Calcio si trova in ritiro a Chianciano Terme. A seguirlo per noi sul posto c'è Giuseppe Degli Santi. Buongiorno Giuseppe.
11: Ciao Teresa, buongiorno a te. E allora siamo qui per il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme, il ritiro della SS Taranto. Stamattina si è svolta la seduta mattutina agli ordini dei mister Giuliato e il suo staff. Tanta forza, tanto focus soprattutto sulla prevenzione dei possibili infortuni e quindi tanti aggiornamenti, tante chicche nel TG Sportivo. Vi aspettiamo più tardi.
3: Grazie a Giuseppe Degli Santi e la nostra edizione del telegiornale delle 14 termina qui. Vi diamo appuntamento al TG Sportivo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19.30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: E appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo già detto nei giorni passati, l'alta pressione si è impossessata del continente europeo, presenta diversi massimi, come vedete alle mie spalle, e la cupola anticiclonica, quella che invece insiste alle quote superiori, sta conquistando il Mediterraneo occidentale e la Francia meridionale, tenderà a conquistare anche l'Italia a breve. E possiamo anche dire che le nostre regioni saranno le ultime a essere interessate dalla cupola più intensa, dai valori più alti, quindi diciamo che in un certo senso siamo tra tutte le regioni italiane quelle che se la caveranno un po' meglio, almeno in questa fase. Naturalmente di nubi, di piogge in questo periodo non se ne parla, non solamente da noi, ma su gran parte del continente europeo, e questo diciamo è un campanello d'allarme anche per quanto riguarda le temperature estreme, per quanto riguarda il rischio di incendi. Detto questo, possiamo passare però a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, è abbastanza eloquente, come vedete, è cielo sereno, poco nuvoloso, ormai non ci sono più neanche le nubi cumuliformi pomeridiane nelle aree interne, se ci saranno non determineranno alcun tipo di fenomeno. Il vento si è attenuato, quello da nord, pertanto il vento sarà debole, variabile, a regime di brezza lungo le coste. E le temperature parlano da sole, 24 gradi di minima è abbastanza alta, così come alta sono 36 gradi di massima. Teniamo conto che nelle aree interne, durante le ore centrali

giorno questi valori potrebbero anche essere superiori. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto debole a regime variabile o di brezza, il mare risulta poco mosso. Uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, eccola. Cambia poco, praticamente abbiamo dovuto cambiare semplicemente la data perché i valori termici restano sostanzialmente quelli, anche lo stato del mare rimane tranquillo e il sole sarà assoluto protagonista anche della giornata di venerdì. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le previsioni meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Gentili telespettatori, gentili sportivi, buon pomeriggio e ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo 100 Sport, come al solito focus su quelle che sono le notizie che riguardano l'arco ionico e non solo, particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio ma anche alla visita dei ministri che quest'oggi assieme al commissario Ferrarese hanno valutato lo stato d'avanzamento dei lavori relativo a quelli che ormai non sono più dei cantieri ma sono delle opere impiantistica sportiva portate ormai quasi al termine che riguarderanno i giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'evento abbiamo ascoltato anche il ministro Abodi al quale abbiamo chiesto un parere sull'eventuale riammissione del Taranto. Prima però spazio al calcio giocato con il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme in collegamento per Studio 100 e per relazionarci su quelle che sono le ultime direttamente dal campo di gioco ma anche dal quartier generale rossoblu c'è Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buongiorno e ben trovato, ti vedo particolarmente sorridente. Giuseppe.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio. Sì, effettivamente siamo sorridenti. Giornata piacevole anche dal punto di vista delle temperature. Ti dico la verità, qualche grado in meno si è fatto sentire quest'oggi. Anche in mattinata c'era un bel venticello che insomma era abbastanza gradevole e siamo riusciti comunque a fare un ottimo allenamento questa mattina. Abbiamo seguito gli allenamenti di forza da parte dello staff tecnico di mister Alberto Giuliatto. Si lavora senza sosta, la squadra sta prendendo gradualmente il ritmo. Oggi si è lavorato soprattutto sulla prevenzione di rischi di infortuni e questo è un dettaglio che assolutamente Carlo Catanzano, in un'intervista che ci ha tra l'altro rilasciato e che uscirà nelle prossime ore, ha evidenziato, e questo è assolutamente un qualcosa che poi servirà ovviamente alla rosa ionica durante la stagione. Attenzione perché oggi tra l'altro c'è un fiocco rosa in casa Taranto, è nata la figlia di Milenko Skoric, quindi approfittiamo dell'occasione per fargli personalmente gli auguri in diretta. I compagni lo hanno festeggiato una volta arrivati sul campo, quindi anche questo momento conviviale che è da sottolineare. E poi ieri sera, o meglio ieri pomeriggio, nella seduta pomeridiana c'è stata naturalmente la partitella. Questa partitella ci ha fatto già iniziare a capire qualcosina dal punto di vista dei moduli. Un 4-3-3 e un 4-3-1-2. Attenzione alla posizione di Davide Incerti, che noi ce lo ricordiamo nella passata stagione con Ciro D'Annunzio. In questi primi movimenti Incerti lo abbiamo visto come mezzala più avanzata. Chissà che questa poi non possa essere una soluzione che vedremo durante il corso del ritiro e durante ovviamente il corso degli allenamenti previsti, ecco, fino al 13 di agosto. Ricordiamo che ancora non abbiamo il calendario degli allenamenti congiunti, quindi attendiamo anche queste novità. Il pranzo è andato decisamente bene quest'oggi, belle pennette da questo punto di vista, è un po' di insalata, ecco, che ci permette di proseguire la dieta, anche se in realtà tu, come ben sai Dario, io ieri sera non è che ho fatto chissà che dieta, però abbiamo fatto uno sgarro da questo punto di vista, però è concesso, lo staff mi ha concesso questa possibilità e allora abbiamo detto cogliamo l'occasione.
0: Ed è giusto così, è giusto così, è giusto che ogni tanto ci sia l'eccezione alla regola anche per chi come te sta lavorando in maniera ineccepibile in quel di Chianciano Terme e ci sta raccontando passo dopo passo quello che accade in ritiro. La valutazione su Incerti però è obbligatoria perché Incerti sino a qualche giorno fa era un calciatore il cui futuro sembrava essere lontano da Taranto, parte con la squadra e in questo momento, da quanto ci racconti, sembra essere uno di quei calciatori che potrebbe essere rivalutato, riutilizzato e speso probabilmente in maniera differente, anche in virtù di una mole fisica molto importante.
1: Dario, tu sai meglio di me che quando cambia la guida tecnica e quando cambia ovviamente tutto lo staff, poi inevitabilmente nel corso del ritiro può cambiare qualcosa. In questo momento la posizione di Incerti è salita subito all'occhio perché? Perché sapevamo appunto della sua situazione che poteva essere già sul mercato quando in realtà poi è partito per il ritiro. Ricordiamo anche che Sansò non è partito per il ritiro, qualcuno ce l'ha chiesto nei commenti perché sta recuperando dall'infortunio. Il calciatore è regolarmente un tesserato del Taranto, quindi resta in forza gli ionici, al momento sta recuperando e quindi farà poi parte successivamente della rosa di Alberto Giuliatto. È un dettaglio quello che abbiamo evidenziato da non trascurare, bisogna vedere come valorizzerà mister Giuliatto il ragazzo, se ci sarà modo poi nell'effettivo di guardarlo attentamente nei prossimi giorni. Ripeto, c'è questo 4-3-3 che dobbiamo attenzionare già da oggi pomeriggio, magari nel corso di questa nuova partitella, perché possiamo prendere altri spunti. Altri spunti che possiamo sottolineare anche dal punto di vista degli under, Dario, perché sono stati visti bene i 2008, lo stesso Soldani che si sta ben figurando, ben posizionando al momento, e quindi anche questi sono degli sketch che poi bisogna visualizzare col passare del tempo e comprendere come potrebbero essere utilizzati nello scacchiere tattico di mister Alberto Giuliatto.
0: A questo punto, Giuseppe, io guarderei il servizio che hai confezionato per noi e che mandiamo in onda subito, poi lo commentiamo e continuiamo la nostra pagina relativa al Taranto Calcio.
1: Quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme per la SS Taranto, che continua a lavorare senza sosta agli ordini di Alberto Giuliatto e del suo staff tecnico. Prosegue il programma di preparazione estiva con sedute intense e mirate a costruire le basi della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che tattico. Nell'allenamento pomeridiano di ieri sono emerse le prime indicazioni sul credo calcistico del nuovo allenatore. Giuliatto ha iniziato a trasmettere i propri principi di gioco, lavorando soprattutto sull'organizzazione della squadra e sulle prime intese tra i reparti. Particolare attenzione è stata riservata al centrocampo, dove sono state provate diverse soluzioni e nuovi meccanismi, con l'obiettivo di trovare equilibrio, qualità nella costruzione e maggiore fluidità nella manovra. La seduta di questa mattina, invece, è stata dedicata prevalentemente alla preparazione fisica. Lo staff ha focalizzato il lavoro sullo sviluppo della forza e sulla prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali in questa fase della stagione per consentire ai calciatori di assimilare i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. L'area tecnica continua a seguire quotidianamente l'evoluzione del gruppo, monitorando i progressi della squadra e valutando ogni dettaglio del percorso di crescita. Nel frattempo resta viva l'attenzione anche sul fronte mercato, dove la società è al lavoro in attesa di possibili novità che potrebbero completare l'organico a disposizione di Giuliatto. Il cantiere rossoblù è dunque aperto, il lavoro a Chianciano Terme procede con intensità e convinzione, mentre il Taranto continua a costruire giorno dopo giorno la propria identità in vista della nuova stagione.
0: Prosegue quindi il lavoro del Taranto in quel di Chianciano, come confermatoci da Giuseppe Dellisanti, al quale chiediamo come si svolgerà adesso la giornata dei rossoblù a partire da questo primo pomeriggio.
1: Allora, primo pomeriggio, come già nelle due giornate precedenti, ci sarà il test pomeridiano, quindi ore 16:30 i ragazzi saranno sul campo agli ordini di mister Giuliatto e del suo staff per lavorare al meglio, per prepararsi appunto in vista di questa nuova stagione. Abbiamo sottolineato nel servizio il fatto che la rosa è ancora all'80-85%, ma ovviamente la società è pronta a immettere nuovi giocatori qualora naturalmente il tecnico e il suo staff lo richiedessero. Fino a questo momento, ripeto, la squadra è in fase di valutazione, quindi si prosegue su questo lavoro. C'è tanto carico che si inizia a farsi notare, inizia a farsi sentire, quindi c'è la necessità di vederli all'opera il più possibile. Bisogna creare questa amalgama, un'amalgama che sappiamo bene quanto il ritiro può essere funzionale in questo aspetto, e quindi ci attendiamo tanto. È un gruppo umile, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse interviste, lo risentirete anche nelle prossime ore. È un gruppo che si sta adattando al lavoro del tecnico e del suo staff, quindi vuole regalare più possibile gioie alla realtà tarantina.
0: Noi ti ringraziamo, Giuseppe, di questi aggiornamenti. Come al solito invitiamo chi ci sta guardando in questo momento, chi lo farà poi in replica, chi lo farà sui nostri

0: nostri canali social, a restare sintonizzato su Studio 100, perché grazie a Giuseppe Delli Santi e le sue immagini vi aggiorneremo ad horas su ciò che accade a Chianciano Terme con interviste, immagini e, come avete capito e come avete avuto modo di vedere in questi giorni, anche con tante curiosità. Buon proseguo e buon lavoro, Giuseppe.
1: Grazie Dario, buon proseguimento a voi.
0: Noi restiamo sull'argomento Taranto, perché come anticipato nel nostro TG, come ascoltato nel nostro TG e come anticipato nel nostro lancio di questa edizione di 100 Sport, quest'oggi a Taranto la presenza del ministro per lo sport, al quale ovviamente abbiamo Andrea Bodi, al quale abbiamo chiesto se ci fossero sviluppi su quello che abbiamo definito Lodo Taranto, sulla possibilità di vedere il Taranto nel prossimo campionato di Serie D, anche in virtù dell'incontro in programma oggi con gli esponenti politici e con il sindaco. Questa la risposta del ministro Abodi.
2: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
0: Porta socchiusa quindi al Taranto in Serie D, nelle dichiarazioni del ministro Abodi. In giornata l'incontro con gli esponenti politici, nel corso della mattinata invece il ministro si è soffermato con il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa e con il fratello Vito Ladisa, proprio all'interno dell'area hospitality. Maggiori sviluppi e dettagli nel corso della giornata, ovviamente attraverso i canali social di Studio 100. Cambiamo argomento, perché il Martina si rinforza con l'arrivo di un difensore classe 2004 ex Fermana. Si tratta di Luca Cocino. Continua quindi la marcia di avvicinamento del club itriano biancazzurro al prossimo campionato di Serie D. Un nuovo rinforzo per la difesa del Martina. La società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo di Luca Cocino, difensore centrale classe 2004, reduce dall'esperienza con la maglia della Recanatese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, Cocino ha poi proseguito il proprio percorso tra Polisportiva Santa Maria e Fermana, maturando esperienze importanti e continuando il suo processo di crescita. Difensore dotato di una buona struttura fisica, abbina qualità tecniche, forza nei contrasti e capacità di lettura delle situazioni di gioco. Un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi. Il suo arrivo rappresenta un'ulteriore scelta della società, orientata a costruire una rosa equilibrata puntando su calciatori di prospettiva ma già pronti a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato di quarta serie. Cocino è ora a disposizione dello staff tecnico e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in maglia biancazzurra. Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di basket ed in particolare della RPNet Dinamo Taranto, che continua a muoversi grazie al suo direttore sportivo Salvatore Massari sul mercato tra nuovi arrivi e conferme. Questa volta è il turno di una piacevole conferma in casa ionica, ovvero Giorgia Cascione, che il prossimo anno, oltre a vestire la canotta rosso-blu, indosserà i galloni del capitano. Continuità, leadership e senso di appartenenza, la RPNet Dinamo Taranto riparte da Giorgia Cascione, protagonista della scorsa stagione e punto di riferimento dello spogliatoio rosso-blu. La società ha ufficializzato il rinnovo della giocatrice anche per il campionato 2026-2027, affidandole un ruolo ancora più importante. Sarà lei la nuova capitana della formazione ionica. Una scelta che premia il rendimento offerto sul parquet, ma anche il rapporto costruito con la società, lo staff e le compagne. Cascione sarà chiamata a rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, diventando il principale riferimento del gruppo nella nuova stagione. La cestista ha accolto con orgoglio la conferma e la fascia da capitano, sottolineando le maggiori responsabilità legate al nuovo incarico. L'obiettivo sarà mettere sempre le esigenze della squadra davanti a quelle personali e contribuire alla costruzione di un gruppo ancora più unito e compatto. Per la Dinamo Taranto si tratta quindi di una conferma dal forte valore tecnico e simbolico. Giorgia Cascione resta rosso blu 2 si prepara a guidare le compagne nella nuova avventura con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo dell'attenzione e vi invitiamo a restare sintonizzati su Studio 100 tra pochissimo, il conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi una nuova puntata di Via Pentite 17. Restate su Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi?

0: questo traffico e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te. Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca, che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero. E veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
0: che sarebbe, sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente,
0: quindi,
1: non dicevo una parola
0: né filippino né francese,
1: e lui, quindi, quando avevo bisogno di parlare con lui, mi traduceva quello che dovevo dire. E quell'anno,
0: parliamo,
1: diciamo,
0: scusa, di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah, beh, insomma.
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per non cui avevo partiva
1: paura,
0: bene.
1: Paura di vincere, e da lì, insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport. E anche per la medicina.
0: Hai fatto autoanalisi
1: sport
0: sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo, quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Diccelo. Beh, noi come...
0: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto alla rovescia.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva, per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta Pilato, finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
0: Grandissima,
1: noi
0: sarà protagonista qui del nuoto. Molto attesa.
1: Sì, poi ci sono anche, quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, e anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
0: certo,
1: città.
0: Beh certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, uno di quei villini bellissimi.
1: Sì.
0: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
1: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che, diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
0: Ma è legata al CONI, come funziona?
1: Allora, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
0: Ok.
1: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
0: Che è quella, se ben ricordo, anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
1: Certo.
0: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
1: Sì.
0: Che si fa lì?
1: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
0: Cioè per palestre, per attività.

0: vita sì, non agonistica.
1: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche per una, soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
0: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti facevamo, abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva questa, per chi sì, fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite. La famosa
1: visite,
0: 3 giorni la chiamavamo.
1: E effettivamente la visita medico sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: e
1: è
0: poi
1: biennale.
0: Costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto
0: ed
1: a quelle che
0: sono le visite. È un check-up generale, serio,
1: sì,
0: che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Da tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi due bambini?
1: Sì, ne ho 3, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio UEFA. Domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio, e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse è la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
0: Nazionale del 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come tarantino quindi anche tu farai il tour degli impianti.

0: vanno viste, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiette, che era il medico della
0: nazionale di calcio, andiamo di mondiale in mondiale,
1: bravo, che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
0: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
1: Fa benissimo. Ma va fatto nella maniera giusta, infatti.
0: Altrimenti,
1: il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Perché fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
0: Immagino.
1: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto, per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
0: Per scendere in campo. Grazie Luigi.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
1: Grazie.
0: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, un contenitore certamente di idee, però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche
1: che
0: dedicano il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro.
0: Perché poi è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì.
0: Quanti siete all'interno di fondazione?
1: Adesso
0: soci?
1: Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: si
2: investa sul territorio. Sono 50.000 euro, sono due, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare a casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbiano età superiore ai 50 anni. Ma in generale non c'è un limite di età.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo di

0: Lattico a Taranto, Unitelma Sapienza. Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale di Taranto. Giochi del Mediterraneo, oggi la visita di Raffaele Fitto a Taranto. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, insieme ai ministri degli affari europei, coesione e PNRR Tommaso Foti e dello sport Andrea Abodi, ha effettuato un sopralluogo nei principali impianti sportivi in vista dell'avvio della manifestazione. Doppia seduta del Consiglio Comunale oggi e domani, al centro del dibattito della massima assise cittadina, clima ambiente, l'aumento della Tari e il piano economico finanziario.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, oggi a Taranto per visitare i principali cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: A 3 settimane dall'apertura dei giochi del Mediterraneo, Taranto mostra finalmente il volto delle opere sportive. Questa mattina il commissario Massimo Ferrarese ha guidato la delegazione istituzionale con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo sport Andrea Bodi, il ministro Tommaso Foti negli impianti simbolo dei giochi. Dal centro tennis Magna Grecia allo stadio del nuoto, dal Pala Ricciardi fino al nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una verifica finale ma anche una consegna simbolica alla città dopo 2 anni definiti da Ferrarese una lotta contro il tempo. 41 impianti in 21 città, quasi 275 milioni di euro investiti e oltre 30.000 biglietti già venduti. Ferrarese rivendica il rispetto degli impegni e il risultato raggiunto nonostante le difficoltà. Il ministro Abodi guarda già al dopo giochi e all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, mentre il ministro Foti sottolinea il valore degli investimenti realizzati per il territorio. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, infine, Taranto 2020 può diventare un modello, opere concluse nei tempi e senza ulteriori costi. Ora la sfida passa dai cantieri agli atleti.
3: Oggi siamo in questo stadio meraviglioso, per me il più bello d'Italia, sarà una questione anche di affetto, ma non credo sia solo questo, e abbiamo visitato tutti gli altri impianti, solo in questa città, ma ne visiteremo negli altri comuni, sono 21 comuni, 41 impianti, c'è stata una maratona, abbiamo lavorato per questo, io ringrazio

0: tutti coloro i quali sono stati al mio fianco.
1: Abbiamo fatto tanto, ancora dobbiamo continuare. Abbiamo garantito che non ci siano extracosti, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio del comitato organizzatore. Il governo ha messo a disposizione 75 milioni, il comitato ha più o meno mobilitato altri 20 milioni. Tutti obiettivi che secondo me fanno di questa esperienza un punto di riferimento, ma quello che per noi conta di più è il popolo tarantino, che posso trovare non soltanto nei giochi, ma nei luoghi che abbiamo costruito o ricostruito un motivo di sollievo, un motivo di serenità e una ritrovata umanità della quale abbiamo bisogno tutti, ma tanto più a Taranto.
2: È stato un grande lavoro, bisogna fare i complimenti al commissario Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti, a tutti coloro i quali assieme alle istituzioni hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile e soprattutto che è stata vinta nei tempi consoni e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate.
3: E andiamo avanti e apriamo una pagina dedicata all'ex Ilva. Il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale della città. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
4: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, il sindaco di Taranto, Piero Bittà, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
3: E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte mentre operava vicino ad una motoscopa. L'autobotte lo avrebbe schiacciato tra i due mezzi industriali in retromarcia e l'operaio ha riportato gravi lesioni e fratture sul corpo, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nell'area di una ditta dell'indotto di cui gli operai fanno parte all'interno dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d'Italia. Dalle poche notizie pervenute, visto che sul fatto è calato il totale silenzio, l'operaio è vivo per miracolo, vista la dinamica dell'incidente. Sempre da indiscrezioni si apprende che dopo l'incidente sia intervenuta la polizia giudiziaria con gli uomini dello Spesal. E i sindacati Fim Wilm USB proclamano lo sciopero per il giorno 3 agosto in merito alla situazione della vertenza ex Ilva. Le ore di sciopero saranno così programmate dalle 9 alle 16 per il primo turno e normalisti, 8 ore di sciopero per i lavoratori di secondo turno, 8 ore per i lavoratori di terzo turno. Ed intanto è arrivata anche la convocazione per i sindacati, l'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy per un incontro dedicato al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto.

0: Andiamo avanti, ma ancora cronaca, un dettaglio nelle ferite ha fatto scattare i sospetti. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e arrestato un 21enne accusato di aver colpito un 35enne, ora ricoverato al Santissima Annunziata. Il servizio.
1: Un pugno, una caduta ed un'indagine partita da un dettaglio, una ferita che non sembrava compatibile con la versione fornita inizialmente. È da questo elemento che i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Leporano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Taranto e della stazione di Leporano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne del posto accusato allo stato attuale delle indagini di tentato omicidio. L'inchiesta è partita dopo il ricovero in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto di un 35enne trasportato dal 118 con gravi lesioni alla testa. In un primo momento l'uomo avrebbe riferito di essere rimasto ferito dopo una caduta accidentale, ma gli accertamenti dei sanitari hanno fatto emergere dubbi sulla compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata. Da qui sono scattate le indagini coordinate dalla Procura di Taranto. Sopralluoghi, testimonianze e l'analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire l'episodio. Secondo l'ipotesi accusatoria, al termine di un alterco per futili motivi, il 21enne avrebbe colpito il 35enne con un violento pugno alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è tuttora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: E voltiamo ancora a pagina. Regione Puglia, conti in equilibrio, ma resta l'allarme sanità. La Corte dei Conti promuove il rendiconto, ma segnala una perdita di 349 milioni di euro nel sistema sanitario e richiama l'attenzione sui ritardi negli investimenti del PNRR. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, certificando il miglioramento dei conti regionali e il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con l'azzeramento del disavanzo di amministrazione. Un risultato che conferma il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato dalla Regione. Accanto agli aspetti positivi, però, la magistratura contabile richiama l'attenzione su alcune criticità, a partire dalla sanità. Il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale si è chiuso nel 2025 con una perdita di 349,1 milioni di euro, più che triplicata rispetto agli 84,4 milioni del 2024, con un peggioramento del 314%. La Corte evidenzia inoltre lo sforamento della spesa farmaceutica che ha raggiunto 1,75 miliardi di euro a fronte di un tetto programmato di 1,37 miliardi, mentre la spesa per i dispositivi medici ha inciso per il 7% del Fondo Sanitario Nazionale, oltre il limite fissato al 4,4%. Tra le osservazioni, anche la necessità di accelerare gli investimenti legati al PNRR e di migliorare la capacità di riscossione delle entrate regionali. Nel complesso, il giudizio della Corte fotografa una regione che presenta conti in equilibrio e una situazione finanziaria migliorata rispetto al passato, ma che dovrà intervenire soprattutto sulla sostenibilità della spesa sanitaria e sull'attuazione degli investimenti.
3: Sì, la parifica è stata positiva, per fortuna, anche se ci sono luci ed ombre. Ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull'armonizzazione contabile. Ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità. Ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dal PNRR, e poi c'è il tema dei temi che è il disavanzo sanitario, 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell'utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo.
0: Un aiuto concreto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del territorio ionico. La regione recupera risorse inutilizzate per 5 milioni di euro e le investe per avviare corsi di riqualificazione con indennità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: 5 milioni di euro in arrivo dalla Regione Puglia per l'avviso pubblico per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale a rischio di espulsione dal mercato del lavoro del territorio ionico. Sono state recuperate risorse non utilizzate che verranno impiegate nel triennio.

0: 2026-2028 in favore dei lavoratori di Taranto in cassa integrazione guadagni straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% per periodi pari o superiori a 6 mesi. L'avviso offre a questi lavoratori la possibilità di partecipare a corsi di formazione brevi, mirati a sviluppare competenze nei settori emergenti come green economy, blue economy, agricoltura e turismo sostenibile, ma anche industria culturale e innovazione digitale. Prevista anche un'indennità di frequenza che aiuta a compensare la riduzione del reddito dovuta alla cassa integrazione, pari a circa 1.000 euro per ciascun corso frequentato. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il nostro principale dovere è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per compensare le difficoltà dei lavoratori di questo territorio. Con il recupero di queste risorse non ancora utilizzate, sosteniamo con un aiuto concreto i lavoratori dell'Ilva e di tutta l'area di Taranto, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento. I primi corsi dell'avvio JTF CIGS 2025 sono partiti il 20 maggio del 2026. L'intervento ha un valore complessivo di 15 milioni di euro ed è finanziato nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, Piano Territoriale Taranto. Si rivolge ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte nei processi di transizione produttiva e industriale.
1: Questa mattina, sempre con Maria Laura Paletta, abbiamo raggiunto il nuovo amministratore unico di Climaambiente, Gaetano Nacci. Sentiamo le dichiarazioni raccolte.
2: Quella che è la situazione che ha potuto vedere in questi giorni. Quale, secondo lei, è la situazione di partenza e quali sono i passi che intende mettere in pratica?
3: Vabbè, intanto in questi giorni sono per me 4 ore perché ho iniziato questa mattina direttamente a conoscere l'azienda. Devo dire che al netto delle criticità che ci sono, ma che a mio avviso con la volontà, con l'impegno e la volontà di tutti si possono superare, questa è un'azienda che ha un potenziale straordinario. Io da operatore del settore vi devo dire che non so quante municipalizzate in Italia possano vantare una organizzazione che preveda oltre ai servizi anche un'impiantistica fatta con un impianto di selezione, un impianto di compostaggio, un impianto di termovalorizzazione, al netto delle criticità di ciascun segmento. Però se opportunamente riorganizzata e rifunzionalizzata, secondo me ha un potenziale che è davvero straordinario, motivo per il quale nelle prossime ore incontrerò gli advisor che stanno lavorando al piano per capire anch'io meglio i numeri e i parametri di questa, diciamo, riorganizzazione aziendale. Voglio dare il mio contributo e il mio valore aggiunto, ma ritengo che ci sia un potenziale davvero straordinario insieme a questa azienda.
2: Parlando della raccolta differenziata, Taranto è evidente che abbia un problema in tal senso. A pochi chilometri di distanza abbiamo dei comuni come Leporano che sono tra i più virtuosi della regione Puglia, addirittura per la differenziata. Qui invece non si riesce ancora a risolvere questa criticità. Ha già delle idee in merito su come fare?
3: Taranto implementa un sistema di raccolta con i cassonetti, il cosiddetto sistema di raccolta passivo. E purtroppo devo dire che quando ci sono delle eccellenze nell'immediato intorno di un paese che fa la raccolta differenziata con i cassonetti, spesso si verifica un turismo di rifiuti che non fa bene. Questo probabilmente è un dato sul quale fare una riflessione. È fuori dubbio però che tutto passa per il nuovo contratto di servizi, perché bisognerà organizzare una modalità di raccolta più efficiente ed efficace con una programmazione pluriennale. Io non conosco il documento che è stato elaborato, lo studierò nelle prossime ore, però mi parlano di un contratto di servizi pluriennale della durata di 8 anni. È evidente che con un segmento temporale di 8 anni l'azienda può fare una sua programmazione economica finanziaria e degli investimenti che sicuramente sostengono anche i risultati della raccolta differenziata.
2: Se in questo momento dovesse elencare quelle che sono le priorità del suo mandato, quali sarebbero?
3: Giochi del Mediterraneo, prima di tutto, perché diciamo sono tra pochi giorni e, se le devo dire la verità, proprio questa mattina il mio interesse principale è stato rivolto appunto ai Giochi del Mediterraneo, ai dati di bilancio, per comprendere quanto sia perseguibile un piano di rilancio. Dopodiché rifunzionalizzazione degli impianti nelle modalità che si andranno a identificare, piano dei servizi, nuovo piano industriale, nuovo contratto dei servizi e rilancio dell'azienda.
2: Nel nuovo contratto di servizi ovviamente c'è anche un'implementazione del personale.
3: Ma assolutamente, perché il passaggio, il decremento della raccolta dell'indifferenziato determina delle economie che possono essere utilizzate per incrementare la forza lavoro.
1: E come vi avevamo anticipato, oggi e domani doppia seduta di Consiglio Comunale in diretta per noi da Palazzo di Città. Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
4: Sì, buongiorno Teresa, un saluto a tutti gli ascoltatori di 700, come vedete alle nostre spalle, cominciano di chiedersi da una consigliare per la prima di queste 5 sedute consecutive della massima assise cittadina. Domani consiglio monotematico incentrato sul clima ambiente, le richieste dei rappresentanti dell'opposizione. Avete appena ascoltato l'intervista all'amministratore unico, nominato proprio ieri Gaetano Nacci, che ha detto tra l'altro che si affaccerà alle riunioni del Consiglio Comunale sia oggi che domani. Oggi invece si parlerà dell'approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, un documento contabile che serve a stimare quelli che sono i costi della taglia, la stazione rifiuti e l'approvazione delle nuove tariffe della TAR passerà proprio dalla massima assise cittadina. Anche oggi si parla di un aumento stimato tra il 6 e l'8%. Si parlerà poi anche del piano casa, che sarà interessante dal punto di vista politico capire che cosa accadrà all'interno della quarta commissione servizi, perché ci sono in ballo ancora le dimissioni annunciate a mezzo social dal presidente Gianni D'Attacca, seguito di litigio con la consigliera e il gruppo misto di maggioranza di Alda Foschiato. Ci sarà anche da stabilire il nuovo vicepresidente per l'incarico lasciato appunto a Luana, che si è accettato la nomina ad assessora al patrimonio. Insomma, tanti aspetti da valutare dal punto di vista politico e non. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.
1: Grazie a Maria Laura Paletta. E andiamo avanti e continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri telespettatori. Un garage con regolare passo carrabile, ma gli accessi vengono spesso bloccati dalle auto in sosta. E la denuncia del proprietario che racconta i disagi e i lunghi tempi di attesa per l'intervento della polizia locale. Giovanna Calabrese.
5: Garage di Via Leonida, l'entrata di Via Leonida, passo carrabile, la macchina sta qua. Stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa, vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, via Leonida. Ma è passato un'ora ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
6: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia per la mano.
5: Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
7: È la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 è dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune, che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
5: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri. Tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui, ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
7: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage, una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
8: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
1: A Taranto.

0: proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina completati gli interventi in Piazza Ebalia. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
1: Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Taranto in vista degli ormai imminenti Giochi del Mediterraneo. Gli interventi proseguono senza sosta nelle aree previste, anche in orario serale e notturno, per far sì che le strade interessate siano pronte per l'evento internazionale. Questa mattina il completamento di lavori a Piazza Ebalia, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce.
2: L'intervento di oggi a Piazza Ebalia è iniziato venerdì scorso, di notte, dove si è fatta la scarifica di tutto l'asfalto. Questa mattina invece c'è la copertura di asfalto in tutta Piazza Ebalia. Da tenere presente che poi proseguiranno altri lavori così come cronoprogramma e faranno l'asfalto lungo tutti gli impianti sportivi. Consentitemi di ringraziare il RUP e i tecnici dei lavori pubblici che stanno lavorando in maniera sinergica facendo un ottimo ed eccellente lavoro di squadra.
0: Marciapiedi dissestati, panchine rotte e giochi sporchi. A Piazza Maturi i residenti denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti anche nelle vie circostanti. Ancora con Giovanna Calabrese.
3: Purtroppo c'è un po' di inciviltà anche, un po' di rispetto, ma le istituzioni, il comune si deve anche interessare di tutti i disagi che noi affrontiamo ogni santissimo giorno, iniziando dalle strade, soprattutto dei marciapiedi, perché qui io mi sono già rotto una caviglia e quindi non si può proprio camminare. Noi siamo costretti a camminare in mezzo alla strada.
4: Le criticità di Piazza Maturi continuano a far discutere i residenti. Marciapiedi dissestati, panchine rotte, giochi per bambini sporchi e strade piene di buche. E questo è il quadro denunciato da chi vive nel quartiere. Questa mattina è stato necessario l'intervento della polizia locale per mettere in sicurezza un'area dove un palo della pubblica illuminazione si trova a ridosso di un albero. In diversi punti, inoltre, le radici hanno sollevato l'asfalto e marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni. Sulla questione è intervenuto anche Michele Mazzariello, presidente di Taranto Popolare, che denuncia da tempo questa situazione di degrado.
5: Sono già venuti circa un mese fa a fare un sopralluogo perché dei cittadini lamentavano la sporcizia che c'è qui nella piazzetta e quindi noi siamo venuti qui sul posto. Dopo un mese non è cambiato niente, abbiamo fatto le segnalazioni agli assessori competenti, però come vedete la situazione è rimasta com'era. 2, 4, 6 panchine hanno un costo di 5.000 euro, con 5.000 euro una bella pulizia e la sostituzione di qualche giochino abbiamo nuovamente una piazzetta messa a nuovo. Ovviamente l'amministrazione è presa da altre cose, dai Giochi del Mediterraneo, da tutti gli impegni che ha, ma questa è normale amministrazione. Io penso che i cittadini di questa zona hanno anche il diritto di far venire dei bambini a far giocare in questa piazzetta.
4: Una situazione che continua ad alimentare il malcontento dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per restituire sicurezza e decoro alla piazza e alle vie circostanti.
0: E prende il via questa sera al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, rassegna che fino a domenica porterà sul palco artisti italiani ed internazionali. Vediamo.
6: Ci troviamo a San Giorgio, ragazzi, al Parco Due Mari, dove quest'anno parte la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Qui è tutto pronto, gli ultimi ritocchi, ma ci siamo.
0: Parte questa sera dal Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che fino al 2 agosto punta ad animare l'estate del territorio ionico con 4 serate dedicate a pubblici e generi diversi. L'inaugurazione sarà di ingresso libero e gratuito, una scelta voluta dall'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino, per consentire a famiglie e giovani di vivere una serata di musica dal vivo. Ad aprire il cartello saranno i rapper napoletani Frezza e Dipinto, due tra i nomi emergenti della scena urban italiana. Il festival proseguirà venerdì con Nerissima Serpe e Simba 22, sabato con lo spettacolo Io sono le mie canzoni di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, mentre domenica il gran finale sarà affidato alla The Legends Night con alcuni protagonisti della scena musicale britannica. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre attiva un'area food and beverage dedicata aperta al pubblico.
6: Vi aspettiamo e ricordate sempre il nostro motto: con la gente, per la gente, tra la gente.
0: E andiamo ora a Martina Franca, perché la città entra nella rete del progetto Search for All, l'iniziativa che punta a promuovere un turismo sempre più accessibile ed inclusivo. Previsti percorsi dedicati e interventi per rendere alcuni luoghi della città fruibili a tutti.

0: locali per il turismo accessibile. L'obiettivo è sviluppare un modello di turismo capace di garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, la possibilità di vivere pienamente il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Per Martina Franca è stato individuato un itinerario che comprende la chiesa rupestre dello Spirito Santo e gli orti del Duca, ai quali si affiancheranno spettacoli e laboratori accessibili.
1: È un turismo che mette al centro la persona, che non lascia indietro nessuno e soprattutto che considera l'accessibilità e l'inclusione non più una semplice opzione ma un valore fondamentale. Turismo accessibile e inclusivo significa sostanzialmente consentire a tutti i nostri turisti, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, di godere appieno della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Ragione per la quale i 6 comuni della rete, tra cui Martina Franca appunto, hanno individuato un itinerario multisensoriale che mette insieme le bellezze di tutti i comuni e che consente ai nostri turisti con disabilità di accedere a dei luoghi che magari potrebbero essere di per sé impervi attraverso delle facilitazioni.
0: Il progetto coinvolge anche Monopoli, Castellana Grotte, Fasano, Ostuni e Locorotondo, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale orientata a un'accoglienza sempre più inclusiva.
2: E ve lo stiamo raccontando attivamente sui nostri canali. In questi giorni il Taranto Calcio si trova in ritiro a Chianciano Terme. A seguirlo per noi sul posto c'è Giuseppe Degli Santi. Buongiorno Giuseppe.
3: Ciao Teresa, buongiorno a te. E allora siamo qui per il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme, il ritiro della SS Taranto. Stamattina si è svolta la seduta mattutina agli ordini dei mister Giuliato e il suo staff. Tanta forza, tanto focus soprattutto sulla prevenzione dei possibili infortuni e quindi tanti aggiornamenti, tante chicche nel TG Sportivo. Vi aspettiamo più tardi.
2: Grazie a Giuseppe Degli Santi, e la nostra edizione del telegiornale delle 14 termina qui. Vi diamo appuntamento al TG Sportivo. L'informazione di Studio 100 invece torna questa sera alle 19.30 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: tecnico. Questo è Studio Centro.
1: Gentili telespettatori, gentili sportivi, buon pomeriggio e ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo 100 Sport, come al solito focus su quelle che sono le notizie che riguardano l'arco ionico e non solo, particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio ma anche alla visita dei ministri che quest'oggi assieme al commissario Ferrarese hanno valutato lo stato d'avanzamento dei lavori relativo a quelli che ormai non sono più dei cantieri ma sono delle opere di impiantistica sportiva portate ormai quasi al termine che riguarderanno i giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'evento abbiamo ascoltato anche il ministro Abodi al quale abbiamo chiesto un parere sull'eventuale riammissione del Taranto. Prima però spazio al calcio giocato con il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme in collegamento per Studio 100 e per relazionarci su quelle che sono le ultime direttamente dal campo di gioco ma anche dal quartier generale rossoblu c'è Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buongiorno e ben trovato, ti vedo particolarmente sorridente. Giuseppe.
2: Ciao Dario, buon pomeriggio. Sì, effettivamente siamo sorridenti. Giornata piacevole anche dal punto di vista delle temperature. Ti dico la verità, qualche grado in meno si è fatto sentire quest'oggi. Anche in mattinata c'era un bel venticello che insomma era abbastanza gradevole e siamo riusciti comunque a fare un ottimo allenamento questa mattina. Abbiamo seguito gli allenamenti di forza da parte dello staff tecnico di mister Alberto Giuliatto. Si lavora senza sosta, la squadra sta prendendo gradualmente il ritmo. Oggi si è lavorato soprattutto sulla prevenzione di rischi di infortuni e questo è un dettaglio che assolutamente Carlo Catanzano, in un'intervista che ci ha tra l'altro rilasciato e che uscirà nelle prossime ore, ha evidenziato, e questo è assolutamente un qualcosa che poi servirà ovviamente alla rosa ionica durante la stagione. Attenzione perché oggi

0: Tra l'altro c'è un fiocco rosa in casa Taranto, nata la figlia di Milenko Skoric, quindi approfittiamo dell'occasione per fargli personalmente gli auguri in diretta. I compagni lo hanno festeggiato una volta arrivati sul campo, quindi anche questo momento conviviale che è da sottolineare. E poi ieri sera, o meglio ieri pomeriggio, nella seduta pomeridiana c'è stata naturalmente la partitella. Questa partitella ci ha fatto già iniziare a capire qualcosina dal punto di vista dei moduli, un 4-3-3 e un 4-3-1-2. Attenzione alla posizione di Davide Incerti, che noi ce lo ricordiamo nella passata stagione con Ciro D'Annunzio. In questi primi movimenti Incerti lo abbiamo visto come mezzala più avanzata. Chissà che questa poi non possa essere una soluzione che vedremo durante il corso del ritiro e durante ovviamente il corso degli allenamenti previsti, ecco, fino al 13 di agosto. Ricordiamo che ancora non abbiamo il calendario degli allenamenti congiunti, quindi attendiamo anche queste novità. Il pranzo è andato decisamente bene quest'oggi, belle pennette da questo punto di vista, un po' di insalata, ecco, che ci permette di proseguire la dieta, anche se in realtà tu, come ben sai Dario, io ieri sera non è che ho fatto chissà che dieta, però abbiamo fatto uno sgarro da questo punto di vista, però è concesso, lo staff mi ha concesso questa possibilità e allora abbiamo detto cogliamo l'occasione.
1: Ed è giusto così, è giusto che ogni tanto ci sia l'eccezione alla regola anche per chi come te sta lavorando in maniera ineccepibile in quel di Chianciano Terme e ci sta raccontando passo dopo passo quello che accade in ritiro. La valutazione su Incerti però è obbligatoria, perché Incerti sino a qualche giorno fa era un calciatore il cui futuro sembrava essere lontano da Taranto, parte con la squadra e in questo momento, da quanto ci racconti, sembra essere uno di quei calciatori che potrebbe essere rivalutato, riutilizzato e speso probabilmente in maniera differente, anche in virtù di una mole fisica molto importante.
0: Dario, tu sai meglio di me che quando cambia la guida tecnica e quando cambia ovviamente tutto lo staff, poi inevitabilmente nel corso del ritiro può cambiare qualcosa. In questo momento la posizione di Incerti è salita subito all'occhio. Perché? Perché sapevamo appunto della sua situazione, che poteva essere già sul mercato quando in realtà poi è partito per il ritiro. Ricordiamo anche che Sansò non è partito per il ritiro, qualcuno ce l'ha chiesto nei commenti, perché sta recuperando dall'infortunio. Il calciatore è regolarmente un tesserato del Taranto, quindi resta in forza gli ionici, al momento sta recuperando e quindi farà poi parte successivamente della rosa di Alberto Giugliatto. È un dettaglio quello che abbiamo evidenziato da non trascurare, bisogna vedere come valorizzerà mister Giugliatto il ragazzo, se ci sarà modo poi nell'effettivo di guardarlo attentamente nei prossimi giorni. Ripeto, c'è questo 4-3-3 che dobbiamo attenzionare già da oggi pomeriggio, magari nel corso di questa nuova partitella, perché possiamo prendere altri spunti che possiamo sottolineare anche dal punto di vista degli under, Dario, perché sono stati visti bene i 2008, lo stesso Soldani che si sta ben figurando, ben posizionando al momento, e quindi anche questi sono degli sketch che poi bisogna visualizzare col passare del tempo e comprendere come potrebbero essere utilizzati nello scacchiere tattico di mister Alberto Giugliatto.
1: A questo punto, Giuseppe, io guarderei il servizio che hai confezionato per noi e che mandiamo in onda subito, poi lo commentiamo e continuiamo la nostra pagina relativa al Taranto Calcio.
0: Quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme per la SS Taranto, che continua a lavorare senza sosta agli ordini di Alberto Giugliatto e del suo staff tecnico. Prosegue il programma di preparazione estiva con sedute intense e mirate a costruire le basi della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che tattico. Nell'allenamento pomeridiano di ieri sono emerse le prime indicazioni sul credo calcistico del nuovo allenatore. Giugliatto ha iniziato a trasmettere i propri principi di gioco, lavorando soprattutto sull'organizzazione della squadra e sulle prime intese tra i reparti. Particolare attenzione è stata riservata al centrocampo, dove sono state provate diverse soluzioni e nuovi meccanismi, con l'obiettivo di trovare equilibrio, qualità nella costruzione e maggiore fluidità nella manovra. La seduta di questa mattina, invece, è stata dedicata prevalentemente alla preparazione fisica. Lo staff ha focalizzato il lavoro sullo sviluppo della forza e sulla prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali in questa fase della stagione per consentire ai calciatori di assimilare i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. L'area tecnica continua a seguire quotidianamente l'evoluzione del gruppo, monitorando i progressi della squadra e valutando ogni dettaglio del percorso di crescita. Nel frattempo resta viva l'attenzione anche sul fronte mercato, dove la società è al lavoro in attesa di possibili novità che potrebbero completare l'organico a disposizione di Giugliatto. Il cantiere rosso

0: Lu è dunque aperto, il lavoro a Chianciano Terme procede con intensità e convinzione, mentre il Taranto continua a costruire, giorno dopo giorno, la propria identità in vista della nuova stagione.
1: Prosegue quindi il lavoro del Taranto in quel di Chianciano, come confermatoci da Giuseppe Degli Santi, al quale chiediamo come si svolgerà adesso la giornata dei rossoblù a partire da questo primo pomeriggio.
0: Allora, primo pomeriggio, come già nelle due giornate precedenti, ci sarà il test pomeridiano, quindi ore 16:30 i ragazzi saranno sul campo agli ordini di mister Giuliatto e del suo staff per lavorare al meglio, per prepararsi appunto in vista di questa nuova stagione. Abbiamo sottolineato nel servizio il fatto che la rosa è ancora all'80-85%, ma ovviamente la società è pronta a immettere nuovi giocatori qualora naturalmente il tecnico e il suo staff lo richiedessero. Fino a questo momento, ripeto, la squadra è in fase di valutazione, quindi si prosegue su questo lavoro, c'è tanto carico che si inizia a farsi notare, inizia a farsi sentire, quindi c'è la necessità di vederli all'opera il più possibile, bisogna creare questa amalgama, un'amalgama che sappiamo bene quanto il ritiro può essere funzionale in questo aspetto, e quindi ci attendiamo tanto. È un gruppo umile, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse interviste, lo risentirete anche nelle prossime ore. È un gruppo che si sta adattando al lavoro del tecnico e del suo staff, quindi vuole regalare più possibile gioie alla realtà tarantina.
1: Noi ti ringraziamo Giuseppe di questi aggiornamenti, come al solito invitiamo chi ci sta guardando in questo momento, chi lo farà poi in replica, chi lo farà sui nostri canali social, a restare sintonizzato su Studio 100, perché grazie a Giuseppe Degli Santi e le sue immagini vi aggiorneremo ad horas su ciò che accade a Chianciano Terme con interviste, immagini e, come avete capito e come avete avuto modo di vedere in questi giorni, anche con tante curiosità. Buon proseguo e buon lavoro Giuseppe.
0: Grazie Dario, buon proseguimento a voi.
1: Noi restiamo sull'argomento Taranto, perché come anticipato nel nostro TG, come ascoltato nel nostro TG e come anticipato nel nostro lancio di questa edizione di 100 Sport, quest'oggi a Taranto la presenza del ministro per lo sport, al quale ovviamente abbiamo Andrea Bodi, al quale abbiamo chiesto se ci fossero sviluppi su quello che abbiamo definito Lodo Taranto, sulla possibilità di vedere il Taranto nel prossimo campionato di Serie D, anche in virtù dell'incontro in programma oggi con gli esponenti politici e con il sindaco. Questa la risposta del ministro Abodi.
2: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
1: Porta socchiusa quindi al Taranto in Serie D, nelle dichiarazioni del ministro Abodi. In giornata l'incontro con gli esponenti politici, nel corso della mattinata invece il ministro si è soffermato con il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa e con il fratello Vito Ladisa, proprio all'interno dell'area hospitality. Maggiori sviluppi e dettagli nel corso della giornata, ovviamente attraverso i canali social di Studio 100. Cambiamo argomento, perché il Martina si rinforza con l'arrivo di un difensore classe 2004 ex Fermana. Si tratta di Luca Cocino. Continua quindi la marcia di avvicinamento del club itriano biancazzurro al prossimo campionato di Serie D. Un nuovo rinforzo per la difesa del Martina. La società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo di Luca Cocino, difensore centrale classe 2004, reduce dall'esperienza con la maglia della Recanatese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, Cocino ha poi proseguito il proprio percorso tra Polisportiva Santa Maria e Fermana, maturando esperienze importanti e continuando il suo processo di crescita. Difensore dotato di una buona struttura fisica, abbina qualità tecniche, forza nei contrasti e capacità di lettura delle situazioni di gioco. un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi. Il suo arrivo rappresenta un'ulteriore scelta della società orientata a costruire una rosa equilibrata puntando su calciatori di prospettiva ma già pronti a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato di quarta serie. Cocino è ora a disposizione dello staff tecnico e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in maglia biancazzurra. Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di basket ed in particolare della RPNet Dinamo Taranto che continua a muoversi grazie al suo direttore sportivo Salvatore Massari sul mercato tra nuovi arrivi e conferme. Questa volta è il turno di una piacevole conferma in casa ionica, ovvero Giorgia Cascione che il prossimo anno, oltre a vestire la canotta rosso-blu, indosserà i galloni del capitano. Continuità, leadership e senso di appartenenza, la RPNet Dinamo Taranto riparte da Giorgia Cascione, protagonista della scorsa stagione e punto di riferimento dello spogliatoio rosso-blu. La società ha ufficializzato il rinnovo della giocatrice anche per il campionato 2026-2027, affidandole un ruolo ancora più importante. Sarà lei la nuova capitana della formazione ionica. Una scelta che premia il rendimento offerto sul parquet, ma anche il rapporto costruito con la società, lo staff e le compagne. Cascione sarà chiamata a rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, diventando il principale riferimento del gruppo nella nuova stagione. La cestista ha accolto con orgoglio la conferma e la fascia da capitano, sottolineando le maggiori responsabilità legate al nuovo incarico. L'obiettivo sarà mettere sempre le esigenze della squadra davanti a quelle personali e contribuire alla costruzione di un gruppo ancora più unito e compatto. Per la Dinamo Taranto si tratta quindi di una conferma dal forte valore tecnico e simbolico. Giorgia Cascione resta rosso blu e si prepara a guidare le compagne nella nuova avventura con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo dell'attenzione e vi invitiamo a restare sintonizzati su Studio 100 tra pochissimo, il conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi una nuova puntata di Via Pentite 17. Restate su Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo. È un evento così importante che non si può mancare. Insomma, il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo. E il campo di Riva dei Tessali che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni.

0: cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero, e veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico,
1: raccontacelo,
0: che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
1: quello che sarebbe, sarà poi il presidente della Juventus,
0: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente, quindi, non dicevo una parola
1: né filippino né francese,
0: e lui, quindi, quando avevo bisogno di parlare con lui, mi traduceva quello che devo dire. E quell'anno, diciamo,
1: di quanti anni fa?
0: dell'89.
1: Ah, beh, insomma,
0: 89. E quell'anno dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale. E poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
1: per non cui avevo paura
0: di vincere, e da lì, insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport e anche per la medicina.
1: Hai fatto
0: dello
1: autoanalisi
0: sport
1: sul braccino corto?
0: Non in quel momento, l'ho fatta dopo, quando sono diventato
1: perché
0: medico.
1: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
0: Sì.
1: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
0: Assolutamente. Diccelo. Beh, noi come...
1: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto a rovescio.
0: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva, per cercare di evitare che insorgano determinati problemi. Ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
1: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
0: Come no?
1: Vieni, vieni.
0: Bellissimo.
1: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni. Allora, qui ti occupi, dicevi?
0: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia. Quindi possiamo supportare gli atleti, per esempio abbiamo avuto anche Benedetta
1: Pilato,
0: finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
1: Grandissima,
0: noi
1: sarà protagonista qui del nuoto, molto attesa.
0: Sì, poi ci sono anche, quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
1: città.
0: Beh, certo,
1: lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, uno di quei villini bellissimi.
0: Sì.
1: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
0: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che, diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
1: Ma è legata al CONI, come funziona?
0: Allora,
1: perché?
0: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
1: Ok.
0: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
1: Che è quella, se ben ricordo, anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
0: Certo.
1: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
0: Sì.
1: Che si fa lì?
0: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
1: Palestre, per attività non agonistiche.
0: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare, anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
1: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei tre giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, il famoso medico Tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni.

0: anni questo check-up generazionale e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva per chi
1: Sì.
0: fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva, proprio come controllo, come check-up,
0: Prevenzione.
1: ed è importante perché come hai detto tu non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci
0: La
1: altre
0: famosa tre
1: visite.
0: giorni la chiamavamo.
1: Effettivamente la visita medico sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo, è
0: Poi se costa
1: biennale.
0: poco non costa nulla,
1: No,
0: no?
1: pochissimo rispetto a
0: Ed è un
1: quelle che sono
0: check-up
1: le
0: generale,
1: visite. Sì,
0: serio, perché ti
1: assolutamente.
0: mette in campo, quindi devi essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria e quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Ah, guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere i miei figli, perché poi,
0: Poi due bambini.
1: sì, ne ho tre, per cui
0: Tre.
1: fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io, che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare
0: Certo.
1: quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo,
1: Sì,
0: quest'anno il golf non c'è.
1: allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai io poi ho il mio amico Luca Labianca con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto che è il UEFA
0: Legato
1: Football
0: alla
1: Dome,
0: UEFA.
1: sì, il UEFA.
0: Dopodomani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che è forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden
0: E
1: University.
0: neanche l'ex calciatore Paganin,
1: È
0: giusto?
1: venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una
0: Ah,
1: sorpresa c'è
0: ecco, è venuto
1: sempre.
0: negli anni scorsi,
1: L'anno
0: ricordavo.
1: scorso è venuto il medico
0: Sì.
1: della Fiorentina,
0: Ok.
1: Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di
0: Sì,
1: Sacchi e della
0: nazionale 94
1: nazionale.
0: quella
1: Sì.
0: dei rigori col Brasile, persa. Quando
1: Sì.
0: facevamo i mondiali facevamo addirittura le
1: È
0: finali,
1: vero, è
0: un'altra
1: vero.
0: epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti. Vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Allora, il professor Vecchiette, che era il medico della nazionale di calcio,
0: mondiale,
1: bravo, che vinse

0: è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri in medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non
1: Luigi, lo
0: manifestarle.
1: sport fa bene o fa male?
0: Fa benissimo,
1: Fa benissimo.
0: ma va fatto nella maniera giusta. Infatti, il medico dello
1: Altrimenti, perché
0: sport è qui per prescriverlo nella maniera più
1: fatto male o
0: corretta. Certo,
1: improvvisato, crea problemi. Bene.
0: assolutamente, assolutamente sì.
1: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano? Come si inserisce? È pronto a dare una mano? Come?
0: Noi
1: Questa
0: abbiamo,
1: è un'organizzazione internazionale.
0: certo, noi abbiamo un ottimo rapporto già sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato con i quali abbiamo interloquito in questo periodo, sia per
1: Immagino.
0: motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto. Per cui loro sanno benissimo che noi siamo. Però saremo pronti per ogni
1: Bene.
0: eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma, ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni
1: Per
0: evenienza,
1: scendere in
0: per
1: campo.
0: scendere in campo.
1: Grazie Luigi. Bocca
0: Grazie
1: al lupo e buon lavoro col
0: a te.
1: tuo centro di
0: Crepi Luca,
1: medicina.
0: grazie.
1: Contro la rovescia continua domani. Ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Massimo De Soldo. Allora Massimo, è un peccato non esserci.
1: Ma sicuramente, un'immensa gioia, anche se sono stato fuori dal campo per tutta la partita, però l'importante è che abbiamo vinto.
0: Ecco Roberto Claruna, Roberto, è fatta.
2: È una vittoria meritata, un campionato difficile, sofferto fino all'ultimo minuto, ma meritatamente vinto.
0: Cosa significa per te questa promozione?
2: Ah, per me come per tutti è una cosa importantissima, una promozione è sempre un grande traguardo nella carriera di un professionista.
0: Complimenti, ecco vittoria in sanguine, Vittorio. Hai voluto esserci a tutti i costi.
3: Sì, credo, peccato che non ho fatto gol, mi sono mangiato due gol comunque. Siamo contenti di quest'annata, soprattutto siamo andati in B.
0: È la sua stagione più bella da calciatore, che cosa speri per il tuo futuro?
3: Niente, spero di prima di tutto di rimanere a Taranto, che c'è un bel gruppo, una grandissima società. Poi quello che viene è tutto di guadagnare.
0: Sì! Gianni, non è possibile uscire perché la confusione è davvero indescrivibile, stiamo facendo il possibile fuori, non si può andare perché c'è anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi che sono impazziti per la felicità, non si può, non ci si può avvicinare, è davvero una situazione precaria nella quale stiamo lavorando, adesso vediamo se si avvicina qualcuno, qualche giocatore, siamo confusi tra la folla. Adesso ci sono ancora giocatori sul campo attorniati dai tifosi che non riescono a trovare l'accesso per gli spogliatoi, c'è anche
4: Presidente
0: Carilli, è fatta?
5: Ma penso di sì.
0: Che cosa significa questo successo per lei?
5: I sacrifici di un anno.
0: E adesso il futuro?
5: Ma il futuro è sempre rosa. Pensiamo a questo.
0: Grazie. Gianni, hai sentito il presidente Carelli?
6: Qualcosa si muove sul fronte turismo?
7: Beh, credo che sono diverse le attività che si stanno svolgendo in quest'estate e chiaramente tutte queste contribuiscono a dare sicuramente dei momenti di gioia e delle serate divertenti a chi abita il territorio, ma certamente sono anche delle attrattive per chi viene fuori dal territorio.
8: Sono curate da Studio 100.
6: Tanta gioventù, come si dice tra la gente che magari non ce l'ha più. Tanta bella gioventù che muove un po' anche il turismo a livello interno, l'indotto turismo.
7: Beh, credo che sia questa la cosa anche più positiva, nel senso che è proprio dei giovani che bisogna ripartire e per rilanciare anche il nostro territorio. E sostengo sempre che sono soprattutto loro che devono amare di più il loro territorio e promuoverlo anche grazie a queste manifestazioni.
6: Meditate gente, meditate.
7: Davvero sì, diciamo che forse dobbiamo partire dal presupposto che siamo i primi sponsor, per cui se noi conosciamo e amiamo il territorio ci facciamo più una pubblicità magari silenziosa, meno visibile, ma forse anche più efficace.
9: Vi volevo raccontare una storiella.

0: c'è la moglie di Bossi incinta e va dal ginecologo, ritira il referto, si presenta a casa e dice: "Uela Umberto, sei contento? Ci sono tre."
1: "Uè, la Madonna, diamo giù alla Lega tre nuovi sostenitori, fighissimo."
0: Dice: "Senti Umberto, se vuoi, io conosco uno di quelli che mettono le mani sopra, no? Pranoterapeuti. Andiamo da lui e lui, sentendo dalla posizione così, senza toccare, dalla posizione esterna, ti dice tuo figlio cosa sarà da grande."
1: "Uè, la Madonna."
0: "Umberto, ti giuro, non ha mai sbagliato un colpo."
1: "Beh, damn."
0: Vanno al pranoterapeuta. Il pranoterapeuta mette la mano nella parte alta della pancia e fa:
1: questo qui è un eccezionale, eh? Questo è eccezionale, questo qui da grande farà il medico." Boh, si fa: "Uè, caso, nella Lega va bene un medico."
0: "Sarà un medico, farà parte dell'equipe di scienziati che troverà il rimedio contro l'AIDS."
1: "Uè, la Madonna, un figlio leghista che trova il rimedio per l'AIDS, famoso in tutto il mondo. Bene, sono contento, va avanti."
0: "Questo qui, nella parte centrale, questa è una donna e sarà famosissima, prenderà il Nobel per la pace, porterà la pace nella Bosnia, nel Corno d'Africa, dovunque c'è guerra, questa sarà ambasciatrice della pace nel mondo, Nobel per la pace."
1: "Cazzo, faccio un culo così a Berlusca io, una figlia ambasciatrice della pace, bellissimo."
0: Va nella parte bassa della pancia e dice: "Questo qui sarà il più famoso del mondo."
1: "Bossi, Madonna, se si avvera sta cosa, sono fortissimo politicamente con tre figli così."
0: "Questo qui sarà il re della sceneggiata napoletana."
1: Cazzo dici, scusa?
0: "Questo qui, sente meglio, sarà il re della sceneggiata napoletana, oscurerà la fama di Mario Merola, andrà a cantare in tutti i teatri del mondo, tutti gli emigranti lo conosceranno, sarà famoso in patria e all'estero, sarà il cantante più famoso del mondo, il più famoso interprete di sceneggiata napoletana." Bossi rimane malissimo, se ne va con la testa china a casa. E la moglie dice: "Uè, là, Umberto, dai, non far su, non sta a prendertela, può darsi che abbia sbagliato." "Eh no, ha sbagliato, un figlio interprete della sceneggiata napoletana, li odio sti terroni di merda." Come va? Arriva a casa, la moglie si corica, Bossi prende la decisione, prende una mazza, mira alla parte bassa della pancia,
1: cioè: "Io lo faccio per me, per te, lo faccio per la Lega."
0: E tira una mazzata tremenda nella parte bassa dove il pranoterapeuta gli aveva previsto il figlio. Si sente un urlo: "Ah!" Attimo di silenzio e una voce da dentro: "Adna ci sa frate, ma un scienziato!"
2: Piazza Castello, piazza militare della città dominata sin dall'età angioina da fortificazioni che proteggevano l'accesso dal territorio orientale Porta Lecce e controllavano la rada di Mar Grande. In età tardo cinquecentesca furono rinnovate le fortificazioni e le muraglie, distruggendo una serie di piccole chiese che caratterizzavano quei luoghi, tra le quali la celeberrima San Pietro della Porta, edificio rupestre nel quale il popolo accorreva per la devozione al Santo Apostolo, ma anche al culto di San Cataldo, dove oggi è il palazzo di città. Sorgeva la casa del capitan del popolo, governatore militare, alle spalle vi erano le carceri. Quasi all'inizio di Via Duomo vi era la grande chiesa dell'Annunziata, con annesso ospedale. Nella chiesa si ammirava un celeberrimo polittico della fine del 400 che raffigurava l'Annunciazione, naturalmente perduto. All'inizio di Via Duomo, nel VI secolo, sorgeva un antico tempio dedicato a Poseidone e forse anche a Persefone, divinità degli inferi. Le uniche testimonianze sono le due colonne doriche. Su una parte di questo tempio sorgeva la chiesetta della Santissima Trinità, dalla quale usciva la processione du Bambino Curcat la notte di Natale. Per mettere in evidenza queste due colonne e poi abbandonarle, hanno distrutto documenti di 1500 anni che si erano addossati alle due colonne. Taranto si rinnova distruggendosi.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti, e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita allo Iacovone il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta

0: facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva, espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. e il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di

0: essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due pale gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Dantò nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro, poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò, ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie proprio nei minuti di recupero sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, 6ª giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una

Gran polemica, Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e

0: classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco atterra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime 3 partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo

0: È diciamo uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo silenzio stampa, però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io, credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di

0: cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. L'ha data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli. Il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito.

0: e avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio.

0: proprio di poco al lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca dal 26esimo, para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B. C'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta

Con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnula. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnula e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnulo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnulo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di

0: Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione del portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei 2 precedenti col Campobasso. Traversone

0: Vitali, che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò, che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la 4ª vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il 1º posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La 10ª giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal 1º minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal 1º minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al 9° De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, 20enne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di Fitto, Foti e Abodi, oggi a Taranto in visita ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo. E poi tra le notizie del giorno anche Ex Ilva, vertice il 5 agosto sul futuro industriale della città. E poi Gaetano Nacci alla guida di Chima Ambiente, lo abbiamo raggiunto e lo abbiamo intervistato sul futuro della partecipata. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare.

0: Iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Ilva, il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale di Taranto. Giochi del Mediterraneo, oggi la visita di Raffaele Fitto a Taranto, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea insieme ai ministri degli affari europei, coesione e PNRR Tommaso Foti e dello sport Andrea Abodi ha effettuato un sopralluogo nei principali impianti sportivi in vista dell'avvio della manifestazione. Gaetano Nacci è il nuovo amministratore unico di Chimambiente, già alla guida di Amiutrani. Nacci è stato scelto per la sua comprovata esperienza e per il suo profilo professionale. Lo abbiamo raggiunto per discutere del futuro della partecipata.
3: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, oggi a Taranto per visitare i principali cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
4: A 3 settimane dall'apertura dei giochi del Mediterraneo, Taranto mostra finalmente il volto delle opere sportive. Questa mattina il commissario Massimo Ferrarese ha guidato la delegazione istituzionale con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo sport Andrea Bodi, il ministro Tommaso Foti negli impianti simbolo dei giochi. Dal centro tennis Magna Grecia allo stadio del nuoto, dal Pala Ricciardi fino al nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una verifica finale ma anche una consegna simbolica alla città dopo 2 anni definiti da Ferrarese una lotta contro il tempo. 41 impianti in 21 città, quasi 275 milioni di euro investiti e oltre 30.000 biglietti già venduti. Ferrarese rivendica il rispetto degli impegni e il risultato raggiunto nonostante le difficoltà. Il ministro Abodi guarda già al dopo giochi e all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, mentre il ministro Foti sottolinea il valore degli investimenti realizzati per il territorio. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, infine, Taranto 2026 può diventare un modello, opere concluse nei tempi e senza ulteriori costi. Ora la sfida passa dai cantieri agli atleti.
5: Oggi siamo in questo stadio meraviglioso, per me il più bello d'Italia, sarà una questione anche di affetto, ma non credo sia solo questo, e abbiamo visitato tutti gli altri impianti, solo in questa città, ma ne visiteremo negli altri comuni, sono 21 comuni, 41 impianti, c'è stata una maratona, abbiamo lavorato per questo, io ringrazio tutti coloro i quali sono stati al mio fianco.
6: Abbiamo fatto tanto, ancora dobbiamo continuare. Abbiamo garantito che non ci siano extracosti, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio del comitato organizzatore. Il governo ha messo a disposizione 75 milioni, il comitato ha più o meno mobilitato altri 20 milioni. Tutti obiettivi che secondo me fanno di questa esperienza un punto di riferimento, ma quello che per noi conta di più è il popolo tarantino, che possa trovare non soltanto nei giochi ma nei luoghi che abbiamo costruito o ricostruito un motivo di sollievo, un motivo di serenità e una ritrovata umanità della quale abbiamo bisogno tutti, ma tanto più a Taranto.
7: È stato un grande lavoro, bisogna fare i complimenti al commissario Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti, a tutti coloro i quali assieme alle istituzioni hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile e soprattutto che è stata vinta nei tempi consoni e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate.
3: E andiamo avanti e apriamo una pagina dedicata all'ex Ilva. Il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale della città. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
4: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali.

0: Il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
1: E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte. E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte mentre operava vicino ad una motoscopa. L'autobotte lo avrebbe schiacciato tra i due mezzi industriali in retromarcia e l'operaio ha riportato frattura alla scapola ed una contusione al polpaccio. L'incidente è avvenuto nell'area di una ditta dell'indotto di cui gli operai fanno parte all'interno dello stabilimento ex Ilva, Acciaierie d'Italia. Sempre da indiscrezioni si apprende che dopo l'incidente sia intervenuta la polizia giudiziaria con gli uomini dello Spesal. E i sindacati FIM, WILM, USB proclamano lo sciopero per il giorno 3 agosto in merito alla situazione della vertenza ex Ilva. Le ore di sciopero saranno così programmate dalle 9 alle 16 per il primo turno e normalisti, 8 ore di sciopero per i lavoratori di secondo turno, 8 ore per i lavoratori di terzo turno. Ed intanto è arrivata anche la convocazione per i sindacati, l'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy per un incontro dedicato al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Andiamo avanti, ma ancora cronaca, un dettaglio nelle ferite ha fatto scattare i sospetti. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e arrestato un 21enne accusato di aver colpito un 35enne, ora ricoverato al Santissima Annunziata, il servizio.
2: Un pugno, una caduta ed un'indagine partita da un dettaglio, una ferita che non sembrava compatibile con la versione fornita inizialmente. È da questo elemento che i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Leporano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Taranto e della stazione di Leporano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne del posto accusato allo stato attuale delle indagini di tentato omicidio. L'inchiesta è partita dopo il ricovero in codice rosso al Santissima Annunziata di Taranto di un 35enne trasportato dal 118 con gravi lesioni alla testa. In un primo momento l'uomo avrebbe riferito di essere rimasto ferito dopo una caduta accidentale, ma gli accertamenti dei sanitari hanno fatto emergere dubbi sulla compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata. Da qui sono scattate le indagini coordinate dalla Procura di Taranto, sopralluoghi, testimonianze e l'analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire l'episodio. Secondo l'ipotesi accusatoria, al termine di un alterco per futili motivi, il 21enne avrebbe colpito il 35enne con un violento pugno alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è tuttora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: E voltiamo ancora a pagina. Regione Puglia, conti in equilibrio, ma resta l'allarme sanità. La Corte dei Conti promuove il rendiconto, ma segnala una perdita di 349 milioni di euro nel sistema sanitario e richiama l'attenzione sui ritardi negli investimenti del PNRR. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, certificando

0: il miglioramento dei conti regionali e il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con l'azzeramento del disavanzo di amministrazione, un risultato che conferma il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato dalla Regione. Accanto agli aspetti positivi, però, la magistratura contabile richiama l'attenzione su alcune criticità, a partire dalla sanità. Il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale si è chiuso nel 2025 con una perdita di 349,1 milioni di euro, più che triplicata rispetto agli 84,4 milioni del 2024, con un peggioramento del 314%. La Corte evidenzia inoltre lo sforamento della spesa farmaceutica che ha raggiunto 1,75 miliardi di euro a fronte di un tetto programmato di 1,37 miliardi, mentre la spesa per i dispositivi medici ha inciso per il 7% del Fondo Sanitario Nazionale, oltre il limite fissato al 4,4%. Tra le osservazioni, anche la necessità di accelerare gli investimenti legati al PNRR e di migliorare la capacità di riscossione delle entrate regionali. Nel complesso, il giudizio della Corte fotografa una regione che presenta conti in equilibrio e una situazione finanziaria migliorata rispetto al passato, ma che dovrà intervenire soprattutto sulla sostenibilità della spesa sanitaria e sull'attuazione degli investimenti.
1: Sì, la parifica è stata positiva per fortuna, anche se ci sono luci ed ombre, ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull'armonizzazione contabile. Ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità. Ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dal PNRR, e poi c'è il tema dei temi che è il disavanzo sanitario, 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell'utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo.
2: Un aiuto concreto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del territorio ionico. La Regione recupera risorse inutilizzate per 5 milioni di euro e le investe per avviare corsi di riqualificazione con indennità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: 5 milioni di euro in arrivo dalla Regione Puglia per l'avviso pubblico per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale a rischio di espulsione dal mercato del lavoro del territorio ionico. Sono state recuperate risorse non utilizzate che verranno impiegate nel triennio 2026-2028 in favore dei lavoratori di Taranto in cassa integrazione guadagni straordinaria, con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% per periodi pari o superiori a 6 mesi. L'avviso offre a questi lavoratori la possibilità di partecipare a corsi di formazione brevi, mirati a sviluppare competenze nei settori emergenti come green economy, blue economy, agricoltura e turismo sostenibile, ma anche industria culturale e innovazione digitale. Prevista anche un'indennità di frequenza che aiuta a compensare la riduzione del reddito dovuta alla cassa integrazione, pari a circa 1.000 euro per ciascun corso frequentato. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il nostro principale dovere è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per compensare le difficoltà dei lavoratori di questo territorio. Con il recupero di queste risorse non ancora utilizzate, sosteniamo con un aiuto concreto i lavoratori dell'Ilva e di tutta l'area di Taranto, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento. I primi corsi dell'avvio JTF CIGS 2025 sono partiti il 20 maggio del 2026. L'intervento ha un valore complessivo di 15 milioni di euro ed è finanziato nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, piano territoriale Taranto. Si rivolge ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte nei processi di transizione produttiva e industriale.
2: Questa mattina, sempre con Maria Laura Paletta, abbiamo raggiunto il nuovo amministratore unico di Chimambiente, Gaetano Nacci. Sentiamo le dichiarazioni raccolte.
3: Quella che è la situazione che ha potuto vedere in questi giorni. Quale, secondo lei, è la situazione di partenza e quali sono i passi che intende mettere in pratica?
4: Vabbè, intanto in questi giorni sono per me 4 ore perché ho iniziato questa mattina, direttamente a conoscere l'azienda. Devo dire che

0: al netto delle criticità che ci sono, ma che a mio avviso con la volontà, con l'impegno e la volontà di tutti si possono superare, questa è un'azienda che ha un potenziale straordinario. Io da operatore del settore vi devo dire che non so quante municipalizzate in Italia possano vantare una organizzazione che preveda oltre ai servizi anche un'impiantistica fatta con un impianto di selezione, un impianto di compostaggio, un impianto di termovalorizzazione, al netto delle criticità di ciascun segmento. Però se opportunamente riorganizzata e rifunzionalizzata, secondo me ha un potenziale che è davvero straordinario, motivo per il quale nelle prossime ore incontrerò gli advisor che stanno lavorando al piano per capire anch'io meglio i numeri e i parametri di questa, diciamo, riorganizzazione aziendale. Voglio dare il mio contributo e il mio valore aggiunto, ma ritengo che ci sia un potenziale davvero straordinario insieme a questa azienda.
1: Parlando della raccolta differenziata, Taranto è evidente che abbia un problema in tal senso. A pochi chilometri di distanza abbiamo dei comuni come Leporano che sono tra i più virtuosi della regione Puglia addirittura per la differenziata. Qui invece non si riesce ancora a risolvere questa criticità. Ha già delle idee in merito su come fare?
0: Taranto implementa un sistema di raccolta con i cassonetti, il cosiddetto sistema di raccolta passivo. E purtroppo devo dire che quando ci sono delle eccellenze nell'immediato intorno di un paese che fa la raccolta differenziata con i cassonetti, spesso si verifica un turismo di rifiuti che non fa bene. Questo probabilmente è un dato sul quale fare una riflessione. È fuori dubbio però che tutto passa per il nuovo contratto di servizi, perché bisognerà organizzare una modalità di raccolta più efficiente ed efficace con una programmazione pluriennale. Io non conosco il documento che è stato elaborato, lo studierò nelle prossime ore, però mi parlano di un contratto di servizi pluriennale della durata di 8 anni. È evidente che con un segmento temporale di 8 anni l'azienda può fare una sua programmazione economica e finanziaria e degli investimenti che sicuramente sostengono anche i risultati della raccolta differenziata.
1: Se in questo momento dovesse elencare quelle che sono le priorità del suo mandato, quali sarebbero?
0: Giochi del Mediterraneo, prima di tutto, perché diciamo sono tra pochi giorni, e se le devo dire la verità, proprio questa mattina il mio interesse principale è stato rivolto appunto ai Giochi del Mediterraneo, ai dati di bilancio, per comprendere quanto sia perseguibile un piano di rilancio. Dopodiché rifunzionalizzazione degli impianti nelle modalità che si andranno a identificare, piano dei servizi, nuovo piano industriale, nuovo contratto dei servizi e rilancio dell'azienda.
1: Nel nuovo contratto di servizi ovviamente c'è anche un'implementazione del personale.
0: Ma assolutamente, perché il passaggio, il decremento della raccolta dell'indifferenziato determina delle economie che possono essere utilizzate per incrementare la forza lavoro.
2: E andiamo avanti e continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri telespettatori. Un garage con regolare passo carrabile, ma gli accessi vengono spesso bloccati dalle auto in sosta. E la denuncia del proprietario che racconta i disagi e i lunghi tempi di attesa per l'intervento della polizia locale. Giovanna Calabrese.
3: Garage di Via Leonida, l'entrata di Via Leonida, passo carrabile, la macchina sta qua. È stata oltre un'ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa, vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, via Leonida. Ma è passato un'ora ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
4: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia della madre.
3: Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
4: Come si libera una pattuglia ve la mando subito.
2: E la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
3: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri. Tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui. Ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti.

0: tutti. Ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa, purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
1: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi, però, c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
0: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
2: A Taranto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina completati gli interventi in Piazza Ebalia. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
3: Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Taranto in vista degli ormai imminenti Giochi del Mediterraneo. Gli interventi proseguono senza sosta nelle aree previste, anche in orario serale e notturno, per far sì che le strade interessate siano pronte per l'evento internazionale. Questa mattina il completamento dei lavori a Piazza Ebalia, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce.
4: L'intervento di oggi a Piazza Ebalia è iniziato venerdì scorso, di notte, dove si è fatta la scarifica di tutto l'asfalto. Questa mattina invece c'è la copertura di asfalto in tutta Piazza Ebalia. Da tenere presente che poi proseguiranno altri lavori così come cronoprogramma e faranno l'asfalto lungo tutti gli impianti sportivi. Consentitemi di ringraziare il RUP e i tecnici dei lavori pubblici che stanno lavorando in maniera sinergica, facendo un ottimo ed eccellente lavoro di squadra.
2: Marciapiedi dissestati, panchine rotte e giochi sporchi. A Piazza Maturi i residenti denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti anche nelle vie circostanti. Ancora con Giovanna Calabrese.
5: Purtroppo c'è un po' di inciviltà anche, un po' di rispetto, ma le istituzioni, il comune si deve anche interessare di tutti i disagi che noi affrontiamo ogni santissimo giorno, iniziando dalle strade, soprattutto dei marciapiedi, perché qui io mi sono già rotto una caviglia e quindi non si può proprio camminare. Noi siamo costretti a camminare in mezzo alla strada.
1: Le criticità di Piazza Maturi continuano a far discutere i residenti. Marciapiedi dissestati, panchine rotte, giochi per bambini sporchi e strade piene di buche. E questo è il quadro denunciato da chi vive nel quartiere. Questa mattina è stato necessario l'intervento della polizia locale per mettere in sicurezza un'area dove un palo della pubblica illuminazione si trova a ridosso di un albero. In diversi punti, inoltre, le radici hanno sollevato l'asfalto e marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni. Sulla questione è intervenuto anche Michele Mazzariello, presidente di Taranto Popolare, che denuncia da tempo questa situazione di degrado.
6: Sono già venuti circa un mese fa a fare un sopralluogo perché dei cittadini lamentavano la sporcizia che c'è qui nella piazzetta e quindi noi siamo venuti qui sul posto. Dopo un mese non è cambiato niente, abbiamo fatto le segnalazioni agli assessori competenti, però come vedete la situazione è rimasta come era. 2, 4, 6 panchine hanno un costo di 5.000 euro, con 5.000 euro una bella pulizia e la sostituzione di qualche giochino abbiamo nuovamente una piazzetta messa a nuovo. Ovviamente l'amministrazione è presa da altre cose, dai giochi del Mediterraneo, da tutti gli impegni che ha, ma questa è normale amministrazione. Io penso che i cittadini di questa zona hanno anche il diritto di far venire dei bambini a far giocare in questa piazzetta.
1: Una situazione che continua ad alimentare il malcontento dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per restituire sicurezza e decoro alla piazza e alle vie circostanti.
2: E prende il via questa sera al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, rassegna che fino a domenica porterà sul palco artisti italiani ed internazionali. Vediamo.
7: Ci troviamo a San Giorgio, ragazzi, al Parco Due Mari, dove quest'anno parte la seconda edizione del Fiorino Future Festival. Qui è tutto pronto, gli ultimi ritocchi, ma ci siamo.
2: Parte questa sera dal Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che fino al 2 agosto punta ad animare l'estate del territorio ionico.

0: palco con quattro serate dedicate a pubblici e generi diversi. L'inaugurazione sarà di ingresso libero e gratuito, una scelta voluta dall'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino, per consentire a famiglie e giovani di vivere una serata di musica dal vivo. Ad aprire il cartellone saranno i rapper napoletani Frezza e Dipinto, due tra i nomi emergenti della scena urban italiana. Il festival proseguirà venerdì con Nerissima Serpe e Simba 22, sabato con lo spettacolo Io sono le mie canzoni di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, mentre domenica il gran finale sarà affidato alla The Legends Night con alcuni protagonisti della scena musicale britannica. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre attiva un'area food and beverage dedicata al pubblico.
1: Vi aspettiamo e ricordate sempre il nostro motto: con la gente, per la gente, tra la gente.
0: E andiamo ora a Martina Franca, perché la città entra nella rete del progetto Search for All, l'iniziativa che punta a promuovere un turismo sempre più accessibile ed inclusivo. Previsti percorsi dedicati e interventi per rendere alcuni luoghi della città fruibili a tutti. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Martina Franca è tra i sei comuni coinvolti nel progetto Search for All, inserito nell'iniziativa Puglia Destination for All, attraverso il progetto Costa, comunità ospitali per il turismo accessibile. L'obiettivo è sviluppare un modello di turismo capace di garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, la possibilità di vivere pienamente il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Per Martina Franca è stato individuato un itinerario che comprende la chiesa rupestre dello Spirito Santo e gli orti del Duca, ai quali si affiancheranno spettacoli e laboratori accessibili.
3: È un turismo che mette al centro la persona, che non lascia indietro nessuno e soprattutto che considera l'accessibilità e l'inclusione non più una semplice opzione ma un valore fondamentale. Turismo accessibile e inclusivo significa sostanzialmente consentire a tutti i nostri turisti, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, di godere appieno della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Ragione per la quale i sei comuni della rete, tra cui Martina Franca appunto, hanno individuato un itinerario multisensoriale che mette insieme le bellezze di tutti i comuni e che consente ai nostri turisti con disabilità di accedere a dei luoghi che magari potrebbero essere di per sé impervi attraverso delle facilitazioni.
2: Il progetto coinvolge anche Monopoli, Castellana Grotte, Fasano, Ostuni e Locorotondo, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale orientata a un'accoglienza sempre più inclusiva.
0: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Gentili telespettatori, gentili sportivi, buon pomeriggio e ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo 100 Sport, come al solito focus su quelle che sono le notizie che riguardano l'arco ionico e non solo, particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio ma anche alla visita dei ministri che quest'oggi assieme al commissario Ferrarese hanno valutato lo stato d'avanzamento dei lavori relativo a quelli che ormai non sono più dei cantieri ma sono delle opere impiantistica sportiva portate ormai quasi al termine che riguarderanno i giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'evento abbiamo ascoltato anche il ministro Abodi al quale abbiamo chiesto un parere sull'eventuale riammissione del Taranto. Prima però spazio al calcio giocato con il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme, in collegamento per Studio 100 e per relazionarci su quelle che sono le ultime direttamente dal campo di gioco ma anche dal quartier generale rossoblu c'è Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buongiorno e ben trovato, ti vedo particolarmente sorridente. Giuseppe.
3: Ciao Dario, buon pomeriggio. Sì, effettivamente siamo sorridenti. Giornata piacevole anche dal punto di vista delle temperature. Ti dico la verità, qualche grado in meno si è fatto sentire quest'oggi. Anche in mattinata c'era un bel venticello che insomma era abbastanza gradevole e siamo riusciti comunque a fare un ottimo allenamento questa mattina. Abbiamo seguito gli allenamenti di forza da parte dello staff tecnico di mister Alberto Giuliatto. Si lavora senza sosta, la squadra sta prendendo gradualmente il ritmo. Oggi si è lavorato soprattutto sulla prevenzione di rischi di infortuni e questo è un dettaglio che assolutamente Carlo Catanzaro, in un'intervista che ci ha tra l'altro rilasciato e che uscirà nelle prossime ore, ha evidenziato, e questo è assolutamente un qualcosa che poi servirà ovviamente alla rosa ionica durante la stagione. Attenzione perché oggi tra l'altro c'è un fiocco rosa in casa Taranto, è nata la figlia di Milenko Skoric, quindi approfittiamo dell'occasione per fargli personalmente gli auguri in diretta. I compagni lo hanno festeggiato una volta arrivati sul campo, quindi anche questo momento conviviale che è da sottolineare. E poi ieri sera, o meglio ieri pomeriggio, nella seduta pomeridiana c'è stata naturalmente la partitella. Questa partitella ci ha fatto già iniziare a capire qualcosina dal punto di vista dei moduli, un 4-3-3 e un 4-3-1-2. Attenzione alla posizione di Davide Incerti, che noi ce lo ricordiamo nella passata stagione con Ciro D'Annunzio, in questi primi movimenti Incerti lo abbiamo visto come mezzala più avanzata. Chissà che questa poi non possa essere una soluzione che vedremo durante il corso del ritiro e durante ovviamente il corso degli allenamenti previsti, ecco, fino al 13 di agosto. Ricordiamo che ancora non abbiamo il calendario degli allenamenti congiunti, quindi attendiamo anche queste novità. Il pranzo è andato decisamente bene quest'oggi. Beh,

0: pennette da questo punto di vista, un po' di insalata, ecco, che ci permette di proseguire la dieta, anche se in realtà tu, come ben sai, Dario, io ieri sera non è che ho fatto chissà che dieta, però abbiamo fatto uno sgarro da questo punto di vista. Però è concesso, lo staff mi ha concesso questa possibilità e allora abbiamo detto, cogliamo l'occasione, al
1: Ed
0: di
1: è
0: là della
1: giusto
0: battuta.
1: così, è giusto così, è giusto che ogni tanto ci sia l'eccezione alla regola anche per chi come te sta lavorando in maniera ineccepibile in quel di Chianciano Terme e ci sta raccontando passo dopo passo quello che accade in ritiro. La valutazione su incerti però è obbligatoria perché incerti sino a qualche giorno fa era un calciatore il cui futuro sembrava essere lontano da Taranto. Parte con la squadra e in questo momento, da quanto ci racconti, sembra essere uno di quei calciatori che potrebbe essere rivalutato, riutilizzato e speso probabilmente in maniera differente, anche in virtù di una mole fisica molto importante.
0: Dario, tu sai meglio di me che quando cambia la guida tecnica e quando cambia ovviamente tutto lo staff, poi inevitabilmente nel corso del ritiro può cambiare qualcosa. In questo momento la posizione di Incerti è salita subito all'occhio perché? Perché sapevamo appunto della sua situazione che poteva essere già surcato quando in realtà poi è partito per il ritiro. Ricordiamo anche che Sansò non è partito per il ritiro, qualcuno ce l'ha chiesto nei commenti perché sta recuperando dall'infortunio. Il calciatore è regolarmente un tesserato del Taranto, quindi resta in forza agli Ionici, al momento sta recuperando e quindi farà poi parte successivamente della rosa di Alberto Giugliatto. È un dettaglio quello che abbiamo evidenziato da non trascurare, bisogna vedere come valorizzerà Mister Giugliatto il ragazzo, se ci sarà modo poi nell'effettivo di guardarlo attentamente nei prossimi giorni. Ripeto, c'è questo 4-3-3 che dobbiamo attenzionare già da oggi pomeriggio, magari nel corso di questa nuova partitella, perché possiamo prendere altri spunti che possiamo sottolineare anche dal punto di vista degli under, Dario, perché sono stati visti bene i 2008. Lo stesso Soldani che si sta ben figurando, ben posizionando al momento, e quindi anche questi sono degli sketch che poi bisogna visualizzare col passare del tempo e comprendere come potrebbero essere utilizzati nello scacchiere tattico di Mister Alberto Giugliatto.
1: A questo punto, Giuseppe, io guarderei il servizio che hai confezionato per noi e che mandiamo in onda subito, poi lo commentiamo e continuiamo la nostra pagina relativa al Taranto Calcio.
0: Quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme per la SS Taranto che continua a lavorare senza sosta agli ordini di Alberto Giugliatto e del suo staff tecnico. Prosegue il programma di preparazione estiva con sedute intense e mirate a costruire le basi della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che tattico. Nell'allenamento pomeridiano di ieri sono emerse le prime indicazioni sul credo calcistico del nuovo allenatore. Giugliatto ha iniziato a trasmettere i propri principi di gioco, lavorando soprattutto sull'organizzazione della squadra e sulle prime intese tra i reparti. Particolare attenzione è stata riservata al centrocampo, dove sono state provate diverse soluzioni e nuovi meccanismi, con l'obiettivo di trovare equilibrio, qualità nella costruzione e maggiore fluidità nella manovra. La seduta di questa mattina, invece, è stata dedicata prevalentemente alla preparazione fisica. Lo staff ha focalizzato il lavoro sullo sviluppo della forza e sulla prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali in questa fase della stagione per consentire ai calciatori di assimilare i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. L'area tecnica continua a seguire quotidianamente l'evoluzione del gruppo, monitorando i progressi della squadra e valutando ogni dettaglio del percorso di crescita. Nel frattempo resta viva l'attenzione anche sul fronte mercato, dove la società è al lavoro in attesa di possibili novità che potrebbero completare l'organico a disposizione di Giugliatto. Il cantiere rossoblù è dunque aperto, il lavoro a Chianciano Terme procede con intensità e convinzione, mentre il Taranto continua a costruire giorno dopo giorno la propria identità in vista della nuova stagione.
1: Prosegue quindi il lavoro del Taranto in quel di Chianciano, come confermatoci da Giuseppe Delli Santi, al quale chiediamo come si svolgerà adesso la giornata dei rossoblù a partire da questo primo pomeriggio.
0: Allora, primo pomeriggio, come già nelle due giornate precedenti, ci sarà il test pomeridiano, quindi ore 16:30 i ragazzi saranno sul campo agli ordini di Mister Giugliatto e del suo staff per lavorare al meglio, per prepararsi appunto in vista di questa nuova stagione. Abbiamo sottolineato nel servizio il fatto che la rosa ancora all'80-85%, ma ovviamente la società è pronta a immettere nuovi giocatori qualora naturalmente il tecnico e il suo staff lo richiedessero. Fino a questo momento, ripeto, la squadra è in fase di valutazione, quindi

0: si prosegue su questo lavoro, c'è tanto carico che si inizia a farsi notare, inizia a farsi sentire, quindi c'è la necessità di vederli all'opera il più possibile, bisogna creare questa amalgama, un'amalgama che sappiamo bene quanto il ritiro può essere funzionale in questo aspetto e quindi ci attendiamo tanto, è un gruppo umile come vi abbiamo anticipato già nelle scorse interviste, lo risentirete anche nelle prossime ore, è un gruppo che si sta adattando al lavoro del tecnico e del suo staff, quindi vuole regalare più possibile gioie alla realtà tarantina.
1: Noi ti ringraziamo Giuseppe di questi aggiornamenti, come al solito invitiamo chi ci sta guardando in questo momento, chi lo farà poi in replica, chi lo farà sui nostri canali social a restare sintonizzato su Studio 100 perché grazie a Giuseppe Dellisanti e le sue immagini vi aggiorneremo ad horas su ciò che accade a Chianciano Terme con interviste, immagini e come avete capito e come avete avuto modo di vedere in questi giorni anche con tante curiosità. Buon proseguo e buon lavoro Giuseppe.
0: Grazie Dario, buon proseguimento a voi.
1: Noi restiamo sull'argomento Taranto perché come anticipato nel nostro TG, come ascoltato nel nostro TG e come anticipato nel nostro lancio di questa edizione di 100 Sport, quest'oggi a Taranto la presenza del ministro per lo sport al quale ovviamente abbiamo Andrea Bodi, al quale abbiamo chiesto se ci fossero sviluppi su quello che abbiamo definito Lodo Taranto, sulla possibilità di vedere il Taranto nel prossimo campionato di Serie D anche in virtù dell'incontro in programma oggi con gli esponenti politici e con il sindaco, questa la risposta del ministro Abodi.
2: Ci sono delle regole, secondo me, io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che nelle altre realtà calcistiche spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
1: Porta socchiusa quindi al Taranto in Serie D, nelle dichiarazioni del ministro Abodi, in giornata l'incontro con gli esponenti politici, nel corso della mattinata invece il ministro si è soffermato con il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa e con il fratello Vito Ladisa proprio all'interno dell'area hospitality. Maggiori sviluppi e dettagli nel corso della giornata ovviamente attraverso i canali social di Studio 100. Cambiamo argomento perché il Martina si rinforza con l'arrivo di un difensore classe 2004 ex Fermana, si tratta di Luca Cocino, continua quindi la marcia di avvicinamento del club itriano biancazzurro al prossimo campionato di Serie D. Un nuovo rinforzo per la difesa del Martina, la società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo di Luca Cocino, difensore centrale classe 2004, reduce dall'esperienza con la maglia della Recanatese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, Cocino ha poi proseguito il proprio percorso tra Polisportiva Santa Maria e Fermana, maturando esperienze importanti e continuando il suo processo di crescita. Difensore dotato di una buona struttura fisica, abbina qualità tecniche, forza nei contrasti e capacità di lettura delle situazioni di gioco. Un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi. Il suo arrivo rappresenta un'ulteriore scelta della società orientata a costruire una rosa equilibrata puntando su calciatori di prospettiva ma già pronti a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato di quarta serie. Cocino è ora a disposizione dello staff tecnico e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in maglia biancazzurra. Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di basket ed in particolare della RPNet Dinamo Taranto che continua a muoversi grazie al suo direttore sportivo Salvatore Massari sul mercato tra nuovi arrivi e conferme. Questa volta è il turno di una piacevole conferma in casa ionica, ovvero Giorgia Cascione che il prossimo anno oltre a vestire la canotta rosso-blu indosserà i galloni del capitano. Continuità, leadership e senso di appartenenza, la RPNet Dinamo Taranto riparte da Giorgia Cascione, protagonista della scorsa stagione e punto di riferimento dello spogliatoio rosso-blu. La società ha ufficializzato il rinnovo della giocatrice anche per il campionato 2026-2027, affidandole un ruolo ancora più importante. Sarà lei

0: la nuova capitana della formazione ionica. Una scelta che premia il rendimento offerto sul parquet, ma anche il rapporto costruito con la società, lo staff e le compagne. Cascione sarà chiamata a rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, diventando il principale riferimento del gruppo nella nuova stagione. La cestista ha accolto con orgoglio la conferma e la fascia da capitano, sottolineando le maggiori responsabilità legate al nuovo incarico. L'obiettivo sarà mettere sempre le esigenze della squadra davanti a quelle personali e contribuire alla costruzione di un gruppo ancora più unito e compatto. Per la Dinamo Taranto si tratta quindi di una conferma dal forte valore tecnico e simbolico. Giorgia Cascione resta rossoblu e si prepara a guidare le compagne nella nuova avventura con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo dell'attenzione e vi invitiamo a restare sintonizzati su Studio 100 tra pochissimo, il conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi una nuova puntata di Via Pentite 17. Restate su Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santilli, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: E nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, beh, la Disney giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero, e veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
0: che sarebbe stato poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente,
0: quindi,
1: non dicevo una parola
0: né filippino
1: di francese,
0: né francese,
1: e lui, quindi, quando avevo bisogno di parlare con lui, mi traduceva quello che dovevo dire. E quell'anno,
0: parliamo,
1: diciamo,
0: scusa, di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah, beh, insomma.
1: 89. E quell'anno dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per non cui avevo partiva
1: paura,
0: bene.
1: Paura di vincere, e da lì, insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport. E anche per la medicina.
0: Hai fatto autoanalisi
1: sport
0: sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo, quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Diccelo. Beh, noi come...
0: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto a rovescio.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva, per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche il supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta Pilato, finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
0: Grandissima,
1: noi
0: sarà protagonista qui del nuoto. Molto attesa.
1: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, e anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
0: città. Beh, certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, sì, uno di quei villini bellissimi.
1: Sì.
0: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
1: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
0: Ma è legata al CONI, come funziona?
1: Allora,
0: perché?
1: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
0: Ok.
1: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
0: E quella, se ben ricordo anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
1: Certo.
0: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
1: Sì.
0: Che si fa lì?
1: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
0: Ah. Palestre, per attività,
1: sì,
0: non agonistiche.
1: Sì, e la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
0: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva per chi, sì, fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna, e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva proprio come controllo, come
0: prevenzione,
1: check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite, la famosa
1: visite,
0: 3 giorni la chiamavamo,
1: effettivamente la visita medico sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: che
1: è
0: poi
1: biennale.
0: Costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
0: Ed è un check-up generale, serio,
1: sì,
0: che ti mette in campo, quindi di essere

0: in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi due bambini?
1: Sì, ne ho tre, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno sì. Il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio UEFA. Domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono due anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse è la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, okay. Poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
0: Nazionale nel 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo, il professor Vecchiet, che era il medico della
0: nazionale di calcio, andiamo di mondiale in mondiale,
1: bravo, che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
0: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
1: Fa benissimo.
0: Fa benissimo.
1: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Che fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano? Come?
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato.

0: limitato che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito in questo periodo. Immagino. Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto, per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Luca, Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
1: Per scendere in campo. Grazie Luigi.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo e buon lavoro con il centro medicina.
0: Grazie.
1: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
2: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ci eravamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo.

0: investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. E noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro.
0: Perché poi è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui. A Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città.

0: Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
1: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
0: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni. Ma in generale non c'è un limite di età.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: come si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: Non lo so.
2: Ma è...
1: Gira a destra.

l'ospite fondatore della cittadella della

Obrigado, muito obrigado.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando

0: sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz,
1: i due riescono a raggiungere Andy.
0: Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
1: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità,
0: finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
0: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
1: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo

0: vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
0: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
0: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli

0: gli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto. Noi non abbiamo tantissimissimi posti perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda, si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere perché chiaramente il turista che viene da fuori porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere per
0: Certo.
1: noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico
1: Assolutamente,
0: differente.
1: assolutamente. La cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso, rimane proprio sbalordito della
0: Terrefatto.
1: meraviglia e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
0: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate proprio con il gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi è uno spettacolo particolare. E oltre a questo, poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti con
0: C'è la musica anche
2: c'è
0: il
2: la
0: 30, il
2: musica,
0: 30
2: c'è
0: c'è
2: la
0: anche la
2: musica,
0: musica.
2: quella non manca mai. E quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque di una musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è
0: E credo
2: inoltre,
0: che l'accompagnamento
2: siamo ora
0: musicale sia di Don Ciccio,
2: di
0: da
2: Don
0: quello che
2: Ciccio,
0: so, e
2: da quello
0: quindi
2: che sai.
0: chiaramente, insomma, dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Marika
0: Questa
2: Tisei
0: serata
2: aprirà,
0: particolare.
2: sì, aprirà la serata per gli Adica Pongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
0: Breccia.
2: Sì.
0: Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, però ci sono tante altre cose belle e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini e parleremo perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso e quindi poi approfondiamo agosto.

0: Quindi che cosa ci aspetta?
1: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me. Lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento, diciamo, multiplo, che è organizzato dalla Onlus che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma, tante attività alle quali si può partecipare con una donazione e quindi poi
0: Ne parliamo con
1: culminerà.
0: Gaia
1: Ne
0: poi
1: parliamo con
0: dopo.
1: Gaia, assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione perché è comunque un evento bello, con una, diciamo, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo, credo, con una festa di fine estate, no? Tutti gli
0: Certo.
1: appuntamenti di Lido Gandrio, come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
0: Vabbè, quindi
1: Quindi
0: continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido
1: continuiamo. Certo,
0: Gandoli,
1: sulle nostre
0: insomma, anche
1: pagine.
0: perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere il mare
1: Certo,
0: alle
1: il
0: spalle,
1: mare è protagonista.
0: mare protagonista, quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora
1: Giusto.
0: ragazze, grazie,
1: Grazie a te.
0: tanto
1: Grazie a
0: ci
1: te, Sally.
0: rivedremo più in là sicuramente e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchin e Paola Alessandri.
2: Da Vibe Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi

0: di depurazione, hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo, che come dicevo si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, carichi di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana, perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo.
3: Quindi classici, per esempio, come Mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo,
3: sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre, Mother Funk It è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei ed Enzo Mignogna, prima degli Adicapongo.
3: Certo, vi
2: bella
3: aspetto
2: accoppiata.
3: Qui
2: bella accoppiata.
3: Ci vediamo in queste terrazze a Lido Gandoli il 31 luglio
2: Marika Tisei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto.

0: fatto, dalle parte nostre. Mai vogliamo fatto. Fare un'intervista seria.
1: No, seria no, mi alzo e me ne vado.
0: Con Vincenzo Albano.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ciao.
1: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, Vincenzo Albano, sì. Com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
1: Allora, io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
0: Però sei di Taranto, diciamo.
1: Però sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
0: Oh, e l'inverno? È Zelig.
1: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
0: Tornerà. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa, però un giorno tornerà.
1: Mollo la macchina e prendo la BRT.
0: Beh, sfruttiamola questo punto.
1: Cavolo, certo, ho già il biglietto pronto io.
0: Senti, Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto.
1: Aia.
0: Nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che avevo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
1: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione.
0: Però a te piace la musica.
1: Ed eri
0: quasi portato a fare il musicista.
1: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar. Cioè, ecco.
0: Cosa che avresti voluto fare, di la verità.
1: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
0: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
1: Non lo direste mai.
0: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
1: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento.
0: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
1: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici. Molto divertente, devo dire. Guarda, al riguardo invitarvi domani?
0: Sì, domani.
1: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se vi va, mi trovate lì. Oppure dici domani non posso, che problema c'è? Agosto.
0: Andiamo incontro ad agosto.
1: Bisceglie, 4 agosto con...
0: Ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
1: Sì. Risollevante, per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per i comuni pugliesi in vista del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
0: Ma ci sarai a Martina Franca?
1: Credo, spero, insomma.
0: Devo
1: vediamo.
0: Chiamare a Mauro Pulpito.
1: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
0: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
1: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie.
0: Allora,
1: e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
0: Vogliamo
1: dirlo.
0: Che non lo fai?
1: Non lo faccio, ma non per me. Io volevo fare...
0: Allora, chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
1: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
0: Ecco,
1: voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente.
0: Di fermata in fermata
1: della BRT.
0: Questa è una bella idea, vero?
1: Come
0: ne dobbiamo parlare.
1: Come i Beatles.
0: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
1: Sì.
0: È un po' la lacrimuccia scesa a tutti quando è finita, di la verità.
1: Io ero lì.
0: Appunto.
1: Sì. Però il bello di Zelig che è mutevole e deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni, e poi ci sarà

0: Su Italia 1 la nuova edizione di Zerigone, insomma, ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
1: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian, ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta, sì, e coloro che fanno la stand-up, no?
0: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
0: Allora,
1: tu la senti la differenza?
0: Sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand-up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand-up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
1: Dobbiamo essere,
0: ecco,
1: moderni.
0: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
1: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
0: Esatto.
1: Vedi? Cioè, proprio per...
0: ma ne avrei, però non voglio...
1: No.
0: Ecco.
1: Anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
0: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere il... Si può raggiungere tutto con la BRT.
1: Assolutamente.
0: Milano.
1: Veniamo.
0: Faranno anche una fermata a Milano.
1: Lo faremo.
0: Taranto-Milano
1: direttamente in BRT. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio a Nardò in piazza.
0: 29, domani è 29.
1: Ah, già è 29, è vero, scusami, dimenticavo.
0: Adesso c'è il sole.
1: Sì. E quindi è il mercoledì, domani mercoledì. E poi il 4 invece di agosto,
0: Bisceglie,
1: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario.
0: Poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
1: Abbiamo tempo per vederci online e ricordare la data.
0: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
1: Sì.
0: Primavera.
1: Ci siamo sentiti
0: online,
1: per Sanremo pure.
0: Anche per Sanremo, mamma mia.
1: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
0: una tassa.
1: Una tassa, no? Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
0: Esatto, grazie a voi.
1: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
0: Assolutamente.
1: Così, sì. Insomma,
0: ma mi sono accorto adesso c'è il mare, non
1: è? Guarda, c'è il mare.
0: Quante cose si scoprono.
1: Non c'è solo la birretta.
0: Ciao.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie Sabrina.
1: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli, che quest'anno sta conducendo il corso di
3: SAP Pilates,
1: adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
3: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che gli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Si parla di equilibrio,
3: si parla di equilibrio, si parla di

0: stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione materia nelle quali le donne sono particolarmente
1: interessate.
0: Attente. E poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo,

0: io, la location lo permetteva, visto che qui...
1: Io, se mi permetti, sono il pioniere in Costa Ionica.
0: Ecco, allora già questa è una cosa importante, ed è importante che si faccia qui a Lido Ganduli.
1: È importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente, grazie alla proprietà per avermi concesso di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto... ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
0: Sì.
1: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al mare,
0: cioè tutte le
1: tutto quello
0: legate
1: che
0: al mare.
1: Coincide che il mare offre, secondo me noi dovremmo comunque incentivare prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere venirci a trovare.
0: Certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che ora?
1: Il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.
0: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Ganduli per avere informazioni su questo corso innovativo.
1: Va bene.
0: Buon lavoro.
1: Perfetto. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie a te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Ganduli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
2: Buonasera.
0: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
2: Allora, SAP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SAP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
0: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
3: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e 1 medaglia d'argento.
0: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Ganduli relativamente al SAP, proprio va a lui e al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SAP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Ganduli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione sì. di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
2: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale

0: che richiede una certa capacità di usarla, invece svolgere SAP dico che è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
1: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare, insomma, che dovrai affrontare e soprattutto cosa ti aspetti? Perché magari, sai, non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
2: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare, se non di più, di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo, ma io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
1: E allora l'invito è quello anche se non volete fare SAP perché magari lo ritenete impegnativo di venire qui a Lido Candeli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a
2: Grazie,
1: Sveva
2: grazie a
1: Sabato,
2: voi.
1: grazie a Laura Metta e li ritroviamo qui a Lido Candeli nella squadra del SAP. Ciao, Mario Tagarelli.
3: Ciao. Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
1: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle, ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante, Tu Mi Duca, che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
4: Sì, esatto. Sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SAP, le lezioni di SAP, il SAP Pilates, il torneo di burraco. Il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia, quindi insomma abbiamo proprio voluto ampliare diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere insomma un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prioni. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tu Mi Duca, nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo insomma di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
5: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui diciamo siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale. E lo vorremmo, insomma, raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma, che sono eventi di aggregazione, però, quindi voglio dire, comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma comunque far stare
1: aggregativa,
5: aggregativa, sì, assolutamente.
1: E allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del To Be Duca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola Alessano, e noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unice

0: F32 a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Ilva, il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale di Taranto. Giochi del Mediterraneo, oggi la visita di Raffaele Fitto a Taranto, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea insieme ai ministri degli affari europei, coesione e PNRR Tommaso Foti e dello sport Andrea Abodi ha effettuato un sopralluogo nei principali impianti sportivi in vista dell'avvio della manifestazione. Gaetano Nacci è il nuovo amministratore unico di Chima Ambiente, già alla guida di Amiutrani. Nacci è stato scelto per la sua comprovata esperienza e per il suo profilo professionale. Lo abbiamo raggiunto per discutere del futuro della partecipata. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e i ministri Tommaso Foti e Andrea Abodi, oggi a Taranto per visitare i principali cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: A 3 settimane dall'apertura dei giochi del Mediterraneo, Taranto mostra finalmente il volto delle opere sportive. Questa mattina il commissario Massimo Ferrarese ha guidato la delegazione istituzionale con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per lo sport Andrea Bodi, il ministro Tommaso Foti negli impianti simbolo dei giochi. Dal centro tennis Magna Grecia allo stadio del nuoto, dal Pala Ricciardi fino al nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una verifica finale ma anche una consegna simbolica alla città dopo 2 anni definiti da Ferrarese una lotta contro il tempo. 41 impianti in 21 città, quasi 275 milioni di euro investiti e oltre 30.000 biglietti già venduti. Ferrarese rivendica il rispetto degli impegni e il risultato raggiunto nonostante le difficoltà. Il ministro Abodi guarda già al dopo giochi e all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno, mentre il ministro Foti sottolinea il valore degli investimenti realizzati per il territorio. Per il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, infine, Taranto 2026 può diventare un modello, opere concluse nei tempi e senza ulteriori costi. Ora la sfida passa dai cantieri agli atleti.
4: Oggi siamo in questo stadio meraviglioso, per me il più bello d'Italia, sarà una questione anche di affetto, ma non credo sia solo questo. Abbiamo visitato tutti gli altri impianti, solo in questa città, ma ne visiteremo negli altri comuni, sono 21 comuni, 41 impianti, c'è stata una maratona, abbiamo lavorato per questo, io ringrazio tutti coloro i quali sono stati al mio fianco.
5: Abbiamo fatto tanto, ancora dobbiamo continuare. Abbiamo garantito che non ci siano extracosti, abbiamo garantito l'equilibrio di bilancio del comitato organizzatore. Il governo ha messo a disposizione 75 milioni, il comitato ha più o meno mobilitato altri 20 milioni. Tutti obiettivi che secondo me fanno di questa esperienza un punto di riferimento, ma quello che per noi conta di più è il popolo tarantino, che posso trovare non soltanto nei giochi ma nei luoghi che abbiamo costruito, ricostruito, un motivo di sollievo, un motivo di serenità e una ritrovata umanità della quale abbiamo bisogno tutti, ma tanto più a Taranto.
6: È stato un grande lavoro, bisogna fare i complimenti al commissario Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti, a tutti coloro i quali assieme alle istituzioni hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile e soprattutto che è stata vinta nei tempi consoni e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate.
2: E andiamo avanti e apriamo una pagina dedicata all'ex Ilva. Il governo prova ad accelerare dopo la sentenza che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il ministro Urso ha incontrato in videocollegamento gli enti locali e ha convocato per il 5 agosto un vertice dedicato al futuro industriale della città. Il servizio è sempre del direttore Dario Galitelli.
3: Il conto alla rovescia è già iniziato con la chiusura dell'area a caldo imposta entro 90 giorni dalla Corte d'Appello di Milano. Il futuro dell'ex Ilva entra nella sua fase più delicata. Il governo prova ora ad accelerare, tavolo tecnico da martedì e il 5 agosto una riunione interamente dedicata a Taranto e ai nuovi investimenti industriali sul territorio. Il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato in videocollegamento il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il sindaco di Statte Fabio Spada e il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. Al centro del confronto le conseguenze della sentenza che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni e le possibili strade da seguire per garantire un futuro produttivo, occupazionale e ambientale al territorio. Urso ha illustrato anche gli esiti del vertice svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Da martedì partirà un tavolo tecnico con tutti i ministri coinvolti e le parti sociali, chiamato ad approfondire le misure da adottare per gestire la fermata degli impianti e individuare una prospettiva concreta per il siderurgico. Un secondo appuntamento è stato fissato per mercoledì 5 agosto. La riunione sarà dedicata esclusivamente all'area di Taranto e servirà ad analizzare i progetti industriali presentati dai soggetti interessati a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Un percorso già avviato a Brindisi, dove sono state raccolte 35 proposte per la riconversione della centrale di Cerano e dell'intera area industriale. Il confronto con gli enti pugliesi segue quello avuto dal ministro con il presidente della regione Liguria Marco Bucci e con la sindaca di Genova Silvia Salis sul futuro del sito ex Ilva di Cornigliano. Il calendario dei tavoli è stato fissato, adesso però Taranto attende qualcosa di più degli incontri, un progetto credibile che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e riconversione industriale.
7: E ieri mattina un operaio è stato investito da un'autobotte. Mentre operava vicino ad una motoscopa. L'autobotte lo avrebbe schiacciato tra i due mezzi industriali in retromarcia e l'operaio ha riportato frattura alla scapola ed una contusione al polpaccio. L'incidente è avvenuto nell'area di una ditta dell'indotto di cui gli operai fanno parte all'interno dello stabilimento ex Ilva Acciaierie d'Italia. Sempre da indiscrezioni si apprende che dopo l'incidente sia intervenuta la polizia giudiziaria con gli uomini dello Spesal. E i sindacati FIM, WILM, USB proclamano lo sciopero per il giorno 3 agosto in merito alla situazione della vertenza ex Ilva. Le ore di sciopero saranno così programmate dalle 9 alle 16 per il primo turno e normalisti, 8 ore di sciopero per i lavoratori di secondo turno, 8 ore per i lavoratori di terzo turno. Ed intanto è arrivata anche la convocazione per i sindacati, l'appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy per un incontro dedicato al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Andiamo avanti, ma ancora cronaca, un dettaglio nelle ferite ha fatto scattare i sospetti. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e arrestato un 21enne accusato di aver colpito un 35enne, ora ricoverato al Santissima Annunziata il servizio.
2: Un pugno, una caduta ed un'indagine partita da un dettaglio, una ferita che non sembrava compatibile con la versione fornita inizialmente. È da questo elemento che i carabinieri hanno ricostruito quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 27 e il 28 luglio a Leporano. I militari della sezione operativa della Compagnia di Taranto e della stazione di Leporano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne del posto accusato allo stato attuale delle indagini di tentato omicidio. L'inchiesta è partita dopo il ricovero in codice rosso a Santissima Annunziata di Taranto di un 35enne trasportato dal 118 con gravi lesioni alla testa. In un primo momento l'uomo avrebbe riferito di essere rimasto ferito dopo una caduta accidentale, ma gli accertamenti dei sanitari hanno fatto emergere dubbi sulla compatibilità tra le ferite e la dinamica raccontata. Da qui sono scattate le indagini coordinate dalla Procura di Taranto, sopralluoghi, testimonianze e l'analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire l'episodio. Secondo l'ipotesi accusatoria, al termine di un alterco per futili motivi, il 21enne avrebbe colpito il 35enne con un violento pugno alla testa, facendolo cadere a terra privo di sensi per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è tuttora ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane è stato condotto nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
7: E voltiamo ancora a pagina, Regione Puglia.

0: Italia, conti in equilibrio, ma resta l'allarme sanità. La Corte dei Conti promuove il rendiconto, ma segnala una perdita di 349 milioni di euro nel sistema sanitario e richiama l'attenzione sui ritardi negli investimenti del PNRR. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Puglia, certificando il miglioramento dei conti regionali e il raggiungimento dell'equilibrio finanziario con l'azzeramento del disavanzo di amministrazione. Un risultato che conferma il percorso di risanamento dei conti pubblici avviato dalla Regione. Accanto agli aspetti positivi, però, la magistratura contabile richiama l'attenzione su alcune criticità, a partire dalla sanità. Il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale si è chiuso nel 2025 con una perdita di 349,1 milioni di euro, più che triplicata rispetto agli 84,4 milioni del 2024, con un peggioramento del 314%. La Corte evidenzia inoltre lo sforamento della spesa farmaceutica che ha raggiunto 1,75 miliardi di euro a fronte di un tetto programmato di 1,37 miliardi, mentre la spesa per i dispositivi medici ha inciso per il 7% del Fondo Sanitario Nazionale, oltre il limite fissato al 4,4%. Tra le osservazioni anche la necessità di accelerare gli investimenti legati al PNRR e di migliorare la capacità di riscossione delle entrate regionali. Nel complesso, il giudizio della Corte fotografa una regione che presenta conti in equilibrio e una situazione finanziaria migliorata rispetto al passato, ma che dovrà intervenire soprattutto sulla sostenibilità della spesa sanitaria e sull'attuazione degli investimenti.
2: Sì, la parifica è stata positiva, per fortuna, anche se ci sono luci ed ombre. Ci sono luci legate al fatto che finalmente è stato azzerato definitivamente il disavanzo che era stato previsto da una norma sull'armonizzazione contabile, ci sono risultati positivi sui livelli di assistenza legati alla sanità, ci sono ombre ancora importanti come problemi di liquidità, il tema del ritardo nei pagamenti su quegli interventi che sono stati finanziati dal PNRR e poi c'è il tema dei temi che è il disavanzo sanitario, 349 milioni di euro. Mi sono assunto la responsabilità della manovra, dell'utilizzo della leva fiscale per coprire quel disavanzo.
0: Un aiuto concreto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria del territorio ionico. La Regione recupera risorse inutilizzate per 5 milioni di euro e le investe per avviare corsi di riqualificazione con indennità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: 5 milioni di euro in arrivo dalla Regione Puglia per l'avviso pubblico per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale a rischio di espulsione dal mercato del lavoro del territorio ionico. Sono state recuperate risorse non utilizzate che verranno impiegate nel triennio 2026-2028 in favore dei lavoratori di Taranto in cassa integrazione guadagni straordinaria con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50% per periodi pari o superiori a 6 mesi. L'avviso offre a questi lavoratori la possibilità di partecipare a corsi di formazione brevi, mirati a sviluppare competenze nei settori emergenti come green economy, blue economy, agricoltura e turismo sostenibile, ma anche industria culturale e innovazione digitale. Prevista anche un'indennità di frequenza che aiuta a compensare la riduzione del reddito dovuta alla cassa integrazione, pari a circa 1.000 euro per ciascun corso frequentato. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, il nostro principale dovere è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per compensare le difficoltà dei lavoratori di questo territorio. Con il recupero di queste risorse non ancora utilizzate, sosteniamo con un aiuto concreto i lavoratori dell'Ilva e di tutta l'area di Taranto, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento. I primi corsi dell'avvio GTF CIGS 2025 sono partiti il 20 maggio del 2026. L'intervento ha un valore complessivo di 15 milioni di euro ed è finanziato nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Piano Territoriale Taranto. Si rivolge ad almeno 750 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte nei processi di transizione produttiva e industriale.
0: E questa mattina, sempre con Maria Laura Paletta, abbiamo raggiunto il nuovo

0: amministratore unico di Chima Ambiente Gaetano Nacci. Sentiamo le dichiarazioni raccolte.
1: Quella che è la situazione che ha potuto vedere in questi giorni, quale secondo lei è la situazione di partenza e quali sono i passi che intende mettere in pratica?
2: Vabbè, intanto in questi giorni sono per me 4 ore perché ho iniziato questa mattina direttamente a conoscere l'azienda. Devo dire che al netto delle criticità che ci sono, ma che a mio avviso con la volontà, con l'impegno e la volontà di tutti si possono superare, questa è un'azienda che ha un potenziale straordinario. Io da operatore del settore vi devo dire che non so quante municipalizzate in Italia possano vantare una organizzazione che preveda oltre ai servizi anche un'impiantistica fatta con un impianto di selezione, un impianto di compostaggio, un impianto di termovalorizzazione, al netto delle criticità di ciascun segmento. Però se opportunamente riorganizzata e rifunzionalizzata, secondo me ha un potenziale che è davvero straordinario, motivo per il quale nelle prossime ore incontrerò gli advisor che stanno lavorando al piano per capire anch'io meglio i numeri e i parametri di questa, diciamo, riorganizzazione aziendale. Voglio dare il mio contributo e il mio valore aggiunto, ma ritengo che ci sia un potenziale davvero straordinario insieme a questa azienda.
1: Parlando della raccolta differenziata, Taranto è evidente che abbia un problema in tal senso. A pochi chilometri di distanza abbiamo dei comuni come Leporano che sono tra i più virtuosi della regione Puglia addirittura per la differenziata. Qui invece non si riesce ancora a risolvere questa criticità. Ha già delle idee in merito su come fare?
2: Taranto implementa un sistema di raccolta con i cassonetti, il cosiddetto sistema di raccolta passivo. E purtroppo devo dire che quando ci sono delle eccellenze nell'immediato intorno di un paese che fa la raccolta differenziata con i cassonetti, spesso si verifica un turismo di rifiuti che non fa bene. Questo probabilmente è un dato sul quale fare una riflessione. È fuori dubbio però che tutto passa per il nuovo contratto di servizi, perché bisognerà organizzare una modalità di raccolta più efficiente ed efficace con una programmazione pluriennale. Io non conosco il documento che è stato elaborato, lo studierò nelle prossime ore, però mi parlano di un contratto di servizi pluriennale della durata di 8 anni. È evidente che con un segmento temporale di 8 anni l'azienda può fare una sua programmazione economica finanziaria e degli investimenti che sicuramente sostengono anche i risultati della raccolta differenziata.
1: Se in questo momento dovesse elencare quelle che sono le priorità del suo mandato, quali sarebbero?
2: Giochi del Mediterraneo, prima di tutto, perché diciamo sono tra pochi giorni, e se le devo dire la verità, proprio questa mattina il mio interesse principale è stato rivolto appunto ai Giochi del Mediterraneo, ai dati di bilancio, per comprendere quanto sia perseguibile un piano di rilancio. Dopodiché rifunzionalizzazione degli impianti nelle modalità che si andranno a identificare, piano dei servizi, nuovo piano industriale, nuovo contratto dei servizi e rilancio dell'azienda.
1: Nel nuovo contratto di servizi ovviamente c'è anche un'implementazione del personale.
2: Ma assolutamente, perché il passaggio, il decremento della raccolta dell'indifferenziato determina delle economie che possono essere utilizzate per incrementare la forza lavoro.
0: E andiamo avanti e continuiamo a raccogliere le segnalazioni dei nostri telespettatori. Un garage con regolare passo carrabile, ma gli accessi vengono spesso bloccati dalle auto in sosta. E la denuncia del proprietario che racconta i disagi e i lunghi tempi di attesa per l'intervento della polizia locale. Giovanna Calabrese.
3: Garage di Veleonida, l'entrata di Veleonida, passo carrabile, la macchina sta qua. Stata oltre 1 ora e mezza. Richiamiamo i vigili che abbiamo chiamato già un'oretta fa. Vediamo che cosa hanno da dirci. Sì, signora, sono Durante, buonasera, via Leonida. Ma è passato 1 ora, ma non è venuto nessuno ancora per la rimozione.
4: Siamo tutti per la processione, come si dice, la pattuglia della madre.
3: Eh sì, però non è normale, io passo carrabile per non poter uscire, cioè, capito? E io come faccio a uscire?
4: Perfettamente, lo capisco. come si libera una pattuglia ve la mando subito.
0: E la risposta che ha ricevuto Davide Durante da parte del centralino della polizia locale dopo aver segnalato l'ennesima auto parcheggiata davanti al passo carrabile del garage di sua proprietà. L'attesa però è durata circa 4 ore, un problema che si ripete da mesi. Il garage acquistato nel dicembre 2025 è dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal comune che vieta la sosta per consentire l'accesso a un'area privata.
3: Ormai siamo disperati, ma come me anche altri, tipo ad esempio anche stamattina, come potete notare, questo è l'altro accesso da Viale Virgilio, le macchine ci sono qui, ora attendiamo i vigili, abbiamo già chiamato, è già passata forse 40 minuti, ancora non si vede nessuno e non siamo in grado di poter rientrare a casa purtroppo, quindi è un problema serio che va risolto.
0: Secondo alcuni residenti, per anni il garage è rimasto inutilizzato e molti automobilisti si sono abituati a parcheggiare davanti agli accessi. Oggi però c'è un proprietario che ogni giorno si ritrova a fare i conti con lo stesso problema. Le due uscite su Viale Virgilio e su Via Leonida vengono frequentemente ostruite da veicoli in sosta, impedendo l'ingresso e l'uscita dal garage. Una situazione che costringe il proprietario a richiedere ogni volta l'intervento della polizia locale, con tempi di attesa che, come in questo caso, possono protrarsi per diverse ore.
3: Perché non è affatto giusto attendere. Io capisco che c'è poco personale nei vigili urbani, però l'amministrazione deve intervenire in questo.
0: A Taranto proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista dei Giochi del Mediterraneo. Questa mattina completati gli interventi in Piazza Ebalia. Ce ne parla Maria Laura Paletti.
1: Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Taranto in vista degli ormai imminenti Giochi del Mediterraneo. Gli interventi proseguono senza sosta nelle aree previste, anche in orario serale e notturno, per far sì che le strade interessate siano pronte per l'evento internazionale. Questa mattina il completamento dei lavori a Piazza Ebalia, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce.
5: L'intervento di oggi a Piazza Ebalia è iniziato venerdì scorso di notte, dove si è fatta la scarifica di tutto l'asfalto. Questa mattina invece c'è la copertura di asfalto in tutta Piazza Ebalia. Da tenere presente che poi proseguiranno altri lavori così come cronoprogramma e faranno l'asfalto lungo tutti gli impianti sportivi. Consentitemi di ringraziare il RUP e i tecnici dei lavori pubblici che stanno lavorando in maniera sinergica, facendo un ottimo ed eccellente lavoro di squadra.
0: Marciapiedi dissestati, panchine rotte e giochi sporchi. A Piazza Maturi i residenti denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti anche nelle vie circostanti. Ancora con Giovanna Calabrese.
6: Purtroppo c'è un po' di inciviltà anche, un po' di rispetto, ma le istituzioni, il comune si deve anche interessare di tutti i disagi che noi affrontiamo ogni santissimo giorno, iniziando dalle strade, soprattutto dei marciapiedi, perché qui io mi sono già rotto una caviglia e quindi non si può proprio camminare. Noi siamo costretti a camminare in mezzo alla strada.
0: Le criticità di Piazza Maturi continuano a far discutere i residenti. Marciapiedi dissestati, panchine rotte, giochi per bambini sporchi e strade piene di buche. E questo è il quadro denunciato da chi vive nel quartiere. Questa mattina è stato necessario l'intervento della polizia locale per mettere in sicurezza un'area dove un palo della pubblica illuminazione si trova a ridosso di un albero. In diversi punti, inoltre, le radici hanno sollevato l'asfalto e marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni. Sulla questione è intervenuto anche Michele Mazzariello, presidente di Taranto Popolare, che denuncia da tempo questa situazione di degrado.
7: Sono già venuti circa un mese fa a fare un sopralluogo perché dei cittadini lamentavano la sporcizia che c'è qui nella piazzetta e quindi noi siamo venuti qui sul posto. Dopo un mese non è cambiato niente, abbiamo fatto le segnalazioni agli assessori competenti, però come vedete la situazione è rimasta com'era. 2, 4, 6 panchine hanno un costo di 5.000 euro, con 5.000 euro una bella pulizia e la sostituzione di qualche giochino abbiamo nuovamente una piazzetta messa a nuovo. Ovviamente l'amministrazione è presa da altre cose, dai Giochi del Mediterraneo, da tutti gli impegni che ha, ma questa è normale amministrazione. Io penso che i cittadini di questa zona hanno anche il diritto di far venire dei bambini a far giocare in questa piazzetta.
8: Una situazione che continua ad alimentare il malcontento dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per restituire sicurezza e decoro alla piazza e alle vie circostanti.
0: E prende il via questa sera al Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, rassegna

0: fino a domenica porterà sul palco artisti italiani ed internazionali. Vediamo.
1: Ci troviamo a San Giorgio, ragazzi, al Parco Due Mari, dove quest'anno parte la seconda edizione del Firenze Future Festival. Qui è tutto pronto. Gli ultimi ritocchi, ma ci siamo.
2: Parte questa sera dal Parco Due Mari di San Giorgio Ionico la seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che fino al 2 agosto punta ad animare l'estate del territorio ionico con 4 serate dedicate a pubblici e generi diversi. L'inaugurazione sarà di ingresso libero e gratuito, una scelta voluta dall'ideatore del festival, l'imprenditore Luca Fiorino, per consentire a famiglie e giovani di vivere una serata di musica dal vivo. Ad aprire il cartello saranno i rapper napoletani Frezza e Dipinto, due tra i nomi emergenti della scena urban italiana. Il festival proseguirà venerdì con Nerissima Serpe e Simba 22, sabato con lo spettacolo Io sono le mie canzoni di Gaetano Curreri insieme agli storici musicisti degli Stadio, mentre domenica il gran finale sarà affidato alla The Legends Night con alcuni protagonisti della scena musicale britannica. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre attiva un'area food and beverage dedicata al pubblico.
1: Vi aspettiamo e ricordate sempre il nostro motto: con la gente, per la gente, tra la gente.
0: E andiamo ora a Martina Franca, perché la città entra nella rete del progetto Search for All, l'iniziativa che punta a promuovere un turismo sempre più accessibile ed inclusivo. Previsti percorsi dedicati e interventi per rendere alcuni luoghi della città fruibili a tutti. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Martina Franca è tra i 6 comuni coinvolti nel progetto Search for All, inserito nell'iniziativa Puglia Destination for All, attraverso il progetto COSTA, Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile. L'obiettivo è sviluppare un modello di turismo capace di garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive, la possibilità di vivere pienamente il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Per Martina Franca è stato individuato un itinerario che comprende la chiesa rupestre dello Spirito Santo e gli orti del Duca, ai quali si affiancheranno spettacoli e laboratori accessibili.
4: È un turismo che mette al centro la persona, che non lascia indietro nessuno e soprattutto che considera l'accessibilità e l'inclusione non più una semplice opzione, ma un valore fondamentale. Turismo accessibile e inclusivo significa sostanzialmente consentire a tutti i nostri turisti, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, di godere appieno della bellezza del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. Ragione per la quale i 6 comuni della rete, tra cui Martina Franca appunto, hanno individuato un itinerario multisensoriale che mette insieme le bellezze di tutti i comuni e che consente ai nostri turisti con disabilità di accedere a dei luoghi che magari potrebbero essere di per sé impervi attraverso delle facilitazioni.
3: Il progetto coinvolge anche Monopoli, Castellana Grotte, Fasano, Ostuni e Locorotondo, con l'obiettivo di costruire una rete territoriale orientata a un'accoglienza sempre più inclusiva.
0: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20.30. Non mancate.
6: Gentili telespettatori, gentili sportivi, buon pomeriggio e ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Sportivo 100 Sport, come al solito focus su quelle che sono le notizie che riguardano l'arco ionico e non

0: solo particolare attenzione ovviamente al Taranto Calcio, ma anche alla visita dei ministri che quest'oggi, assieme al commissario Ferrarese, hanno valutato lo stato d'avanzamento dei lavori relativo a quelli che ormai non sono più dei cantieri, ma sono delle opere impiantistica sportiva portate ormai quasi al termine, che riguarderanno i giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'evento abbiamo ascoltato anche il ministro Abodi, al quale abbiamo chiesto un parere sull'eventuale riammissione del Taranto. Prima però spazio al calcio giocato, con il quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme, in collegamento per Studio 100 e per relazionarci su quelle che sono le ultime direttamente dal campo di gioco, ma anche dal quartier generale rossoblu, c'è Giuseppe Degli Santi. Giuseppe, buongiorno e ben trovato, ti vedo particolarmente sorridente, Giuseppe.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio. Sì, effettivamente siamo sorridenti. Giornata piacevole anche dal punto di vista delle temperature, ti dico la verità, qualche grado in meno si è fatto sentire quest'oggi. Anche in mattinata c'era un bel venticello che, insomma, era abbastanza gradevole, e siamo riusciti comunque a fare un ottimo allenamento questa mattina. Abbiamo seguito gli allenamenti di forza da parte dello staff tecnico di mister Alberto Giuliatto. Si lavora senza sosta, la squadra sta prendendo gradualmente il ritmo. Oggi si è lavorato soprattutto sulla prevenzione di rischi di infortuni, e questo è un dettaglio che assolutamente Carlo Catanzaro, in un'intervista che ci ha tra l'altro rilasciato e che uscirà nelle prossime ore, ha evidenziato, e questo è assolutamente un qualcosa che poi servirà ovviamente alla rosa ionica durante la stagione. Attenzione, perché oggi tra l'altro c'è un fiocco rosa in casa Taranto, è nata la figlia di Milenko Skoric, quindi approfittiamo dell'occasione per fargli personalmente gli auguri in diretta. I compagni lo hanno festeggiato una volta arrivati sul campo, quindi anche questo momento conviviale che è da sottolineare. E poi ieri sera, o meglio ieri pomeriggio, nella seduta pomeridiana c'è stata naturalmente la partitella. Questa partitella ci ha fatto già iniziare a capire qualcosina dal punto di vista dei moduli, un 4-3-3 e un 4-3-1-2. Attenzione alla posizione di Davide Incerti, che noi ce lo ricordiamo nella passata stagione con Ciro D'Annunzi. In questi primi movimenti Incerti lo abbiamo visto come mezzala più avanzata. Chissà che questa poi non possa essere una soluzione che vedremo durante il corso del ritiro e durante ovviamente il corso degli allenamenti previsti, ecco, fino al 13 di agosto. Ricordiamo che ancora non abbiamo il calendario degli allenamenti congiunti, quindi attendiamo anche queste novità. Il pranzo è andato decisamente bene quest'oggi, belle pennette da questo punto di vista, un po' di insalata, ecco, che ci permette di proseguire la dieta, anche se in realtà tu, come ben sai Dario, io ieri sera non è che ho fatto chissà che dieta, però abbiamo fatto uno sgarro da questo punto di vista, però è concesso, lo staff mi ha concesso questa possibilità e allora abbiamo detto cogliamo l'occasione.
0: Ed è giusto così, che ogni tanto ci sia l'eccezione alla regola, anche per chi come te sta lavorando in maniera ineccepibile in quel di Chianciano Terme, ci sta raccontando passo dopo passo quello che accade in ritiro. La valutazione su Incerti però è obbligatoria, perché Incerti sino a qualche giorno fa era un calciatore il cui futuro sembrava essere lontano da Taranto, parte con la squadra e in questo momento, da quanto ci racconti, sembra essere uno di quei calciatori che potrebbe essere rivalutato, riutilizzato e speso probabilmente in maniera differente, anche in virtù di una mole fisica molto importante.
1: Dario, tu sai meglio di me che quando cambia la guida tecnica e quando cambia ovviamente tutto lo staff, poi inevitabilmente nel corso del ritiro può cambiare qualcosa. In questo momento la posizione di Incerti è salita subito all'occhio. Perché? Perché sapevamo appunto della sua situazione, che poteva essere già sul mercato quando in realtà poi è partito per il ritiro. Ricordiamo anche che Sansone non è partito per il ritiro, qualcuno ce l'ha chiesto nei commenti, perché sta recuperando dall'infortunio. Il calciatore è regolarmente un tesserato del Taranto, quindi resta in forza agli ionici, al momento sta recuperando e quindi farà poi parte successivamente della rosa di Alberto Giuliatto. È un dettaglio quello che abbiamo evidenziato da non trascurare, bisogna vedere come valorizzerà mister Giuliatto il ragazzo, se ci sarà modo poi nell'effettivo di guardarlo attentamente nei prossimi giorni. Ripeto, c'è questo 4-3-3 che dobbiamo attenzionare già da oggi pomeriggio, magari nel corso di questa nuova partitella, perché possiamo prendere altri spunti che possiamo sottolineare anche dal punto di vista degli under, Dario, perché sono stati visti bene i 2008,

0: lo stesso Soldani che si sta ben figurando, ben posizionando al momento, e quindi anche questi sono degli sketch che poi bisogna visualizzare col passare del tempo e comprendere come potrebbero essere utilizzati nello scacchiere tattico di mister Alberto Giugliotto.
1: A questo punto, Giuseppe, io guarderei il servizio che hai confezionato per noi e che mandiamo in onda subito, poi lo commentiamo e continuiamo la nostra pagina relativa al Taranto Calcio.
0: Quarto giorno di ritiro a Chianciano Terme per la SS Taranto, che continua a lavorare senza sosta agli ordini di Alberto Giugliotto e del suo staff tecnico. Prosegue il programma di preparazione estiva con sedute intense e mirate a costruire le basi della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che tattico. Nell'allenamento pomeridiano di ieri sono emerse le prime indicazioni sul credo calcistico del nuovo allenatore. Giugliotto ha iniziato a trasmettere i propri principi di gioco, lavorando soprattutto sull'organizzazione della squadra e sulle prime intese tra i reparti. Particolare attenzione è stata riservata al centrocampo, dove sono state provate diverse soluzioni e nuovi meccanismi, con l'obiettivo di trovare equilibrio, qualità nella costruzione e maggiore fluidità nella manovra. La seduta di questa mattina, invece, è stata dedicata prevalentemente alla preparazione fisica. Lo staff ha focalizzato il lavoro sullo sviluppo della forza e sulla prevenzione degli infortuni, aspetti fondamentali in questa fase della stagione per consentire ai calciatori di assimilare i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali. L'area tecnica continua a seguire quotidianamente l'evoluzione del gruppo, monitorando i progressi della squadra e valutando ogni dettaglio del percorso di crescita. Nel frattempo resta viva l'attenzione anche sul fronte mercato, dove la società è al lavoro in attesa di possibili novità che potrebbero completare l'organico a disposizione di Giugliotto. Il cantiere rossoblù è dunque aperto, il lavoro a Chianciano Terme procede con intensità e convinzione, mentre il Taranto continua a costruire giorno dopo giorno la propria identità in vista della nuova stagione.
1: Prosegue quindi il lavoro del Taranto in quel di Chianciano, come confermatoci da Giuseppe Delli Santi, al quale chiediamo come si svolgerà adesso la giornata dei rossoblù a partire da questo primo pomeriggio.
0: Allora, primo pomeriggio, come già nelle due giornate precedenti, ci sarà il test pomeridiano, quindi ore 16:30 i ragazzi saranno sul campo agli ordini di mister Giugliotto e del suo staff per lavorare al meglio, per prepararsi appunto in vista di questa nuova stagione. Abbiamo sottolineato nel servizio il fatto che la rosa è ancora all'80-85%, ma ovviamente la società è pronta a immettere nuovi giocatori qualora naturalmente il tecnico e il suo staff lo richiedessero. Fino a questo momento, ripeto, la squadra è in fase di valutazione, quindi si prosegue su questo lavoro, c'è tanto carico che si inizia a farsi notare, inizia a farsi sentire, quindi c'è la necessità di vederli all'opera il più possibile, bisogna creare questa amalgama, un'amalgama che sappiamo bene quanto il ritiro può essere funzionale in questo aspetto, e quindi ci attendiamo tanto. È un gruppo umile, come vi abbiamo anticipato già nelle scorse interviste, lo risentirete anche nelle prossime ore. È un gruppo che si sta adattando al lavoro del tecnico e del suo staff, quindi vuole regalare più possibile gioie alla realtà tarantina.
1: E noi ti ringraziamo, Giuseppe, di questi aggiornamenti. Come al solito invitiamo chi ci sta guardando in questo momento, chi lo farà poi in replica, chi lo farà sui nostri canali social, a restare sintonizzato su Studio 100, perché grazie a Giuseppe Delli Santi e le sue immagini vi aggiorneremo ad horas su ciò che accade a Chianciano Terme con interviste, immagini e, come avete capito e come avete avuto modo di vedere in questi giorni, anche con tante curiosità. Buon proseguo e buon lavoro, Giuseppe.
0: Grazie Dario, buon proseguimento a voi.
1: Noi restiamo sull'argomento Taranto, perché come anticipato nel nostro TG, come ascoltato nel nostro TG e come anticipato nel nostro lancio di questa edizione di 100 Sport, quest'oggi a Taranto la presenza del ministro per lo sport, al quale ovviamente abbiamo Andrea Bodi, al quale abbiamo chiesto se ci fossero sviluppi su quello che abbiamo definito Lodo Taranto, sulla possibilità di vedere il Taranto nel prossimo campionato di Serie D, anche in virtù dell'incontro in programma oggi con gli esponenti politici e con il sindaco. Questa la risposta del ministro Abodi.
2: Ci sono delle regole, secondo me. Io credo che in un mondo dove molto spesso vince l'interpretazione valgano le regole. Hanno degli elementi oggettivi che sono stati determinati dal sistema calcistico. Io penso che il dato di partenza per l'esperienza del Taranto Calcio sia tutto quello che vediamo qui attorno. Questo patrimonio che negli altre realtà calcistiche

0: che spesso arriva dopo il progetto sportivo. Lo stadio arriva prima del progetto sportivo, mi auguro che sia un elemento di traino formidabile per una scalata dove Taranto merita e dove il tifo tarantino merita.
1: Porta socchiusa quindi al Taranto in Serie D, nelle dichiarazioni del ministro Abodi. In giornata l'incontro con gli esponenti politici, nel corso della mattinata invece il ministro si è soffermato con il presidente

0: corso della giornata, ovviamente attraverso i canali social di Studio 100. Cambiamo argomento perché il Martina si rinforza con l'arrivo di un difensore classe 2004 ex Fermana. Si tratta di Luca Cocino. Continua quindi la marcia di avvicinamento del club itriano biancazzurro al prossimo campionato di Serie D. Un nuovo rinforzo per la difesa del Martina. La società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo di Luca Cocino, difensore centrale classe 2004, reduce dall'esperienza con la maglia della Recanatese. Cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, Cocino ha poi proseguito il proprio percorso tra Polisportiva Santa Maria e Fermana, maturando esperienze importanti e continuando il suo processo di crescita. Difensore dotato di una buona struttura fisica, abbina qualità tecniche, forza nei contrasti e capacità di lettura delle situazioni di gioco. Un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con campionati competitivi. Il suo arrivo rappresenta un'ulteriore scelta della società orientata a costruire una rosa equilibrata puntando su calciatori di prospettiva ma già pronti a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato di quarta serie. Cocino è ora a disposizione dello staff tecnico e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in maglia biancazzurra. Adesso cambiamo sport, ci occupiamo di basket ed in particolare della RPNet Dinamo Taranto, che continua a muoversi grazie al suo direttore sportivo Salvatore Massari sul mercato tra nuovi arrivi e conferme. Questa volta è il turno di una piacevole conferma in casa ionica, ovvero Giorgia Cascione, che il prossimo anno, oltre a vestire la canotta rosso-blu, indosserà i galloni del capitano. Continuità, leadership e senso di appartenenza, la RPNet Dinamo Taranto riparte da Giorgia Cascione, protagonista della scorsa stagione e punto di riferimento dello spogliatoio rosso-blu. La società ha ufficializzato il rinnovo della giocatrice anche per il campionato 2026-2027, affidandole un ruolo ancora più importante. Sarà lei la nuova capitana della formazione ionica. Una scelta che premia il rendimento offerto sul parquet, ma anche il rapporto costruito con la società, lo staff e le compagne. Cascione sarà chiamata a rappresentare la squadra dentro e fuori dal campo, diventando il principale riferimento del gruppo nella nuova stagione. La cestista ha accolto con orgoglio la conferma e la fascia da capitano, sottolineando le maggiori responsabilità legate al nuovo incarico. L'obiettivo sarà mettere sempre le esigenze della squadra davanti a quelle personali e contribuire alla costruzione di un gruppo ancora più unito e compatto. Per la Dinamo Taranto si tratta quindi di una conferma dal forte valore tecnico e simbolico. Giorgia Cascione resta rosso blu e si prepara a guidare le compagne nella nuova avventura con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo dell'attenzione e vi invitiamo a restare sintonizzati su Studio 100 tra pochissimo, il conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi una nuova puntata di Via Pentite 17. Restate su Studio 100, grazie e buon proseguo di giornata.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro

0: a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero, e veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. C'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
0: che sarebbe stato poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente,
0: quindi,
1: non dicevo una parola
0: né filippino né francese,
1: e lui, quindi, quando avevo bisogno di parlare con lui, mi traduceva quello che dovevo dire. E quell'anno, diciamo,
0: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
1: dell'89.
0: Ah, beh, insomma,
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale. E poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino,
0: per non cui avevo partiva
1: paura,
0: bene.
1: Paura di vincere, e da lì, insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport e anche per la medicina.
0: Hai fatto
1: dello
0: autoanalisi
1: sport.
0: Sul braccino corto?
1: Non in quel momento, l'ho fatta dopo, quando sono diventato
0: perché
1: medico.
0: Poi dal braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
1: Sì.
0: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
1: Assolutamente. Diccelo. Beh, noi come...
0: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto a rovescio.
1: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva, per cercare di evitare che insorgano determinati problemi. Ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
0: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
1: Come no?
0: Vieni, vieni.
1: Bellissimo.
0: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni. Allora, qui ti occupi, dicevi?
1: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia. Quindi possiamo supportare gli atleti, per esempio abbiamo avuto anche Benedetta
0: Pilato
1: finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
0: Grandissima,
1: noi.
0: Sarà protagonista qui del nuoto, molto attesa.
1: Sì, poi ci sono anche, quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della
0: nostra
1: città.
0: Beh, certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, uno di quei villini bellissimi.
1: Sì.
0: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
1: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto. E ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
0: Ma è legata al CONI, come funziona?
1: Allora, sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
0: Okay.
1: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
0: Che è quella, se ben ricordo anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda. Salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
1: Certo.
0: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
1: Sì.
0: Che si fa lì?
1: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
0: Ah. Palestre, per attività,
1: sì,
0: non agonistiche.
1: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
0: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico garantito, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva questa, per chi, sì, fa sport, però interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva, proprio come controllo, come
0: prevenzione,
1: check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite. La famosa
1: visite,
0: 3 giorni, la chiamavamo.
1: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: che
1: è
0: poi
1: biennale.
0: Costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
0: Ed è un check-up generale, serio?
1: Sì, sì.
0: Che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio, che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi 2 bambini?
1: Sì, ne ho 3, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscano quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare, certo, quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno,
1: sì,
0: il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio UEFA. Domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio, e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono 2 anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della Nazionale.
0: Nazionale 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine, oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiet, che era il medico della
0: Nazionale di
1: mondiale
0: calcio, in mondiale,
1: bravo,
0: poi
1: che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
0: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
1: Fa benissimo.
0: Fa benissimo.
1: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti. Altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Che fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato, che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
0: Immagino.
1: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto. Per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
0: Per scendere in campo.
1: Per scendere in campo.
0: Grazie Luigi.
1: Grazie a te.
0: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
1: Grazie.
0: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da 7 mesi a questa parte. Sì, sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il suo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto. Mi ringrazierai dopo. E ora bevi questo. È per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta. Prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Queste gusta. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elena?
1: E questa è Elena.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.

Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav, hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverà in questa foresta è lei.

Quindi lei è reale. Cominciavo a pensare che... Chi è lei?

0: portargli morte. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Hai visto un grande pericolo. Trova Eric. Eric.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Lech.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
0: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
0: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi. Tenente André Duvalier, 5ª Cavalleria.
1: Io sono il barone Victor Fonlet. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
0: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.
1: Si accomodi. Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobilissima casa. Reliquie, fantasmi della gloria passata.
0: Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome, Duvalier. Mi parli di lei.
0: Mio padre era il conte Duvalier. Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere la sua testa in un cesso a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi.
0: Sarà infreddolito e stanco, tenente.
1: Un cognac?
0: Volentieri, barone, grazie.
1: Si sente.
2: Stefan!
3: Sì, barone?
1: Cognac per il nostro ospite.
3: Sì, barone.
0: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
0: No, non mi sbaglio. L'ho vista. Occhi e capelli scuri. Circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
0: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
0: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
0: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
0: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa Fonlet, mia moglie.
0: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
0: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.

0: Sono sicuro che non mi ha visto. È un tipo strano, però. Mostra di non avere paura.
1: Deve partire, deve andarsene subito.
0: Pensa forse che non si sia veramente

0: Perché dici così?
1: Può aver sentito delle chiacchiere al villaggio.
0: Oh, sciocchezze, è un soldato. Non sta a sentire i racconti delle vecchie. La cosa importante è che parta con tutta la dovuta velocità.
1: Provvederò io, signore.
0: Ricordati spontaneamente. Dobbiamo mostrargli il rispetto che la sua posizione e il suo rango richiedono, apparentemente.
1: Capisco.

0: deve impicciarsi degli affari dei morti oltre a quelli dei vivi?
1: Se mi sto impicciando dei morti e dei vivi, sarà il barone a dirmelo, non tu.
0: Perché è venuto al castello Follet? Cosa cerca qui?
1: Sembra che le cose siano stranamente confuse nella tua mente. Tu sei il servo e non io. Sono io che faccio le domande. Questo è un luogo di preghiera, perché gli oggetti sacri sono stati rimossi?
0: L'ordinò il barone, quando sua moglie, la baronessa Ilsa, morì.
1: Quindi questa divenne la sua tomba?
0: No, solo l'entrata alla tomba. La cripta della famiglia Follet è giù, sotto il cimitero. Lei riposa là, con tutta la famiglia Follet. È stata chiusa per 20 anni.
1: Tutte sciocchezze. Sicuramente era aperta la scorsa notte, la ragazza è passata di qua.
0: Come le ha detto il barone, non c'è nessuna ragazza, signore.
1: Nessuna ragazza. Vedremo. Vieni con me alle stalle, Stefan. Voglio sistemare il mio cavallo.
0: Aspetti un attimo. Ero venuto a dirglielo. Il suo cavallo è sparito. Forse è scappato durante la notte.
1: È impossibile. Stai mentendo. Perché?
0: No, signore, non sto mentendo.
1: Ascoltami bene, Stefan. Sono stufo di tutte queste bugie. Prima la vecchia, poi il barone e adesso tu.
0: La vecchia vuol dire che...
1: Lascia perdere. Che fine ha fatto il mio cavallo?
0: Ne prenderò subito un altro al villaggio, signore. Mi creda, non ho nessun desiderio di intromettermi nella sua partenza dal castello.
1: Sembri molto ansioso di liberarti di me. Hai paura che possa scoprire qualcosa riguardo a Eric?
0: Eric?
1: Allora c'è un Eric. Questa almeno non è una bugia.
0: La prego, non si coinvolga in queste vicende morte e sepolte. Non c'è niente qui se non un uomo vecchio e i suoi ricordi decadenti. La prego, lo lasci in pace.
2: Vuole favorire, tenente?
1: No, grazie, barone. Vengo ora dalle stalle. Il mio cavallo è sparito.
2: Il suo cavallo è sparito?
1: Sì, credo che sia stato rubato.
2: Oh, ma è impossibile. Forse la porta della stalla è stata lasciata aperta e il cavallo è fuggito.
1: Non è una cosa inusuale. Forse solo questo, no. Ma ci sono altri misteri che gradirei mi fossero spiegati, barone. E io intendo che mi siano spiegati.
2: Come osa avere questo tono con me?
1: Non voglio mancarle di rispetto, ma pretendo delle risposte.
2: D'accordo.
1: Allora, perché ha rimosso il ritratto della baronessa dal muro? Perché?
2: L'ho mandato a restaurare. L'umidità di questi muri ha ammuffito il colore. Tutto qui.
1: Sa evadere le domande molto bene, barone. Può anche spiegare la musica di violino e la ragazza nella cappella la scorsa notte.
2: La vista di nuovo.
1: Allora ammette che c'è una ragazza. Ilsa, si chiama così. Mi risponda, barone.
2: Prego, la prego, mi lasci in pace, per favore.
1: E me ne vado ora, barone. Tornerò con un'intera compagnia di soldati e distruggerò questo posto in sua presenza fino a che non la trovo. Sono stato chiaro?
2: Molto chiaro.
1: Bene, allora, cos'è successo alla baronessa? La sua morte è stata violenta?
2: Sì, la sua morte è stata violenta.
1: Mi dica com'è morta.
2: Lei non mi provochi. 20 anni fa io non ero l'uomo che lei sta guardando adesso. Questa terra, questa tenuta prosperava, la mia gente viveva bene ed era molto felice. Mia moglie era morta qualche anno prima e io ero rimasto solo. Poi... un giorno al villaggio vidi Ilsa, una ragazza contadina che era arrivata lì con sua madre. Oh, avrei potuto prenderla. Come i nobili, si sono sempre presi le figlie dei contadini dall'inizio dei tempi. Ma io l'amavo. E così ti

0: venne la baronessa von Lepp. Quasi immediatamente fui chiamato per il servizio militare nel mio paese. Una ribellione nella provincia polacca. Sono stato via un anno e quando finì tornai dalla mia sposa. Nessuno sapeva del mio arrivo. L'ho sorpresa in casa, non era sola. Lei mi rise dietro e mi disse che il suo letto non era fatto per me. Di cercarmene un altro, allora la uccisi con le mie stesse mani. E il suo amante? Se ne occupò Stefano. Più tardi raccontai una storia che lei si era ammalata di una malattia sconosciuta. Nessuno seppe del suo tradimento e di come in realtà sia morta. Eccetto Stefano. Per 20 anni non ho messo più piede oltre le mura di questo castello. Ho vissuto qui da solo, in memoria della cosa terribile che ho fatto quella notte. Questa è la mia penitenza.
1: E adesso che cosa crede? Che il fantasma di Issa sia tornato per alleviare la sua penitenza, questo crede?
0: Sì. Da quando lo spirito visita il castello? È cominciato tutto 2 anni fa. Da prima ero terrorizzato, ma ora attendo con ansia ogni nuovo incontro.
1: Ancora una domanda, barone. A parte lei, questo spirito è stato visto da qualcun altro, Stefan, ad esempio?
0: Lei pensa che sia pazzo, vero?
1: Al momento, barone, non so proprio cosa pensare.
0: Non si dimentichi che l'ha vista anche lei. Forse siamo tutti e due pazzi.

0: Lisa.
1: Lisa? Il nome mi suona strano qui vicino al mare.
0: È il tuo nome, non lo ricordi?
1: Il mio nome è Elaine, me l'ha detto la vecchia. Mi ha raccolta dal mare.
0: Devi tornare indietro. La tua anima è tormentata, Isa.
1: Tornare indietro? Da Eric?
0: Al mare.
1: Solo quando il mare entrerà nella casa. Riposeremo là insieme, lui e io sotto il mare.
0: È una cosa diabolica, non devi farlo, Isa.
1: Devo obbedire alla vecchia.

La vecchia grida. Lo vedi, si è perso, Gustavo. Non devi interferire. È stata sufficientemente paziente con te, ma non lo sarà più.

Tetragrammaton, tetragrammaton. Altri magici incantesimi, oh potenze delle tenebre, fate che lo spirito di Nissa profondi sempre più giù in questa vita piena di affanni mortali.

fa come se tu non fossi mai esistita. Spirito di Issa, guarda con questi occhi, parla con queste labbra, esegui il mio ordine.

stai diventando più forte, molto forte. Presto avrai la forza per portare avanti la mia vendetta. La mia vendetta! E le potenze delle tenebre si libereranno perché io ho promesso loro un crimine più intenso!

0: Buongiorno.
1: Tu chi sei?
0: Giusta domanda, ma ho paura di essere io quello che fa le domande. Non mi invitate ad entrare?
1: Cosa vuoi da me?
0: Lo sai che questa è la proprietà del barone Victor von Lett? E che è proibito a tutti gli abitanti del villaggio venire qui e farne la propria casa? Da quanto tempo vivi qua?
1: Solo 2 mesi.
0: Forse dovrei dirtelo. Vedi, sono stato a Kleinschmidt, dove ti conoscono bene. Vivi qui da poco più di 2 anni. Ti chiami Katharina. Sei originaria di Koblenz, dove eri piuttosto impopolare per via di certe attività. Ti chiamano Katharina l'eretica, la strega.
1: Sono degli stupidi.
0: Perché vivi qua? Cosa vuoi?
1: Non ho denaro. Questo era l'unico posto che non era bruciato fino alle fondamenta. Così ho portato le mie cose qui.
0: Dove hai trovato la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: L'ho vista. Era seduta su questa sedia.
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Lo so che la ragazza c'è. Svezia, lo so, la ragazza è qui. Ascoltami molto attentamente. Non so che cosa vuoi e nemmeno capisco completamente le tue abilità nere. Ma se voi due non siete tornati a Koblenz entro la notte, ritornerò qui e ti ucciderò con le mie stesse mani. E brucerò questo posto fino alle fondamenta.
1: E tu sai chi viveva qui una volta tanti anni fa?
0: Tu sai chi viveva qui?

0: Francese è partito?
1: No.
0: Perché no?
1: Ora si rifiuta di partire. Non credo che partirà spontaneamente.
0: Deve. Io ho dato ordini precisi.
1: Barone, nessuno sa che questo ufficiale è qui. E se non arrivasse mai a Koblenz?
0: Stai suggerendoti?
1: È il solo modo.
0: Quello che vuoi fare io non approverò mai. Dio solo sa quello che pesa sulla mia coscienza per un crudele assassinio. Non posso far uccidere un uomo che non mi ha recato alcun danno.
2: Che cosa ne sapete di quello che ha in testa? Volete che vada in giro per il castello? Volete che vada giù nella cripta?
0: Ora basta. La cripta non è affar tuo, Stefano.

0: André. André, aiuto. André. Vieni. Vieni. Ho bisogno di te.
1: Dove sei?

0: Cosa significa questa intrusione?
1: Mi scusi, barone, pensavo di aver sentito delle voci.
0: Questo le dà il diritto di irrompere nella mia stanza senza farsi annunciare?
1: Le chiedo scusa, barone.
0: Stefan è andato al villaggio per procurarle un altro cavallo. Si eviterà il mio e il suo imbarazzo se lei partirà appena lui ritorna.
1: Certo, senza dubbio, signore.
2: Sta facendo la cosa migliore, tenente. Il barone spesso fa cose che possono sembrare strane a lei e a me, ma la morte della baronessa è stato un grosso shock per lui. Ho paura non si sia più ripreso.
1: Certo, capisco perfettamente, sir.
0: Dimmi una cosa, sir.
2: Se posso.
0: Chi è Eric?
2: Si ricorda che il barone disse che al suo ritorno trovò la baronessa con un altro.

Mighty armor. Maybe I use the armor.

0: Ti ho aspettato per tanto tempo.
1: E io ti ho cercata per aiutarti, ma tu te ne vai in giro in strani posti e a strane ore.
0: Sei davvero qui?
1: Certo che sono qui. E non ti lascerò più.
0: Mai. Quando viene la notte, mi viene freddo. Le ossa delle mie spalle diventano fredde. Non mi piace la notte. Voglio liberarmi da loro.
1: Tu sei?
0: Solo qui. In questo posto sacro.
1: No. Dappertutto con me. Devi venire via con me adesso.
0: No, non posso. Non fino a...
1: Fino a...
0: La cripta deve essere distrutta. E con lei i morti.
1: Non parlare più dei morti. Sei con me ora.

0: sono posseduta dai morti.
1: Tu sei una donna viva e calda. Chi ti ha raccontato queste cose?
0: I morti.
1: A Parigi stanno facendo cose meravigliose per scoprire la natura della mente. Ti ci porterò. Ci sono dottori che ti possono liberare da
0: dai morti.
1: I morti non possono venire fuori dalla tomba. Ora devi venire via con me.
0: No, ho paura. La notte.
1: Non c'è niente.

0: Ilsa, amore mio, non sei sola. Ci sono io qui con te. Presto ti raggiungerò nel sonno eterno. Stefan allargherà la cripta e ci chiuderà qui insieme con il nostro amore. Elsa, ma perché non mi parli?
1: Sono qua, ti aspettavo.

0: Non ora. Non ora.
1: Lo sai quello che devi fare?
0: Farei qualunque cosa, ma non oso fare quello. Non me lo chiedere, ti prego.
1: Beh, altrimenti non saremo mai insieme.
0: No, no, no, non posso, non posso.
1: Guarda, Pietro.
0: Pensa, perché mi tormenti così?
1: Devi farlo, Pietro. Solo allora potremo stare insieme. Solo allora, Pietro.
0: Non posso. Non oso. La mia anima sarà dannata in eterna perdizione.
2: Fammi vedere chi sei realmente.
0: No, no, no, indietro. Non beve, no, non mi lasci.
2: Ho predetto. Che genere di donna sei? Fatti vedere. Chi sei?

0: Non c'è un dottore nel villaggio.
1: La sua non è una malattia della carne. È già accaduto, in un giorno o due la sua mente ritornerà. Possiamo solo aspettare.
0: Il barone mi ha detto che tu sei con lui dai tempi della campagna polacca.
1: È vero.
0: Quindi ti trovi in questo castello da più di 20 anni. Devi conoscerne ogni angolo, ogni... Sta riprendendo conoscenza.
1: No, si lamenta spesso durante questi attacchi.
0: Tu hai le chiavi. Prendile, vorrei vedere la cappella.
1: La cappella?
0: Sì, se non ti dispiace.

0: Cos'è quella luce?
1: Quella è la camera da letto della baronessa. La stanza è stata sigillata da quella notte. Neanche il barone che entrerebbe.
0: Vieni con me.

0: La baronessa aveva un bambino.
1: Non lo so. Non ho mai saputo che lo avesse.
0: Non mi si risparmia nulla. Barone, se me lo permette, penso di poterle spiegare.
1: Mi perdoni, barone.
0: Stefan! Prendi questa pistola. Scorta questo gentiluomo fuori dal castello.

0: Amore mio. Amore mio.
1: Sono Winter.
0: Sono stanco, Ilda. La mia anima chiede sollievo.
1: C'è solo un modo.
0: No, i sacri patti di Dio non proibiscono Ilda.
1: Sarai tu.
0: Vorrei esserne sicuro.
1: Prendi la tua dote come il prigioniero. Lascia che la tua stessa mano ti distrugga. E riunirsi insieme per me. Per te. Non più tormento di Dio. Per te.
0: Lo farò, lo farò.
2: Glielo giuro, tenente. Se ritorna al castello von Lepp, non esiterò ad ucciderla.

0: Non ha importanza ormai. Sei arrivato troppo tardi. Stanotte gli sarà dannato. Sì, anche ora lei lo schernisce fino alla sua morte eterna.
1: Tu controlli la ragazza proprio come controlli quell'uccello. Come? Mesmerismo?
0: Mesmerismo? Ah no, sei un idiota.
1: Perché? Rispondimi, vecchia, o ti rompo il collo.
0: Cara me stessa dal barone von Lenk. Lei lo guiderà a quel peccato che Dio non può perdonare. Suicidio!
1: Per quale offesa? Cos'è che il barone ti ha fatto?
0: Ha ucciso mio figlio, Eric.
1: Eric era tuo figlio?
0: Sì. E stanotte il barone paga per la vita di Eric con la sua stessa anima immortale.
1: Lei parlò di distruggere la cripta.
0: Troppo tardi, troppo tardi.

0: Dov'è il barone?
1: Dobbiamo raggiungerlo, si è chiuso nella cripta.
2: Eric Vendicato.
0: Eric Vendicato. Lei ha usato la ragazza come marionetta per condurre...

0: Porre il barone al suicidio.
1: Ma perché?
0: Pensa che sia stato il barone a uccidere suo figlio. Non ha mai saputo che sei stato tu.
1: Cosa vuol dire? Lui ha ucciso il mio Eric?
0: Eric è suo figlio.
1: Assassino!
2: No, aspetta!
0: Non capisci che era tutta una bugia. Il barone tornò quella notte, trovò Eric con la baronessa e la uccise. Ma ci fu una lotta tremenda, dove non trovò la morte Eric, ma il barone. Io ho ucciso il barone.
1: Allora Eric è ancora vivo?
0: Prese il posto del barone e nessuno l'ha mai saputo. Ma ha preso il suo posto nella mente, oltre che nel corpo. Nella sua mente lui è il barone von Lepp.
1: Il mare entrerà ed allagherà le celle. Ora saranno uccisi tutti e due. Presto!
0: Allagherà le celle? Come? C'è un tunnel che porta dal mare alla cripta. Vieni, andiamo.

0: Vieni, posso aver bisogno di te.
1: No, no, non nella cappella. Non posso entrare nella casa di Dio. Ho fatto il mio patto con un altro, no. No, non più vicino di così, no. No.

Vieni da me. Dire di vieni. Guarda. Vedrai con quanto desiderio aspetto di

0: Cosa mi hai fatto?
1: Ti ho dannato come tu hai dannato me. La parte di me che ti ha amato giace qui a marcire nella mare. Guardala! Guarda che cosa hai fatto con le tue mani e muori con questa visione nel tuo cervello.
0: Perché mi hai fatto questo?
1: Io sono lo spirito giusto che il tuo maledetto peccato ha donato alle potenze delle mele. Ma ora, donando loro la tua anima immortale, io sarò lì.
0: Lasciami!

Joe Fink. Sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto. La parte della città che tutti conoscono bene, ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande, e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassifondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva. Come vanno le cose?
2: Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella, Stanley, è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze. Posso darle, come al solito, una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettervi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Oh, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farb, vuol fare un'ordinazione?
4: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito 2 gladioli e una felce.
1: Perfetto, 2 dozzine di gladioli e una bella felce.
4: No, no, no, Mashnik, 2 gladioli e una felce.
1: Vuole che metta i 2 gladioli nel vaso con una felce?
4: No, un ramo di felce e 2 gladioli, in tutto 3 pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
5: Attenzione.
4: Cosa?
5: È saltata via!
4: Meglio, farò un buco più grosso.
1: Insomma, 2 miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
4: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
1: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
4: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
1: Seymour Crellboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
6: Cercava me, signor Mashnik?
1: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
6: Mi dispiace, sul serio.
1: Da sentire, Seymour. Prendi 2 gladioli. Taglia appena i gambi. Aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
6: Siamo intesi.
1: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
7: Ecco, mi chiamo Perseverance.
1: Magnifico! E io sono Gravis Mashnik.
7: Che bel nome.
2: E c'ero prima io, però.
3: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
1: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
7: No, pensavo di prendere 1 dozzina di garofani.
1: Garofani?
2: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
3: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
2: E la chiama sfortuna? Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito!
7: Vabbè, i miei garofani?
3: Le piacciono queste rose?
2: Sì, povero Stanley...
7: I garofani?
1: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
7: No, non fa niente, li mangio subito.
1: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
7: Beh, c'è di meglio.
3: Vedi, il nostro è un piccolo negozio.
7: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
2: Santo cielo, se li mangia tutti!
7: Non giudichi prima di aver provato, eh?
6: Vanno bene così?
1: Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatelo in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su 2 piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
6: Mi vuole licenziare?
1: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
3: Tu non puoi fare una cosa simile.
1: Chi non può farlo?
6: Non l'ho fatto apposta.
1: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quell'addobbo funebre o a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale. Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnik, lo faccio!
7: Ha detto che lo fa.
1: Ma come, signor Mashnik? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
8: Perfetto, sei licenziato.
3: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
8: Gli concedo quella di andarsene.
1: Io non voglio andare.
8: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
1: Ma questo non è giusto, signor Mashnik. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
8: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
7: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta?
8: Vediamola. Non faccio il botanico, signor Mangiagarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
7: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
3: Visto?
1: Visto?
3: Visto?
8: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
7: Dunque, mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
8: Il padrone si è arricchito?
7: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
3: Proprio come mio cugino Harry.
8: Va bene, va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
1: Non si preoccupi, le piaceranno, sento.

0: State ascoltando Radio Menagram. Abbiamo trasmesso musica da camera ardente. Il prossimo brano si intitola Da qui all'eternità.
1: Seymour, sei tu?
2: Sì, mamma.
1: Di che colore ho la lingua stamattina?
2: Ma mamma, te l'ho già guardata prima.
1: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
2: Oh, mi dispiace.
1: Oh, non cercare scuse, su, presto, guardami la lingua.
2: Una lingua è una lingua, a me sembrano tutte uguali.
1: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
2: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
1: Oh no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
2: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
1: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
2: Mamma, devo andare.
1: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
2: Già, forse bevi troppo succo di pompa.
1: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
2: Apri e guarda tu stessa.
1: Oh. Il famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%! Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh!
2: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
1: Quello schifoso vegetale che è di là.
2: Sì, se non piace al signor Mashnik, che sono licenziato.
1: Oh. Ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
2: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
1: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
2: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
1: Oh, sì, sì, senti, portami il giornale della sera. Lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi. Il primo vince un ricovero gratis.
2: Ciao, ma?
1: Ciao, figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
3: Li metto sul mio conto.
2: Siete tutti qui? Bene, allora, che ve ne pare?
4: Beh, è piuttosto insolita.
3: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
2: Oh, beh, non è stata troppo bene.
5: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
4: Non importa, a me piace lo stesso.
5: Tu trovi adorabile anche una rapa?
4: Già. Che tipo di pianta è, Seymour?
2: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
5: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
2: Oh, le ho dato un nome io.
4: Sì, quale?
2: Oh, accidenti.
5: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
2: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
4: Oh, hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
6: Mi sto commuovendo.
5: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
4: Grevis, l'ha chiamata come me.
5: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
3: Ma è pazzo?
5: Chi? Chi?
3: Lei. Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
5: Lo pensa davvero, signor Faust?
3: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena, mia moglie mi prepara le gardenie.
4: Arrivederci, signor Paul.
3: Arrivederci, e ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
2: È un tipo simpatico.
5: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
2: Accidenti, grazie, signor Mashnik.
4: Non essere triste, Seymour.
2: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
4: E chi è che lo dice?
2: Tutti quanti.
4: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
2: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
4: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
2: Veramente?
4: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
2: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
6: Ti prego, non morire.
2: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

Oh, accidenti. Ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Oh, chi ti prende? Come mai ti sei risvegliata? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola?

0: Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio, che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
2: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
0: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
2: 5 api? Una per ogni dito?
0: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
2: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
0: Che ho fatto per meritarlo?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica!
2: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Oh, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi, Gravis Mashnick?
3: Ecco, abbiamo letto il cartello.
1: È quello su Audrey Junior.
3: E siamo entrate a dare un'occhiata.
2: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
1: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
4: Ah, ci picchia, Shirley!
3: Io non ho mai visto niente di simile.
4: Che tipo di pianta è?
3: È una Audrey Junior.
2: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
3: Beh, tutto qui.
4: Insomma, non ha un nome scientifico.
2: Sì, naturale. Ma chi può conoscerla? Oh. Volete forse acquistarla?
3: Purtroppo non abbiamo soldi.
4: Tranne che $2,000.
3: È la somma da spendere per i fiori.
4: Ma non li abbiamo portati dietro.
3: Non è una sfortuna.
2: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
3: Esatto.
2: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
3: Siamo del liceo Cucamonga.
4: Vogliamo allestire un carro.
3: Per la sfilata del Rose Bowl.
4: Con dei fiori freschi.
3: Migliaia di fiori.
4: Ci manda il comitato.
3: A scegliere il fioraio.
4: E poi a ordinare i fiori.
3: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
4: Sì.
3: È una scoperta di Seymour.
1: Ehi, dai!
2: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnick? Mashnick ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
3: Che cosa?
0: Audrey Junior.
2: Esatto.
4: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior...
3: È in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo?
4: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
2: Perfetto.
3: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto!
2: Arrivederci!
4: Ciao,
2: arrivederci, ragazze! Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
0: Oh, grazie, signor Mashnick.
2: Ma quale signor Mashnick? Smettiamola con questo signor Mashnick. D'ora in avanti chiamami pure papà.
0: Va bene, papà.
1: È così commovente.
2: Seymour Crelvoin, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnick in francese.
1: Sì, eccitante! E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò...
2: I garofani a $600 la dozzina e 2 dozzine $1,000.
0: È un affare!
1: Approfittate, donne!
4: Mettetela! Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi... A quanto stanno i garofani stamattina?
0: I garofani a $600 la dozzina.
4: Farebbe meglio mettergli la museruola.
2: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua.
4: No.
2: Ho detto qualsiasi.
4: Mi dia la cassa.
2: Oh, quella no. Ma qui c'è un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis ad Gravis Mashnick, il grande magnate del fiore.
0: È mio padre.
4: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yank e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnick, condoglianze.
2: Buongiorno, signora Shiva.
0: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
2: Chi chiami papà? Chi?
1: Oh, no! Era così bella fino a qualche secondo fa.
2: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
0: Ma non è colpa mia.
2: Spero tu abbia una scusa plausibile.
0: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
2: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Simur Krelboin, riposi in pace, in arabo.
1: Oh no, dagli un'altra possibilità.
0: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. No. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.

0: Nutrimi! Nutrimi!
1: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
0: Io ho fame!
1: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora!
0: Ho fame!
1: Caspita! Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante! E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti, ma ho finito tutte quante le dita!
0: Ho fame!
1: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
0: Ancora! Ancora!
1: Ma sono piuttosto anemico.
0: Voglio più sangue!
1: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Oh, mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi e chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo!
1: Oh, no, Junior. Levatelo dalla testa, non posso!
0: Sto morendo di fame.
1: Beh...
0: ma solo uno spuntino? Ha un aspetto invitante.

0: Ecco, questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
1: Imperiale.
0: Bene, prima del secondo, penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo? Mm-hmm. Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
1: Non so.
0: Ho scoperto una cosa.
1: Cosa?
0: Mentre cercavi i fiammiferi, mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
2: Ecco le vostre cosce di pollo.
1: Non hai neanche un soldo.
2: Non è affatto una novità.
0: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
2: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
0: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
2: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai. Stammi a sentire, mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
0: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
2: Giusto.
0: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
1: Ciao, Gravis.

ho portato da mangiare. La la la la la la la. Che ho portato da mangiare. La la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon.
0: Cosa?
1: Scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non assillarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo che... Gravis, che ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: 35 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
3: Oh, signor Mastic!
4: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
4: Il carro!
2: E non è tutto!
4: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
4: Non le pare magnifico?
5: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
5: Mangiare la gente!
4: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
4: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
4: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
5: Mangiare la regina!
4: Oh, Seymour!
5: Ma di detti, vi prego! Tu! Vieni qua!
6: Oh, ma di detti, cosa mi fa male? Così mi fa... Oh, Dio mio!
5: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
6: Oh, ma di detti, di cosa vuole parlare?
5: Di quella pianta. Non è un bell'argomento per un discorso?
6: La pianta è cresciuta, è 4 volte più grossa di quanto era ieri.
5: Ho visto. E come mai è così grande adesso?
6: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
5: 85! Ora ascolta!

0: Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
1: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
0: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
1: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia 3 volte in vita sua fino a crescita completa.
0: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
1: Una o 2 volte.
0: Non te lo ricordi, eh?
1: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
0: Ah, oh, gran bella scusa questa.
1: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
0: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
1: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
0: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
1: Grazie, capo.
2: Gravis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
0: Oh. Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fa nullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti, siediti!
2: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E allora è giù in fondo.
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido, pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo.
2: Ma ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui, tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì, ecco, Seymour. Seymour, non avere paura. Guarda qui, prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente, quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
2: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
2: Oh. Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! Oh. In guardia!
4: È questo lo studio del dottor Farb?
2: Un momento!
4: Sì. Ne sono certo. Il mio nome è Wilberforce.
2: Wilberforce e poi?
4: Sono Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
2: Ha un appuntamento per caso?
4: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
2: E come vedo, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
4: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
2: Adesso ho molto da fare.
4: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
2: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
4: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
2: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
4: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? E insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
2: Sì.
4: Allora, niente, niente anestesia, addormenta i sensi.
2: D'accordo, farà più male a lei che a me.
4: Oh, che bellezza, eccolo che arriva. Oh mio Dio, no, non si fermi adesso!
2: Ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
4: Non mi toglie qualche dente?
2: Ecco, io...
5: Oh, andiamo.
2: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame!
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, arrivo, eccomi! Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito?
4: Hai gradito.
3: Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è stata tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ha uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Eh sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto, la dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: È in periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stooley e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 더 잘 관태가야. 정말 뭔가를 더 잘.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto? Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista
6: dei fiori
5: per il carro.
6: Del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista.
6: Dei fiori?
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Perbacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che genere?
9: Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto quest'uomo.
9: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
4: No, perché dovrei averla?
9: Conosce quest'altro?
4: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
9: Lo conosce?
4: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
9: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.
9: Anche per l'altro, sangue sulle rotaie.
10: E pezzi di cadavere.
4: Dottor Farb ha assassinato...
9: Davvero?
4: Chi lo sa? Non certo io.
9: Che ne pensi?
10: Lui non sa niente.
9: D'accordo, Masnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarci.
4: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
10: Ah, salve, zia.
8: Ah, non è terribile quello che è successo al piccolo.
10: Cose che succedono.
4: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
2: Sì, ha terminato la crescita.
4: Mentiresti a tuo padre?
2: Mio padre è tornato...
4: Mi riferivo a me, idiota! È un modo di dire... Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
2: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
4: E tu come fai a saperlo?
2: Ha già mangiato 3 volte.
4: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
2: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
4: Oh, allora non mangerà più.
2: E sazia.
3: Gravis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
4: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
3: Dove mi porti stasera, Seymour?
2: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
3: Non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
2: Ho un'idea magnifica, bene. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
3: Fantastico.
2: Oh, bene, allora l'avverto subito.
3: D'accordo.
11: Oh, è veramente notevole.
12: Le piace?
11: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
12: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
11: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
2: Sono stato io.
11: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
2: Seymour Krelboin con la K.
11: Krelboin?
2: Krelboin.
3: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
11: Questa? Senta, signor Krelboin, è stato solo un caso o può riprodurne altre?
12: Altre vittime?
2: Non penso ce ne saranno altre, signora...
11: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
2: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
11: Fishtwanger.
2: Fishtwanger?
7: Beh, sicuramente non è commestibile.